0: Eccoci qua, Radio Andalusa 179, Manolo Trix e Beat and Kill. Anche noi siamo un pochino minimalmente digitalizzati. Abbiamo scritto su Google Translate e abbiamo scritto rileva lingua. E rileva lingua ci ha rivelato francese.
1: Prossimo disco invece è Nemico Tuo. Questo è un progetto che esce su 4Sync, Dage, lì è scritto Age ma è Dage, e è Thomas Pieckmann. Infatti lui ha fatto Dage, poi ha fatto Trop Age, come è scritto lui, no? E questo era in mezzo alle due Drop Dage e New Age. Sempre era un progetto su 4Sync lungo, di 4-5 dischi. Thomas Pieckmann ha fatto negli anni tante di queste ricorrenze con i titoli, le tracce dei dischi. C'è una serie di dischi che sono tutti quadrati, no? E mi pare che è uno rosso, uno azzurro. No, il primo è bianco, poi c'è il rosso e poi c'è l'azzurro. E unendoli tutti e tre in file, cioè mettendoli tutte e tre su un editor, su un sequencer che può essere, che ne so, Ableton, Cubase, eccetera, eccetera, se tu riunisci,

0: Radio Onda Rossa 87.9, studio Trix, Manolo e Beat and Kill. Questa che state ascoltando è Rotation. Hai visto come mi sono caricato? È stato un litro e mezzo di...
1: Ma questi non cinesi non esistono,
0: eh? Ehi, io sento, tu senti, Daniele?
1: Perfettamente.
0: Scusate, perché Alieno si era rubato il gecchetto della cuffia. Adesso l'abbiamo ritrovato un altro.
2: E io ho telefonato Alieno,
0: E che ti ha detto?
2: E ha detto il prossimo sabato vieni.
0: Ok, quindi il prossimo sabato sintonizzati perché conoscerete Alieno.
2: Alieno, sì. E speriamo che ci porterà novità, sai, Rislen, no?
0: Da Marte.
2: Da Marte, sì, però ha avuto questa trasposizione che poi è tornato nel futuro senza dirlo, però.
1: Poi i cornetti.
2: I cornetti non lo so, sai.
1: Saranno buoni quelli dell'Oil, dice.
2: Quelli che ci devi portare i cornetti?
0: Eri tu che dovevi portare le bombe.
2: Le bombe, ti avevo pure chiamato,
0: sì,
2: per dire.
0: Sì.
2: E io
0: vabbè, ma questo è che a chi ci ascolta stasera non è che gli frega tanto.
2: Vabbè, ma piove? Pioverà, Daniele?
1: Ma penso di no.
2: Ma secondo me, non lo so, farà caldo.
1: Dai 18 passiamo a 2 gradi di notte. Questi 3 giorni sarà così. 16, 2, 18, 3. Sì, io controllo sempre il tempo.
0: Onda Rossa gli dà anche le previsioni del tempo dei prossimi 3 giorni. Noi andiamo avanti, andiamo a sentire la prossima traccia che è Florian
2: Mendy
0: Basic Mechanism. Flash X007
2: è nuovo,
1: anche Basic Mechanism.
0: Io ho detto
2: Basic.
0: Basic.
2: Basic.
1: Basic.
2: Basic.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa
1: 87.9
2: Rotation. Andiamo, che ne so, possiamo guardare qualcosa di culinario? Di culinario.
1: Ma si ripropone ultimamente molto questo sughetto base Alice, soffrittino così al volo, col pomodorino, la sfumatina di vino.
2: Senti, pomodoro fresco.
1: Senza, e poi c'è l'alternativa con lo sgombro.
2: Ma pomodorino, cioè pomodorino fresco. No, di barattolo.
1: C'è il ripachino, insomma. C'è il ribarrapachino, barra datterino, insomma.
2: Quello che.
1: Noi gli italiani siamo sempre semplici, no? Tre tipologie per dire il pomodoretto piccolo.
2: Per dire quello piccolo, quello diciamo. Che non è il pachino.
1: Un poco d'aglio.
2: Un po'
3: di limo.
2: Maggiorana, ci sta maggiorana. No, oggi non c'è maggiorana.
1: No, vabbè, insomma, aglio così e pomodorino, prendi e spengi, ottimo, con la ricetta.
2: Con la ricetta, in questo caso. Pure la pasta lunga ci sta bene, anzi, uno spaghettone.
1: Tanto non ci si deve infilare niente.
2: Apposta, quindi.
1: Il rigatone lo puoi anche fermare.
3: Poi c'è la variante anche un po' di pan grattato.
2: Ma tostato però, si è fatto sta un pochettino.
3: Sì, però lo metti proprio stile come metteresti il parmigiano sulla pasta al sugo.
2: Sì, no, dico, però lo tosti un pochino
3: il parmigiano. Se
1: volendo,
3: sì.
1: In Puglia questa cosa qua è la base, tostare su molte paste si fa.
2: Io per esempio lo faccio su la mia aglio olio, no? Io faccio tostare un po' il pan grattato. Poi vabbè, io dentro quando faccio per esempio l'aglio olio ci metto anche un pezzettino d'alice, no? E poi pan grattato come se fosse formaggio. Vedi? Rotation Culinaria Night questa sera per voi, una ottima ricetta di pomodorino fresco e alici. E adesso ascoltiamo Albert Van Hype. Rotation 87.9 Radio Onda Rossa. Auk.

0: Olè, Radio Andalusa
1: 87.9
2: Rotation.
1: Ecco, vedi.
2: Stavo a caricare il plugin.
1: No, perché noi spesso e volentieri, cioè, entra la parte polemica, no? E la polemica è quella che fanno spesso e poi si sente. Loro fanno gli indifferenti, però chi è che fa un po' di radio, comunque sia chi è, fanno i programmi con Wikipedia aperto. Però il problema di Wikipedia ultimamente è che tu leggi, che ne so, di un personaggio, poi a un certo punto dà note, biografia, filmografia, musica, discografia. Quando vai a aprire quella voce, spesso e volentieri, no, dice in allestimento o questa pagina non è correlata, quindi tu senti
2: che
1: lo
2: succede,
1: che cambia discorso, e tu dalla macchina quello ascolti. A me mi viene sempre una cosa tipo, ci ho mai fatto caso che il computer normale, il PC normale, no, quando sbagli una funzione fa tang, si sente, e lì è come se se il computer dice difficilmente, capito?
2: Infatti il rumore è fastidioso,
1: fa tang, ecco, è quello. Ce l'abbiamo, Silvia?
0: Penso di no, perché qua siamo su macchine non Windows.
1: Vabbè, e praticamente li senti subito che cambiano discorso, cioè dice questa pagina non è correlata, questa pagina è allestita, e cambiano discorso. E quindi questa è la polemica di oggi, si può dire, no?
0: Sì.
1: Cioè, per esempio, noi quando facciamo il programma, ecco che adesso è, se non sappiamo ancora, non ci ricordiamo, cominciamo.
0: Facciamo una prova, fammi una domanda.
1: Allora, ti voglio dire una cosa. Tu ti ricordi, avevamo parlato sia quando è venuto Andrea Benedetti che Paolo Zerla, avevamo parlato che i tre di Belleville, sai chi sono, no?
0: Ma 9 per 9 farà 81?
1: Dun.

0: On Air, oggi siamo io, Drix, Manolo, Daniele, Pitto in Kill e il cane Gabber.
1: E Ragno da Rossa, 87,9, io volevo ricordare sempre 30 euro per 1000 di noi.
0: Andate su ondarossa.info, il sito, e lì trovate tutte le informazioni. Invece questa che abbiamo ascoltato...
1: Ah, senti, scusa, io volevo salutare Elettrodo, che fa il programma sempre qui su Ragno da Rossa, che l'altro giorno... volevo salutare Elettrodo.
0: Ok, abbiamo invece il brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Questo ha proposto Beat and Kill qua.
2: Questi sono di Advent Industrializer e Tech Moda.
1: È bello poi.
2: Perché io li propongo anche nel DJ set perché mi piacciono molto.
1: The Advent, insomma, pure Advent, c'era. Sì. Io ce n'ho svariati. The Advent, vedete, c'era un doppio, che è uscito 97 credo, è The New Beginning. È favoloso, nuove sonorità. In quel periodo poi uscivano anche tutte le cose, diciamo, tra virgolette scandinave, quindi Adam Beyer, il grande Gary Lagerbach, Lenk, che poi Lenk è il progetto con John Dalbach, Jasper Dalbach, e uscivano tutte queste cose. La stessa Primate Record, dove faceva uscire cose su Modulo and Pressure, che è Lux Slater, no? E uscivano queste sonorità. Quando io ascoltai questo disco, sta novità di Cisco Ferreira e Company di Advent, era questo doppio dei New Beginning, era favoloso, ma spettacolare.
2: C'è pure la copertina di quel...
1: Bravo, c'è una copertina, è proprio bella. E dovrebbe essere proprio di un libro, non mi ricordo se è Spider... Binder, che praticamente era The Beginning, no? E c'è il libro, è illustrato, è un libro UFO inglese degli anni 60, e su una di queste illustrazioni c'è una parete dove c'è la foto del poi i Thunder e tal ci hanno fatto la copertina. Questa cosa, sto particolare, me lo ricordavo.
2: D'accordo,
1: sentite Gabber, grande Gabber. E poi pure, ecco, scusa, sto titolo Tech Moda, a me mi piace, è fantastico.
2: Tech Moda, anche perché comunque se poi vai a indagare sui tools usati, sui campioni eccetera, insomma, c'ha lui, come sai è vario, quindi raccoglie, sta traccia raccoglieva un sacco di campioni della Tech Moda, no? Però chiusi in chiave sua, poi
1: un po' di presa per Tech Moda, perché Tech Moda poi i podcastiani, i ballerims, queste cose che siamo. Silvia, novità, dico, dopo il disco, dopo che ci ha portato sempre tu.
2: Sì, Magnum Force, Blow the Bloody Doors Off.
1: Aug.
3: Finally and very quickly, I would like to introduce you to all the lads who are going to do the job with me. Arthur, Frank, Rosa, Coco, Yellow, Camp Freddy, you all know. Roger, Dave and Lorna will be in reserve with three fast cars in case anything goes wrong. Right. Now, it's a very difficult job and the only way to get through it is we all work together as a team. And that means you do everything I say.

0: Radio Onda Rossa, questa è Rotation. In studio siamo io, sono Trix, Manolo, Daniele Bittenkill e il cane Gabber.
1: Ma vogliamo ricordare gli indirizzi mail?
0: Bravissimo Daniele. Allora,
2: ondarossa.info, il telefono è 06 49 17 50, o ondarossa@ondarossa.info.
0: Se invece volete contattare Rotation, ci trovate all'indirizzo mail rotation.ondarossa@gmail.com o altrimenti su Facebook Rotation Roma.

0: questa è nave, questa è Rotation.
1: Bello questo però, Katyn Arkin, a me mi piace, bello bello. E che ultimamente sono uscite poche cose di Katyn Arkin, non sono uscite tantissime cose, però lo vedo, cioè io poi lo metto sempre negli artisti Katyn Arkin, tipo Carl Craig e Model 500, Caribou, cioè lo metto sempre, lo, eccolo, è tornato, lo metto sempre, lo colloco sempre in quella, in quella cerchia di artisti e produttori, no? Adesso parliamo di un altro personaggio. In un periodo, inizio de, tra la fine a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e a Chicago entrava questo suono un po' più duro, e diciamo tra virgolette quello che usciva un po' dai canoni dell'house music, che era quasi un po' più techno, era Armando Gallop, ahimè non c'è più, e c'erano due o tre artisti tipo per esempio Steve Poindexter, Robert Armani e Mike Dearborn. Dei tre, chi conosce per esempio, ecco, Steve Poindexter, Walter Motherfucker, Robert Armani da Ambulance, invece io parlo delle prime cose di Armani, non quelle poi su ACV, parlo quindi della Dance Mania, che è il primo progetto di Robert Armani, fu presentato proprio da Armando Gallop su Dance Mania, che era Invasion, e l'altro lato invece era Circle Bell, che è diventata una, credo, una delle tracce più famose di Robert Armani, che per esempio a Roma Robert Armani era conosciuto in particolar modo per Ambulance e poi Tarde, no? Quindi tutto l'EP che uscì su ACV. Allora, il rumore che sentite è Gabber che vola di la sua su Robert Armani.
2: Come il padrone.
1: Come il padrone. E la parte più tecno, diciamo, più grande. Lo so. Allora, Gabber, secondo te, Gilmour o Water? Grande, ha detto Gilmour, avete sentito? E volevo finire, Gabber, ascolta un attimo, e la parte più techno, diciamo, di Chicago era rappresentata da Mike Dearborn. Questo che sentiamo adesso, Deviant, è uscito su T-Jax, e lui tra i vari artisti da T-Jax è stato quello più prolifero, diciamo, delle uscite della T-Jax di quel periodo. In questo caso parliamo ancora di Mike Dearborn e sentiamo Deviant.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, studio Trix Manolo e Vito Mille. E Gabber pure. Che un po' si è un po' stufato, però.
1: Logicamente.
0: Sì, poverino.
1: E poi il cucciolo,
0: Sì.
1: Due anni, voglio dire. È come se devi giocare, giusto? Quindi, bello pure questo,
0: Bello. Sì.
1: Considerando che è un disco di 20 anni, se non di più. E ecco, per ritornare al discorso, lo stesso Mike Dearborn, per parlare un po' di tempo fa di Damon Wild, e anche Mike Dearborn, giovane, e passò anche lui a fianco a Damon Wild, perché ecco, avevamo ricordato che Damon Wild ha lanciato l'infinità dei personaggi, ne parlavamo, da Luke Slater, Joe Beltram e tanti, ne avevamo detto tanti quando abbiamo fatto speciale su Damon Wild. Tu l'avevi ascoltato lo speciale di Damon Wild, no?
2: Sì, avevo ascoltato lo speciale di Damon Wild.
1: Che ci è arrivata poi una comunicazione che non sta più fisso a New York, ma adesso abita in Polonia, perché si è sposato una ragazza polacca, una moglie polacca, e ha deciso di vivere in Polonia. Le nuove uscite di su Sinewave uscirà From New York, che però realizzato in Polonia. Questa cosa è figa, diciamo. Il prossimo ha portato Silvia, quindi
0: no.
1: Insolate?
0: No,
1: non Insolate.
0: Insolate l'hai portato te.
1: Allora, il prossimo ho portato io, Insolate Flare.
0: È un Saura.
1: Flare.

0: Radio Onda Rossa 87.9, questa rotation, Silvia Dist, Beat and Killer, ma no, eccoci qua. Parlavamo con Silvia a microfoni spenti un attimino, no? Parlavamo dei DJ più o meno che hanno cambiato un po' la storia di tutti, no? E in questo caso, ecco, parlavamo per esempio Frankie Knuckles, Lonardi. Allora, Frankie Knuckles non era di Chicago, Frankie Knuckles era di New York, che poi Abba lasciò New York per trasferirsi a Chicago, dove entrò a lavorare al Music Box. Il Music Box è il locale storico di Chicago, e entrò a lavorare al Music Box perché in quel periodo il DJ, diciamo tra virgolette, underground della scena di Chicago, che ecco, quello è un mio rammarico, cioè sono arrivato troppo tardi per ascoltarlo, già non suonava più, e poi vabbè, e se n'è andato pure lui nel 91-92, e Lonardi, e un periodo andò via dal Music Box e andò a lavorare un po' in California, un po' in giro Los Angeles, e lì diede spazio un po', ecco, a Knuckles da arrivare fino ai giorni nostri di Frankie Knuckles, no? Io per esempio sono stato sempre più tifoso tra virgolette di Lonardi. Lonardi poi ritornò a Chicago, perché comunque si era di Chicago, la sua terra era di Chicago, tornò, e infatti Knuckles andò al Power Plant. Però in quel periodo parlavamo della scena, come nasce la scena poi techno, no? Quindi da Detroit, dove da Chicago e Detroit saranno 400 km, 350, 400 km, non è tantissimo, cioè con 3 ore, 4 ore ci stai, diciamo, tra virgolette. E Derek Mason, Artis e Kevin Sanderson spesso e volentieri da Detroit partivano e andavano a Chicago. E però alcune volte si dividevano, cioè che ne so, Giovanetti e Sanderson andavano da Lonardi e per esempio Derek May andava a ascoltare Frankie Knuckles. Perché? Perché inizialmente era un po' scontata la musica, no? Quell'house anche un po' leggera tra virgolette che veniva proposta dai DJ, ecco, dai DJ di massima, i due esponenti per la maggiore di Chicago, quindi Frankie Knuckles e Lonardi. Però Lonardi era più proposto a sperimentare, infatti poi ricollegheremo che DJ Pierre gli portò la cassetta Quasi Tracks e metteva anche i progetti fatti in casa, no? Quindi l'house music, cose fatte a casa della gente. Invece dall'altra parte Knuckles era più un classic, no? Quindi le dance eccetera eccetera. E in quel caso, questa è una storielletta che a Silvia gli piacciono tanto, io dico sempre, Derek May imprestò questa 909 a Frankie Knuckles, che Frankie Knuckles inizialmente usava la 909 come rinforzo sulla cassa dei dischi, quelli anni 70, dove la cassa spesso e volentieri non era campionata ma suonata, e non era gonfia, diciamo, ecco, tecnicamente non era gonfia, e lui praticamente a tempo, ad orecchio, metteva la cassa, quindi rafforzava la cassa del disco. Un giorno sempre un paio di personaggi tipo CPE, io dico C.E perché si dice C.E, però nel mondo è conosciuto come CPI, poi Easy Trax, Trax Record, Chicago Trax, e praticamente si fece imprestare un fine settimana la 909 di Derek May da Frankie Knuckles, e praticamente da quel giorno si dice che quella 909 non si è più spenta, cioè è rimasta accesa, no, fino al suo esaurimento, no? Perché? Perché poi da lì l'hanno usata per l'house music, per le seed house eccetera eccetera. Nel frattempo poi il movimento e la scena di Detroit è prese via, no? Quindi la terminologia e techno eccetera eccetera. Ecco, questa era una parentesi pure un po' lunga, però era una parentesi dove ci tenevo un pochettino a raccontare questa cosa della 909, arriva fino a raccontare la 909, perché prossimamente presenteremo questa differenza dalle tre, secondo noi, le drum machine che hanno un po' cambiato il modo di fare musica, no? Quindi la 707, l'808 e la 909, ci includerei anche la 606, però ecco, queste sono le tre drum machine che hanno un po' cambiato il modo di fare dance e techno. Poi il prossimo disco che andiamo a ascoltare, ce lo dici sì, perché ha portato lì.
1: È un an Eins Punkt Sechzehn.
0: Perfetto, davvero, eh? Giusto, Daniele?

0: Protection.
1: Radio Onda Rossa
2: 87.9.
0: Perfetto. 06 49 17 50. Onda Rossa @ ondarossa.info. E basta, c'è il buio, vedi, c'è il buio. O se no, Rotation.
1: ondarossa@gmail.com, altrimenti Facebook Rotation Roma. Se volete mandateci podcast promozionali, quello che vi pare, insomma.
0: Poi, sì,
1: due cornetti.
0: Due cornetti. Poi
1: quattro mazzacolle.
0: No, mazzacolle no, sono piccolette mazzacolle.
1: Quattro, ci famo il panino.
0: Quattro
1: mazzacolle, il panino che è mazzancolle.
0: Ho capito, ma ci fai un panino però.
1: Ho capito, lo mangio io.
0: Certo, ho capito. Vedi, io questo tutto perché mo lei adesso non interverrà più perché c'è una cosa che riguarda lei. Però io sta cosa che riguarda lei mo la dico alla fine di quello che voglio dire. Silvetrix, è

0: Eccoci qua, Radio Rossa, questo che avete ascoltato è la mia ultima uscita, che è uscita su... mi stanno costringendo, è uscita sull'etichetta Riot un paio, no, forse 10 giorni fa e basta. No, io invece volevo ricordare una cosa più importante.
1: 30 per 1000 di voi.
0: Esattamente, la campagna abbonamenti, 1000 abbonamenti a 30 euro. Andate sul sito ondarossa.info perché la radio ha bisogno anche di voi.
1: Daniele, siamo giunti ai titoli
2: alla fine?
1: Alla fine, e comunque sia, io ci riscoltiamo, ci rivediamo, ci... va bene, Radio Onda Rossa 87,
2: sempre 87.9
1: Rotation, Silvia Trix.
2: Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Ci sentiamo, noi invece?
0: Noi ci sentiamo sabato prossimo.
1: Va bene, io invece con voi ci vediamo presto.
0: Sabato prossimo.
1: Sabato prossimo, quindi è finito il programma?
0: Ma no, Lucia, è finito, non lo so, se vogliamo mandare una mazurka.
1: Ma?
0: Mazurka.
1: Chi è?
0: La mazurka, no?
1: Una cantante?
0: No, quella, la musica russa.
1: La mazurka.
0: Mazurka?
1: Mazurka.
0: Mazurka.
1: A mazurka. Ah, tipo la polka. A mazurka. Ah, io non pensavo che era l'antico. No.
0: Ma cioè, secondo me mandiamo subito i podcastiani. Che ci abbiamo oggi? Surprise.
1: Oggi. Allora, i podcastiani e surprise, noi vabbè, abbiamo detto tutto.
0: Salutiamo tutte e tutti e vi appuntamento a sabato prossimo. Un ciao da Trix.
2: Da Beat and Kill.
1: Io non saluto nessuno. Non voglio salutare nessuno.
0: Neanche Alieno.
1: Alieno poi prima è il primo che non saluto. Rotation.

0: Radio Onda Rossa.
1: Salve a tutti e a tutti, questo è il nuovo programma su Radio Onda Rossa, si chiama Rotation.
2: Rotation,
3: salve a tutte e a tutti, siete all'ascolto di Rotation, il nuovo contenitore musicale di Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, dedicato alle sonorità elettroniche a 360 gradi.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua.
2: Eccoci qua.
0: Radio Onda Rossa, Rotation.
2: Buonasera.
0: Vi siamo mancati? Ma avete capito che erano due repliche quelle?
2: No.
0: Lì?
2: No.
0: Non l'hanno capito?
1: Diciamo.
2: Secondo me no.
0: Vabbè, erano due repliche, perché stavamo in giro per l'Italia a suonare io e Manolo e Daniele anche.
1: A suonare. Diciamo che no. Il progetto che portavamo in giro era un po' più che suonare. Beh, io spiegherei tramite Radio Onda Rossa che cos'è il progetto Vinilica, no?
0: Ma quello l'abbiamo già spiegato tante volte nelle altre trasmissioni, andatevi a sentire i podcast.
2: Sono Miss Claude, che Miss verranno Claude. Aggiornati al più presto.
0: Esattamente.
2: E
0: salutiamo tutta la banda di Bolzano.
2: Tutti quanti. Pure la signora quella del paletto, eh.
0: E pure, come si chiama?
2: Degustramina, vedi? Perché poi Daniele, quando sta qui con noi, sempre la culinarità è sempre.
1: Certo, sì, o quello che contorna la culinarità, che è il vino. Ma che ci fate sentire oggi?
2: Oggi
1: qua?
2: E partiamo subito con la nostra conoscenza.
1: Amichetti.
0: Tesla Sony.

0: ascoltando o in FM o in streaming su ondarossa.info. Oggi ci siamo io che sono Trix, Manolo che è Manolo e Daniele che è Beat and Kill.
1: Io voglio ricordare subito, così proprio, ragazzi, mi raccomando, 30 per 1000.
2: Campagna abbonamenti.
1: Ecco, andate sul sito radioondarossa.info e lì leggete tutto quanto come dovete fare. Mi raccomando, 30 per 1000. Mi raccomando. Stasera proprio so pieno.
2: Che hai mangiato?
1: Tu lo sai che ho mangiato, quindi lo sai.
2: Ah, lo volevo dire anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ma no, no, un
2: non
1: giro
2: vegani.
1: Dal vaccinaro, capito? No, vabbè, ognuno fa. Però ecco, vabbè, abbiamo detto così. Volevo fare una domanda. Prima da Silvia, forse già lo sa, che è successa una cosa grave, ma gravissima. Fermiamo un attimo la musica al limite. E è sparito Alieno.
0: Volta
1: è sparito. No, ha detto che
0: era stufato di fare regista.
1: Voleva fare regista, ormai era lui, e invece è sparito.
2: Vabbè, ma con le tecnologie che abbiamo noi si annoia Alieno.
1: Alieno, io non lo so, qualcuno l'ha cercato, però no, è sparito, non riesco più. Anzi, se voi dovesse. Incontrate Alieno, chiamate al numero e poi rispondiamo.
0: Qual è il numero? 0649 1750.

0: Radio Onda Rossa 87.9, questa è Rotation, Silvia Dix, Beat and Kill e Sommi. Ma no. No, oggi Daniele, vai Daniele, c'è.
1: Ma oggi mi sento molto zingaro.
0: Zingaro gitano?
1: Sì. Rotation.

0: rossa.
1: Radio Onda Rossa 87.9, questa è Rotation, Silvia Dix, Beat and Kill e Manolo. E Silvia,
2: dimmi tutto.
1: No, stavamo a parlare pure fuori onda, stavamo a ricordare un po' di cose, di dischi, che poi faremo uno speciale sui Hydraulics, eh? Che dici?
3: Beh, guarda, io sfondi una porta aperta con me.
1: Io farei.
3: È uno stile musicale che a Roma non viene intrapreso, diciamo, forse da poche persone addirittura.
1: Ma sai, io, come
3: siamo
1: parlavamo
3: tanti,
1: prima.
3: Ma siamo pochi.
1: Come parlavamo prima, no? Per un periodo, specialmente l'approdo, poi sicuramente ci sono state due etichette che hanno aperto un po' il mercato a sta frangia musicale, no? Che sono state la Stay Up Forever e la Cluster, anche se la Cluster è venuta dopo, però sono state le due che hanno aperto. Poi dal fronte inglese, che poi comunque sia c'era, diciamo, la parte tedesca, che dove c'erano Junk Project, che stavamo di prima, quindi con Andreas Kremer, Jamo e tutta quella serie, anche lo stesso PCP, quindi The Mover, eccetera, eccetera. E si erano create due filoni che però alla fine erano quasi un unico.
3: Quello tedesco porta avanti poi la Schranz, no? E mentre quello inglese continua con un filone che hanno inventato loro.
1: Che
3: no?
1: Poi, se analizzi bene, comunque sia, hanno molto riferimento. Noi due generi musicali, comunque sia, hanno tanto di riferimenti.
3: Sì, musicali, no?
1: Musicali, anche la costruzione che era fatto. E quindi ecco, diciamo un po' i capostipiti. Per esempio, io posso citare anche tutta la scena, quella un po' belga, no? Dell'X-Trax, quindi Misha, Tim, che era un periodo, dovrebbe essere stato dal 94 al 96-97, dove
3: proprio il periodo che mi sono perso discograficamente parlando.
1: Vabbè, l'età pure, no? Poi logicamente sei molto giovane, quindi. Però ecco, era quel periodo là, io mi ricordo che poi c'erano la zona alta della Germania, quindi Tesox, Auex, quindi si creavano queste cose. E l'Inghilterra con io credo poi questi due personaggioni, poi logicamente poi passa il tempo, che so, Chris Liberato e David Drummer
3: si affermava proprio con quello stile là.
1: Sì, poi loro erano i primi che entrarono a Fabric, quindi facevano feste di 12 ore insieme a Sasha. Io mi ricordo che il loro ospite d'eccezione, che tu ascoltarlo non c'entrava niente musicalmente, invece poi alla fine c'entrava, era proprio Blockefold. E che tu dici, era un nome che spiccava,
3: ok,
1: no? Che spiccava, sono, cioè, Chris Liberato, David Drummer e tutta lo stesso Sasha, era tutta sta schiera del Fabric. E a un certo punto vedevi sta cosa per Blockefold e invece ci stava benissimo,
3: perché lui inizialmente inizia con un altro tipo, lui continua adesso, lui tuttora a fare produzioni eccetera,
1: sì,
3: però
1: Blockefold è grande, comunque sia c'è un altro tipo di maturazione, però lui ha fatto sempre dischi a 360 gradi Blockefold. E quel periodo è stato proprio bello, perché poi non c'era solo quel filone, no? Quindi The Drummer, Chris Liberato, poi usciva la Stay Up Forever, c'era l'Acid Orange e l'Acid Fever.
3: Liberato sono più fratelli.
1: Sì,
3: no?
1: Sono due fratelli famosissimi. Chris
3: Julian
1: Chris e Julian.
3: Poi c'è pure Aaron.
1: Che è il fratello, che è il fratello proprio di Chris. Julian dovrebbe essere il cugino, vabbè, dai. Okay.
3: Però
1: famiglia,
3: sì,
1: loro,
3: sono
1: però.
3: Due o tre, io l'ho scoperto dopo.
1: E continuiamo a parlare dopo di sta cosa.
3: Sì.
1: No, è bellissimo sta cosa, però va bene.

0: portato un sacchetto di caramelle.
1: Ma sta lontano.
0: Sta lontano? Vabbè, mo ce ne andiamo.
1: Ricola.
0: Ecco.
1: E che fai? Pubblicità?
0: Lo sai che qui la pubblicità si fa.
1: Sono 40 anni che sta radio vive senza pubblicità.
0: E quindi ricordate, raga, senza pubblicità, quindi 30
1: per 1000.
0: Ecco, quindi andate
1: 30.
0: Su
1: 1000 abbonamenti a 30 euro.
0: Andate sul sito della radio che è Silvie
1: ondarossa.info.
0: E lì trovate tutte le indicazioni, informazioni per poter fare su 30 per 1000. Mi raccomando, ci abbiamo bisogno anche di voi, raga. Io volevo continuare a parlare di questa cosa e sto filone, no? Adesso al limite concentriamoci un po' su ciò che era l'Inghilterra, no? Perché sennò poi è talmente tanto vasto quel periodo, perché per alcuni
2: vabbè, muta nuovamente anche nel 2019 quel filone là,
0: sì, ecco,
2: con degli artisti che,
0: cioè, vedi,
2: che riprendono la musica lenta, però noi eravamo rimasti all'accostamento fra trance tedesca alla fine,
0: sì,
2: e l'acid
0: techno inglese. Quindi mo fermiamoci un po' sull'acid techno inglese, no? Dove comunque sia
2: un piacere.
0: Poi sempre in quel periodo non c'erano solo David Drummer, Chris Liberator.

0: qua, Radio Onda Rossa 87.9, siete all'ascolto di Rotation con Manolo, Trix e Daniele.
1: Scusate, Pushman, ho sentito tutto, ma stavamo parlando questa cosa con Daniele e KC della Tecno, perché spesso e volentieri, dicevamo proprio questo, no? Dove ci sono gli apri, era come questa cosa ve l'hanno raccontata, no? Negli anni 60, quando si facevano le feste a casa pure, c'era sempre quello che portava il mangiadischi, no? Metteva i dischi, e non sempre tutti cominciavano a ballare, e c'era quello che cominciava a ballare e poi tutti quanti ballavano, quindi era l'aprivista e quello che apriva una porta e poi tutti quanti se... in questo senso, no? Diciamo un po' dei giovani, un po' meno giovani, da chi ha seguito, di chi si è informato, perché non è detto che uno che è giovane non sa, perché se uno che è giovane studia pure quello che è stato, ecco, come in questo caso parlavamo con Daniele proprio di questo, della C o della K nella parola tecno, no? Quindi poi vi mette in mezzo tribe, è proprio questo, cioè se un movimento, poi se si può chiamare movimento non so, però ecco, se
2: sì,
1: se da Detroit e gli Underground Resistance, e non solo, perché poi al pari passo non è che c'erano solo Underground Resistance, questa cosa l'avevamo detta pure con Paolo Zerla, no? E a pari passo nel mondo erano, cambiavano le sonorità per fare i dischi, ma perché c'erano dei nuovi strumenti, però l'apriporta, io dico commercialmente, però non è commercialmente, però l'apriporta un po' per tutti quelli che poi a fine anni 80 hanno seguito poi l'elettronica, quindi la techno con tutte i suoi rami, no? E uno di loro sto provando che è Resistance, poi che C o K o chi fa K non gli piace Underground Resistance o comunque sia, secondo loro parte tutto dalle tribe, rave, eccetera eccetera, quello è un altro, è ancora un altro discorso che facevamo, cioè lì ci sarebbe poi da parlare ulteriormente di queste cose, no?
2: Ulteriormente, oppure magari semplicemente capire che

0: Curtis, Darren May e Kevin Sanderson, che hanno dato il là nell'85, dove non deve essere, cioè non è che se loro fanno un disco su Metroplex UFO e comunque sia su sonorità tra virgolette techno, non è che ci dove esserci proprio un movimento, in questo caso un rave party, però era una prepista musicale dove poi negli anni invece si sono creati proprio veramente filoni, quindi però, ecco, non voglio giustificare chi dice,
1: però succede in tutta diciamo in tutta la musica, non solo in quella elettronica, un esempio che stai facendo
0: noi
1: adesso.
0: Noi stavamo a parlare di questo, come stavamo a dire prima, è proprio questo, no, per comunque sia sta C e sta K.
1: No,
0: poi,
1: infatti mi riferivo a quello,
0: ecco, bravo. Poi diventiamo pure amici di Daniele, quindi io sentirei il nuovo che a noi ci piace tanto con Silvia, e io farei di Silvia perché ha portato lei questo disco.
2: Zadig, Smoking Zone.

0: all'inizio non pensavo che partiva così questa cosa, però invece questo perché noi...
1: C'è polemication.
0: No, non è polemication, però no, è giusto, no, perché con Daniele affrontavamo proprio questo discorso. Lo stesso io dico sempre a Silvia, no, non è perché mo noi siamo amichetti, però il discorso della la concezione pure della tecno, no? Per esempio la cosa che ci accomuna per esempio a me e a Silvia è questa, no? Che la concezione della tecno, e poi c'è pure chi adesso ci ascolterà e dice sì vabbè la tecno perché noi tribe, i rave, i cose, sì, però c'è stato chi prima di me e prima, guarda, io dico una cosa, no? E quando ascolto, e io sono venuto per esempio a conoscenza del programma Tecno per eccellenza che si faceva nel 90-91 a Roma su una radio commerciale, però in quel momento ancora non era commerciale, comunque sia la parola rave non era, era quasi una novità, e i vari personaggi che giravano in quella radio, poi le varie produzioni romane che uscivano, non è che io seguivo quel movimento, però era, c'era stato prima chi aveva aperto delle porte, no? E in questo caso, perché uno se li fa sempre, noi abbiamo nominato, diciamo, l'eccellenza, no? Underground Resistance, non c'erano solo loro, perché per esempio posso andare in traccia i vecchi dischi su Profan, e comunque sia Mike Inc, che è Renan Fogit, che è proprietario da Compact, e comunque sia tutto il loro catalogo, e la scena di Colonia, Acid, o comunque sia c'era tutta la scena nascente romana, quindi i fratelli d'Arcangelo e Lori D, ci metto in mezzo pure Passarani perché Marco in quel periodo c'era, e lo stesso Paolo Zerla, e quindi era, nasceva tutto insieme, però il là per quel cambiamento io non lo voglio riconoscere sempre agli stessi, però se sono ricordati comunque sia i numeri uno per l'apri porta a tutti, un motivo ci sarà. Che poi nello stesso periodo in Francia c'era un movimento anche piccolo, però c'era, non è che si sapeva, anche perché non esisteva internet, no? Io mi ricordo quando facevamo il programma, non mi vado a ricordare che programma facevo, però tutti lo sanno, no? Anche perché dall'87 oggi ho fatto 4 programmi, non è che ne ho fatti di più. Uno che dura quasi da 30 anni, in questo momento sta in cassaforte perché c'è sto nuovo programma d'amore, no? Che è Rotation. E ringrazio Radio Onda Rossa che ci fa esprimere queste cose così. Però noi quando non essendoci internet, no? Ci arrivava un disco e leggevamo pure il trafiletto, arrivava il disco dopo, leggevi pure il trafiletto, e quindi ogni tanto andavi a prendere la rivista quella straniera, e io ricordo c'era Front Page, no? Che era tedesca, e per cercare da evitare, questa la dico in romano così, per dire meno stronzate, cercavi da dire le cose, e quindi era tutto più difficile, e quindi se c'era un movimento underground de Spiral a Edimburgo, non è che lo sapevi, a meno che uno di noi o qualcuno era partito e era andato lì. Ecco che dico sempre, usa delle lettere della musica, può significare, però ecco, può significare come tecno fino a un certo punto, poi nel momento in cui si divide, che inizia un altro movimento che è free, che ha tutta un'altra concezione della tecno, che non sia commerciale o no, allora per dividerlo ci può mettere a cappa. E era questo, è questo il discorso un po' che...
1: È nata un po' così, ma no.
0: E quindi io mo me vado a mangiare una cosa.
1: E mo sentiamo se sta bomba pure.
0: Questo è de un doppio, no, non è recentissimo, non è manco vecchio. Yoken Pa, qualcuno potrà dire chi è, ve lo dico io, Speedy J, Aug.

0: Radio Onda Rossa, Rotation, 87.9, Silvia Drix, Beat and Kill e Manolo. Stasera siamo a spiegare un po' di cosette, no Silvia? Sì, sono
1: sì,
0: vicini.
1: Eravamo vicini al microfono. No, stavo a pensare che mo se andava a mangiare qualcosa.
0: Mo sì, finito, io.
1: No, mo adesso.
0: Adesso?
1: Sì.
0: Ah, sì. Ah, ma perché c'è Pia?
1: Sì.
0: Magna Pia.
1: Magna Pia.
0: Magna Pia. Acre, però è acre.
1: Sì, perché c'è il limone.
0: Ah. Ma com'è Magna Pia? Magna sta Pia?
1: No, è una via magna.
0: Ah, un acre.
1: Nacre.
0: Acre.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9 Rotation.
1: Siamo io e te soli.
0: Sono io e te. Perché è andata a
1: mangiare. Mo' dopo ci andiamo pure noi. Però dopo, mo, quando riviene Daniele, concludiamo un po' il discorso che stavamo a fare un po' prima. Un po' prima, se vuoi dire.
0: È uguale.
1: Prima un po'. Poi no, io quando poi. Io mi ascolterei pure il prossimo. Subito bene. Così, attaccato.
0: Come si chiama?
1: Faccio un po' vedere la copertina. Non è vero, perché è solo un file.
0: Setaok Mas.
1: Setaok Mas. Pace.

0: Radio Onda Rossa 87.9 Rotation, Silvia Trix, Manolo Di Men e Bitten Killer che è andata a mangiare.
1: Esattamente.
0: Esattamente.
1: Tutto perfetto.
0: Tutto perfetto. E per riaccesso un attimo al discorso che stavamo facendo prima, no? E Jeff Mills, Matt Mike e Robert Hood, quando poi Jeff Mills e Robert Hood decisero di lasciare il movimento Underground Resistance perché credevano che la techno stava cambiando, cambiarono proprio sonorità entrambi e che si accomunano parecchio tra di loro. E questo che andiamo a ascoltare adesso a me mi ricorda un po' quelle sonorità tra Jeff Mills e Robert Hood. TR, che non sta per TR, non sa, Transit Photometry, AUG Rotation.

0: dai, l'onda rossa.
1: 87,9.
0: Sei Fiatrix.
1: Ma no, di me.
0: Che è andata a mangiare.
1: Ed è tornato.
0: Ed è tornato.
2: E ha saputo le due baseline e la 303 a soli.
0: No, vabbè, no, quello poi non è che facciamo. Però. No,
2: vabbè, avevo avuto una notizia di corridoio.
0: Di corridoio,
2: sono andato in bagno e mi hanno proposto di comprare tre strumenti musicali per fare musica elettronica.
0: Io ho sentito
2: a
0: due.
2: Due.
0: Era una 303 e una 606.
2: Ah, ok. Allora forse mi stanno a levare un po' troppo.
0: Un po' troppo? Però, no. Ma, no, non credo. Dunque, per l'affetto che uno prova per quelle macchine.
1: Sono autografate.
0: E ti posso dire una cosa, e se non ricordo bene, è un anno di differenza tra di loro. C'hanno. Una dovrebbe essere fine 87 e l'altra inizio 88. Quindi hanno un anno di differenza. Cioè no, al contrario, scusa, inizio 87 e l'altra inizio 88, quindi c'è un anno più o meno dovrebbero essere.
2: Forza alieno.
0: Alieno?
2: Se no portatemi all'ospedale, raga.
0: Questo.
1: Attenzione.
0: Attenzione, signori.

0: Follow
1: sì, com'era? C'era il film
0: un paio, paio sì.
1: Non sono stata io, vi giuro, raga. Abbiamo registrato dei rumori di sottofondo.
0: Ma dopo li mettiamo, cioè,
1: sì, mettiamo. Di qualche presenza scura che respirava. Vabbè, comunque sì, a voi non ve ne importa niente. E questa è Radio Onda Rossa, Rotation 87.9.
2: Vogliamo ricordare la campagna degli abbonamenti?
1: Esattamente, ricordiamo la campagna abbonamenti 30 per 1000, ossia 1000 abbonamenti a 30 euro. Tutto ciò per sostenere Radio Onda Rossa, che da 40 anni vive grazie ai vostri liberi contributi.
2: Dove possiamo vedere tutto ciò?
1: Sul sito di Radio Onda Rossa. Ondarossa.info.
2: Cosa c'è scritto?
1: Vi spiega tutto, vi spiega anche come vengono spesi questi soldi.
2: Ma no, te che dici?
0: No, io dicevo che per continuare con così a ascoltare buona musica, 30 euro che so. 30 euro che so.
2: In un anno niente.
0: In un anno niente, quindi so che comunque sia può essere difficile, però è anche questo, no? Cioè la vita è anche questo, la radio è anche questo, quindi non c'è pubblicità, non ci interessa neanche, quindi 30 euro per 1000 di noi, cioè voglio dire. Vediamo un po' quello che stavamo avanti prima, no?
2: Ma
0: musicalmente, scusate, e parlavamo proprio di questo, una sorta di apripista o apriporta. E quelli che noi adesso andiamo a ascoltare, noi abbiamo aspettato prima da metterli subito nel momento in cui è successo un po' il fatto, no? E avevamo deciso di poi, di dopo l'estate, di fare una puntata se
2: speciale.
0: Una puntata se ci riusciamo, se no due, e uno speciale proprio su loro, che comunque sia nascono come un gruppo happy dance o happy hardcore, e poi comunque sia perché c'era, vedi, sempre in quel periodo là, no? E quindi parliamo sempre del 90, 91, 92, e la grossa popolarità musicalmente parlando di quegli anni in Inghilterra era proprio diciamo una sorta di happy core, quindi una sorta di hardcore o skibit o jungle, che si dica, no? Quindi c'erano i vari Fabio, lo stesso Carl Cox, che in quegli anni proponeva anche lui dall'Aus all'happy core alla skibit, quindi c'era Goldie, se ne possono menzionare tantissimi, e spesso alcuni di questi passavano pure su un programma di Pitong. Poi arriveremo su Pitong, perché pure lui è stato un apriporta per un apriporta su per
2: BPM,
0: vari generi e movimenti,
2: PM veloci, zanzariera, molto...
0: sì, no, anche breakbeat, quattro quarti, cioè c'è stato un movimento Fridays, era, diciamo, dico tra virgolette, però queste tra virgolette mi hanno un po' stufato, però era sempre tutto unito, no? Da i nuovi strumenti che venivano da i nuovi strumenti che venivano.
2: Parliamo di che anno?
0: Stiamo a parlare del 90, 91, 92, quindi
2: è importante, perché nel 91 il General MIDI decide di fare sta cosa che è sto cavo e di unire e fa parlare le macchine, questo lo dico così per i non addetti ai lavori, no? Ecco, quindi fa musica prima del 91 era più, no, complesso,
0: era
2: pure de studio,
0: era molto più difficile, non solo complesso, era proprio molto difficile, cioè, se non eri un musicista era molto complicato. Poi alla fine riuscivi sempre a fare determinate cose, no? Però per esempio io, che ne so, c'avevo sto cavetto Sync, dove comunque sia con una master keyboard che mettevo come una drum machine, riuscivo a collegare più strumenti. Il problema era poi
2: tutti quanti gli strumenti.
0: No, tutti, quelli che riuscivi a mettere su qua la drum machine, che ne potevi mettere massimo due, tre virgolette, se facevi un ponte. Comunque era molto più semplice.
2: E
0: era molto
2: pure
0: più
2: il nome di sto gruppo a sto punto.
0: Il gruppo era 707, 606 e 303, no? Quindi era più complesso, era un altro tipo, era proprio un'altra epoca. Io posso dire che era proprio
2: sono strumenti che ci stanno pure mo, però diciamo che prima del 91 era un...
0: Adesso è molto, per esempio ci stanno, la Roland ha fatto una serie di strumenti che con uno controlla cinque strumenti, cioè
2: senza il cavo.
0: Sì, no, adesso è proprio è completamente diverso, okay. No, è completamente diverso quello, poi è pure delicato andare a questi discorsi, perché poi tra la una sorta di pubblicità per questi,
2: no,
0: che
2: no,
0: insomma meritano, quindi
2: no, okay.
0: È un po', però ecco, il genere hardcore, e io ritorniamo un po' a quello che stavamo a dire, questo gruppo che adesso stiamo a mettere, vabbè, sui Prodigy, non è che abbiamo fatto altro
2: progetto, volevamo saper nome,
0: non è che era, e loro facevano parte di questa EP hardcore che poi logicamente negli anni poi sono un po' cambiati con l'avvento poi di MTV, in quel periodo dove comunque sia si dedicava tanto alla musica ma altrettanto al video, perché il video era di moda farlo, e noi riconosciamo tutto l'album che fecero poi, che gli diede poi l'internazionalità mondiale, la fama mondiale, dove c'era Firestarter, Smack My Bitch, c'erano,
2: e loro ci hanno sempre avuto un video per ogni canzone, diciamo che so,
0: no? Sì, calcola che su questo non credo, però su quello prima di questo qua, che dovrebbe essere Poison, non mi pare, se non mi voglio sbagliare, magari a Poison, magari. Sì, sì. E loro fecero questo intermezzo che è questo disco qua, Prodigy, che siamo a parlare dei Prodigy, Music for the Gated Generation, era una traccia dritta questa, che usciva un po' dai canoni dei Prodigy, questa invece era cassa dritta.
2: Questa, infatti questa è, cioè, è più sulle generalità che dici tu, cioè proprio sul epicore,
0: sì, però è molto più dritta, quindi c'ha sto cassa e clap dritto proprio sparato, e noi ci andiamo a ascoltare i Prodigy poi
2: tanto vi sembrerà odierna, raga.

0: La Giunta Rossi, 87.9 Protection. Silvia.
1: Daniele.
2: E Manolo.
0: Ecco, a posto. E avete ascoltato, no? Era quello che poi dicevamo. Ti volevo dire, hai detto una cosa interessante prima di quando abbiamo annunciato il disco di Prodigy. E l'epicore di quel ferito là, quindi non c'entra niente con quello che poi è successo in Olanda, e eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, c'era Polestak già in quel periodo, nel 92-91 già c'era.
1: Lo amavamo.
0: Già c'era Polestak e a Rotterdam Record, che uscì il suo disco a Rotterdam, e prima ancora, non tutti sanno, e Polei, che era Polestak, ma era Polei, e uscì su Eindhoven, che era praticamente Eindhoven con praticamente, cioè, aveva dei puntini con dei teschietti, che non c'entra niente con quello che poi ha fatto Polestak dopo, ma era una cosa dedicata, o comunque sia fatta a Eindhoven. Quindi non c'entra, e non tutti sanno, perché ne uscirono poche copie. Io per esempio non ce l'ho, però questa cosa ce la raccontò anni fa lo stesso Polestak, che uscì fuori sto disco, che in quel momento lui era indeciso e musicalmente, ma no, era indeciso, però gli piacevano le sonorità quelle della D-Jax, quindi un po' più techno, però era affascinato da sta 909 aperta, quello che poi avrebbe fatto Gabber, il core Polestak, vabbè, lo conosciamo
1: la mia
0: tutti.
1: Figuraccia da gabberista, ma Polestak non fece Trilsica?
3: No, quello era in New York, quello era in Rotterdam.
0: Rotterdam Terrosco.
1: Trilsica
0: è
1: di Rotterdam Terrosco.
0: Sì, credo che sì. Non ne ho fatte. Guarda, non. Io. Potresti sbagliare. Non lo so, questo, ecco, mo se c'era il coma, glielo dicevamo a lui, già avrebbe detto.
1: Ah,
0: tutto.
1: Già mi ha menato.
0: Già ti ha menato, infatti. Mo invitiamo una domenica al coma, vi faccio parlare di tutto il movimento tecno. Gabber, che poi è diventato Gabber Tecno, Gabber e Arcore, le sue varie di anche lì, per esempio, no? Vedi, poi tanti ne parlavo circa 20 anni fa, come se fosse ieri, ne parlavo circa 20 anni fa, e una bella serata è stata con l'NT, e c'era anche Tommy Nauger, ciao Tommy, e parlavamo proprio di questa cosa, cioè la funzione industriale dell'industrial strength, quindi America, e tutto ciò poi quello che veniva, e che poi sarebbe stato poi un movimento vero e proprio, no? Perché comunque sì, ecco, gente come Polestak è rispettata anche da chi fa house, da chi fa. Io ho visto una foto di Louis Vega e Polestak, mi sembrava, Dio, come mai questi stanno insieme? Però talmente Polestak è importante per quel movimento e per quel tipo di musica, è stato, è che è normale il riconoscimento a livello mondiale, c'è, no? È inutile che uno cerca da fare giri, giretti.
1: A parte il livello mondiale, secondo me, perché io sono proprio terreno, cioè il livello è anche dello studio, cioè nel senso, una persona che va a studio e fa una cosa, un'altra persona che va a studio e ne fa un'altra, nel senso, c'è, cioè, un riconoscimento proprio sul come usare determinate cose, al di là del fatto io faccio techno e tu fai gabber, no? Però, figo il lavoro che hai fatto, no? Anche se io so Knuckles e metto non so cosa, vado da lui e gli dico una cosa del genere. Cioè, ci si riconosce proprio a livello lavorativo, no? Perché poi questi comunque è tutta gente che lavora.
0: Sì, guarda,
1: no?
0: Sta cosa.
1: Che la vede proprio come un lavoro, questa cosa qua.
0: Questa cosa mi è capitata da parlarne tante volte, no? Con tanti personaggi, e pure gente romana, gente che ha scritto libri o si è fatti scrivere, eccetera eccetera.
1: Non è un'unione commerciale quella di conoscere un DJ che fa musica differente dalla tua, però, cioè, secondo me è una cosa proprio per...
0: capita spesso, mo per esempio stavo ascoltando

l'altro giorno stavo a fare un po' un giretto su YouTube e mi è capitato di incrociare con qualche video per esempio François Kevorkian, o Kevorkian come vogliamo dire, a prescindere che François Kevorkian stiamo parlando di uno comunque sia che sta nel pieno del movimento house dall'inizio, no? E da lì mi sono

0: più giovani, no? Che comunque sia si fossilizzano un po' sulle lettere. E io dico solo sta cosa, non so Silvia, spesso e volentieri diciamo sta cosa, che avete la possibilità oggi da informarvi di più di quanto si poteva fare 30 anni fa, dove comunque sia la storia che facevi da un artista veniva fatta dai dischi o da quel po' che riuscivi a sapere in giro. Oggi invece si può sapere di più, si possono conoscere più. Poi logicamente è normale, voi fate la vostra opinione e comunque sia la verità e non ce l'ha scritta nessuno, quindi vi fate la vostra opinione e vi fate la vostra storia, no? Per esempio io, per me la nascita da Techno House c'è una storia molto fantasia, che a Silvietta gli piacciono tanto quando c'è queste cose di fantasia, per altri invece è più schematica, no? O se la devi mettere sul libro vai a fare riferimenti con date.
1: Per me alla fine è così, proprio per non cadere nell'errore di fare poi queste lotte, no? Che poi, per carità, cioè sappiamo pure il fatto da K e ACH, lo sappiamo perfettamente da dove viene, perché viene. Però per me è proprio aprire un libro di storia sulla musica elettronica, cioè per me è semplicemente sì, quello, sì. Senza poi, senza non rivendicare le mie radici, che non sono sicuramente dei club o quello che volete, però diciamo che musicalmente, a parte le varie lotte, è come aprire un libro di storia, cioè
0: che là sui club
1: là,
0: cioè, vedi, poi uno parla, hai aperto un'altra cosa figa sui club, poi lì ci sarà anche da parlare sui club e su ciò che non andava bene e forse sui proprietari di club che non andavano bene per quel tipo di musica, non quella musica per i club. È normale che poi parecchi che facevano un determinato tipo di musica o movimenti si sono distaccati da sti club o comunque sia da sta grossa e speculazione su sti ragazzi che comunque sia gli andava da suonare. E poi c'è chi si è distaccato, c'è chi invece ci ha creato un lavoro, c'è chi se n'è accorto e quindi ha cercato poi da cambiare, no? E fuori lì poi ci sarebbe da parlare, no? E altro che C e K, lì poi ci sarebbe da parlare e da diventare più breve. Però noi, vabbè, noi Rotation, Silvia Trix, Silvia si è addormentata. Silvia?
2: Eccomi.
0: Senti, io.
2: Salutiamo?
0: No, sentiamo il prossimo disco e famo due saluti dopo, dai.
2: Ok, da mo' che stiamo a sentire il prossimo disco.
0: È lungo, però, dura 12 minuti. Auk.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, siamo giunti
1: al termine.
0: No, al termine.
1: No, beh, che mo
0: mandiamo i podcastiani.
1: Ci sono i podcastiani. Daniele!
2: Eccomi!
1: Ah, ecco. Non te vedevo più, ho detto che sta mangiando altro panino.
0: Salutiamo! Ciao!
1: Ciao! Alla prossima!
0: Alla prossima!
1: No, vabbè, dai, no, così. Vai Daniele!
3: Di...
1: No,
3: dai, alla prossima, non lo so.
1: Un saluto da me, però no, ricordiamo, mo ci sono i podcastiani e c'è Orien, poi Avesuin e Victor Ruiz. Perfetto.
0: Perfetto.
1: Bellissimi. Okay. Io ho ascoltato tutti e tre, sono bellissimi.
4: Belli, belli.
1: Belli. Pure Apex è figo. Vabbè, Rotation.
0: Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo.
3: Dai a tutti e tutti.
1: Dai, Onda Rossa.
0: 87.9, Trix, Manolo e Daniele.
1: Ricordate 30 per 1000. Aug.

0: Una radio Onda Rossa 89 ci state ascoltando o in FM o in streaming su ondarossa.info. Oggi siamo io e sono Trix, Manolo che è Manolo e Daniele che è Beat and Kill.
1: Io voglio ricordare subito così proprio ragazzi, mi raccomando, 30 per 1000
2: campagna abbonamenti,
1: ecco, andate sul sito radioondarossa.info e lì leggete tutto quanto come deve fare. Mi raccomando, 30 per 1000, mi raccomando. Era proprio soppieno.
2: Che hai mangiato?
1: Tu lo sai che ho mangiato, quindi. Lo sai.
2: Devo dire anche ai nostri ascoltatori ascoltatrici.
1: Ma no, no,
2: non giro vegani.
1: Dal vaccinaro, capito? No, vabbè, ognuno fa. Però ecco. Abbiamo detto così. Volevo fare una domanda prima da Silvia, forse già lo sa che è successa una cosa grave, ma gravissima. Fermiamo un attimo musica al limite e è sparito Alieno. È sparito. No, ha detto che
0: c'era stufato di fare regista.
1: Voleva fare regista, ma era andato in bugia e invece è sparito.
2: Vabbè, ma con le tecnologie che ci abbiamo noi si annoia Alieno.
1: Alieno. Io non lo so, qualcuno l'ha cercato, però non è sparito. Non riesco più. Anzi, se voi dovesse. Incontrate Alieno, chiamate il numero e poi rispondiamo.
0: Qual è il numero? 0649 1751.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 79 rotation.
1: Siamo io e te solito.
0: Sono io e te. Perché è andata a mangiare.
1: Andata a mangiare. Molto veloce. Oppure noi. E però dopo mo, quando viene Daniele, concludiamo un po' il discorso. Sta a fa un po' prima, un po' prima se vuoi. O
0: sì,
1: prima un po'.
0: È uguale.
1: Io mi ascolterei pure per il prossimo, subito così, attaccato.
0: Come si chiama?
1: Faccio un po'. Poi la copertina? Non è vero, perché sono un
0: poi Setauk Mas.
1: Pace.

0: per il recesso. Un attimo al discorso che stavamo facendo prima, no? E Jeff Mills, Matt Mike e Robert Hood, quando Radio Onda Rossa 87.9 e poi Jeff Mills e Robert Hood di questa rotation, TV decise subitero di lasciare il Thank Hill e insomma il movimento Underground Resistance, perché ma no, no, credevano che la techno stava cambiando. Oggi Daniele, vai Daniele, cambiarono proprio sonorità entrambi.
1: Ma oggi mi sento molto...
0: Che si accomunano parecchio tra di loro.
1: O Zingaro.
0: E quello gitano.
1: Sì.
0: Questo che andiamo a ascoltare adesso a me Rotation. Mi ricorda un po' quelle sonorità... E tra Jeff Mills e Robert Hood e TR, che non sta per TR, non sa, Transit Photometry AUG Rotation.

0: Rai Onda Rossa.
1: 87,9.
0: Sei Felix.
1: Ma no. Sono di me.
0: La bitta è chi? Che è andata a mangiare.
1: Ed è tornato.
0: Ed è tornato.
2: E ha saputo delle... Le due baseline era 3-0. 3-0.

0: elettronica.
1: Io ho sentito due.
0: P, a due.
1: Era una 303 e 606.
0: Ah, ok. Ah. Allora forse mi stanno alle vampe.
1: Un po' troppo. Però, no. Ma, no, non credo. Non credo. Per l'affetto che uno prova per quelle macchine.
2: Sono autografate.
1: E ti posso dire una cosa, e se non ricordo bene, è un hanno di differenza tra di loro, c'hanno una dovrebbe essere fine 87 e l'altra inizio 88, quindi hanno un anno di differenza, cioè no, al contrario, scusa, inizio 87 e l'altra inizio 88, quindi c'è un anno più o meno dovrebbero essere.
0: Alieno? Se no portatemi all'ospedale, raga.
1: Questo.
2: Attenzione.
1: Attenzione, signori. Lo rendiamo ad ascolto.

0: per questo.
1: Io non ce l'ho per questo.
2: No, non l'ho fatto.
0: Era
2: io.
0: Questo, però era questo.
1: Vale. Io non ce l'ho il fischietto da fumatore.
2: Ma non l'ho fatto io.
1: Vabbè.
2: Vabbè, si

0: questa è sempre Radio Station, Radio Ondaros 77.9 o in streaming su ondaros.info. In studio siamo io, Trix, Manolo e Daniele Bitenchini. Che cosa siamo ascoltati adesso?
1: E adesso Norwell, mi pare. Fammi vedere copertina. Sì, è Norwell. È bel dischetto pure. Sono nuovo, bello.

E mo c'è Martin Stoikov. Blood Magic, mi sembra.

0: Follow you.
1: Sì, com'era? C'era il feed.
0: Un paio, sì.
1: Non sono... sono stata io, vi giuro, raga. Abbiamo registrato dei rumori di sottofondo.
0: Non dopo i metti.
1: Sì, di qualche presenza scura che... Vabbè, comunque sia, a voi non ve ne importa niente, e questa è Radio Onda Rossa, Rotation 87.9.
2: Vogliamo ricordare la campagna degli abbonamenti?
1: Esattamente, io diamo la campagna abbonamenti 30 per 1000, ossia 1000 abbonamenti a 30 euro. Tutto ciò per sostenere Radio Onda Rossa, che da 40 anni vive grazie ai vostri liberi contributi.
2: Dove possiamo vedere tutto ciò?
1: Sul sito di Radio Onda Rossa. O radio, no. Ondarossa.info.
2: Ecco. Cosa c'è scritto?
1: Vi spiega tutto. Vi spiega anche come vengono spesi questi soldi.
2: No, te che dici?
0: No, io dicevo che per continuare con così ascoltare buona musica, 30 euro che so, 30 euro che so.
2: In un anno niente.
0: In un anno niente, quindi so che comunque sia può essere difficile per... è anche questo, no? Cioè la vita è anche questo, la radio è anche questo, quindi non c'è pubblicità, non ci interessa neanche, quindi 30 euro per 1000 di noi, cioè voglio dire, vediamo un po' quello che stavamo di prima, no?
2: Ma
0: musicalmente, scusate, e parlavamo un po' di questo, una sorta di apripista o apriporta, e quelli che noi adesso andiamo a ascoltare, noi abbiamo aspettato prima da metterli subito nel momento in cui è successo un po' il fatto, no? E avevamo deciso di poi di dopo l'estate di fare una puntata, sì,
2: speciale,
0: una puntata se ci riusciamo, se no due, e uno speciale proprio su loro, che comunque sia nascono come un gruppo happy dance o happy hardcore, e poi comunque sia che c'era, vedi, sempre in quel periodo là, no? E quindi parliamo sempre del 90 91 92,
3: Radio Onda,
0: e la grossa popolarità
3: rossa
0: musicalmente parlando di quei gli anni in Inghilterra, era proprio diciamo una sorta di happy core, quindi una sorta di hardcore o skibit o jungle, che si dica, no? Quindi c'erano i vari Fabio, lo stesso Carl Cox, che in quegli anni proponeva anche lui all'house, all'happy core, alla skibit, quindi c'era Goldi, se ne possono menzionare tantissimi, e spesso alcuni di questi passavano pure su un programma di Pitong. Poi arriveremo su Pitong, perché pure lui che è stato un apriporta. Ma per un apriporta. Porta su per
2: BPM.
0: Vari generi.
2: Movimenti. BPM veloci, zanzariera.
0: Sì, no, anche Black Beat 4 quarti, cioè c'è stato un movimento Fridays, era, diciamo, dico

0: decide di fare sta cosa che è sto cavo e di unire e fa parlare le macchine. E questo lo dico così per chi non ha detto che lavori, no? Ecco. Quindi fa musica prima del 91 era più complesso.
1: Era
0: pure de studio.
1: Era molto più difficile, non solo complesso, era molto difficile, cioè se non eri un musicista era molto complicato. Poi alla fine riuscivi sempre a fare determinate cose, no? Però per esempio io, che ne so, c'avevo questo cavetto sync dove comunque sia con una master keyboard che mettevo come una drum machine, riuscivo a collegare più strumenti. Il problema era poi
0: tutti quanti gli strumenti,
1: no, tutti quelli che riuscivi a mettere su qua la drum machine, che ne potevi mettere massimo 2-3 virgolette se facevi un ponte. Comunque era molto più semplice, era molto
0: pure il nome di sto gruppo a sto punto.
1: Il gruppo era 707, 606 e 303, no? Quindi era più complesso, era un altro tipo, era proprio un'altra epoca. Io posso dire che era proprio una
0: radio onda. Sono strumenti che ci stanno pure mo, però diciamo che rossa prima del 91 era
1: adesso è molto proprio ci stanno la Roland ha fatto una serie di strumenti che con uno controlla cinque strumenti, cioè
0: al cavo.
1: Sì, no, adesso è proprio è completamente diverso, no? È completamente diverso. Quello poi è pure delicato da questi discorsi, perché poi tra la una sorta di pubblicità per questi che insomma meritano, quindi è un po'. Però ecco, il genere è hardcore. E io ritorniamo un po' a quello che stavamo a dire. Questo gruppo che adesso stiamo a mettere sui Prodigy, non è che abbiamo fatto
0: il progetto. Volevamo sapere il nome.
1: Non è che era. E loro facevano parte di questa EP hardcore che poi logicamente negli anni poi sono cambiati con l'avvento poi di MTV, in quel periodo dove comunque sia si dedicava tanto alla musica ma altrettanto al video, perché il video era di moda farlo. E noi riconosciamo tutto l'album che fecero poi che gli diede poi l'internazionalità mondiale, la fama mondiale, dove c'era Firestarter e Smack My Bitch, c'erano.
0: E loro ci hanno sempre avuto un video per le canzone, diciamo che so.
1: No? Sì. Calcola che su questo non credo. Però su quello prima di questo qua, che dovrebbe essere. E Potion, non mi pare, se non mi voglio sbagliare, magari era Potion. E loro fecero questo intermezzo, che è questo disco qua, Prodigy, che sembra parlare dei Prodigy, Music for the Gifted Generation. Era una traccia dritta questa, che usciva un po' dei canoni dei Prodigy. Questa invece era cassa dritta.
0: Questa è, infatti questa è, cioè, è più sulle generalità che dici tu, cioè proprio sul

0: Epicore, sì, però è molto più dritta, quindi c'ha sto cass e clappe dritto proprio sparato. E noi ci andiamo a ascoltare i prodigi, poi
1: tanto vi sembrerà odierna, ragazzi.

Radio Onda Rossa 87.9, questa è Rotation. Silvia Dix, Beat and Kill, Emanuele.

0: un po' i capelli, forse per esempio io posso molto citare anche tutta la scena quella un po' belga, no, dell'X-Trax, quindi Misha, Tim, che era un periodo, dovrebbe essere stato dal 94 al 96-97, dove
1: proprio il periodo che mi sono perso discograficamente parlando.
0: Vabbè, pure, no? Poi logicamente è molto giovane, quindi però ecco, era quel periodo là. Io mi ricordo che poi c'erano la zona alta della Germania,

0: si, si creavano queste cose. E l'Inghilterra con io credo poi si due persone con ragioni, poi logicamente poi passa il tempo, sto Chris Libretto, David Drummer
1: si afferma ma proprio con quello stile là.
0: Sì, poi loro erano i primi che entrarono a fabbriche, quindi feste di 12 ore insieme a Sasha. Io mi ricordo che il loro ospite d'eccezione che tu ascoltarlo non c'entrava niente musicalmente, invece poi alla fine c'entrava, era proprio Blockefold. E che tu dici, era un nome che spiccava.
1: Blockefold. Ok.
0: No, che spiccava sono, cioè Chris Libretto, David Drummer. Tutta la. Lo stesso Sasha era tutto. Tutta sta schiera di fabbriche e a un certo punto tutto vedevi sta cosa per Blockefold e invece ci stava benissimo
1: perché lui inizialmente cioè inizia con un altro tipo, lui continua adesso lui tutto a fa produzioni eccetera,
0: sì,
1: però
0: Blockefold è spostato, mo è grande comunque sia, c'è una tipo di maturazione, però lui ha fatto sempre dischi a 360 gradi quello che fa. E quel periodo è stato proprio bello perché poi non c'è, era solo quel filone, no? Quindi The Drummer, Chris Libretto, poi usciva e la Stay Up Forever e c'era la l'Acid Orange
1: e
0: l'Acid
1: Fever, sono più fratelli,
0: sì,
1: no?
0: Sono due fratelli famosissimi, Moll, Chris
1: Julian,
0: Chris e Julian,
1: poi c'è pure Aaron
0: pure che Aaron, è il fratello proprio di Chris. Giulia dovrebbe essere il cugino, vabbè. Dai, okay, roba di famiglia.
1: Però sì,
0: loro,
1: sono 2-3, io l'ho scoperto tutto dopo.
0: E continuiamo a parlare dopo di sta cosa.
1: Sì,
0: è bellissimo sta cosa. Guarda. Oh, va bene.

0: La Giunta Roma 87.9 Rotation. Silvia.
1: Daniele.
2: E Manolo.
0: Ecco, a posto. E... avete ascoltato, no? Era quello che dicevamo. Ti volevo dire, hai fatto... hai detto una cosa interessante prima di... quando abbiamo annunciato il disco di Prodigy. E l'epico di quel ferito là, quindi non c'entra niente con quello che poi è successo in Olanda, e eccetera eccetera eccetera. Cioè c'era Polestak già in quel periodo, nel 92-91 già c'era.
1: L'uomo. Amo.
0: Già c'era Polestak e a Rotterdam Record, che uscì il suo disco Rotterdam. E prima ancora, non tutti sanno, e Polei, che era Polestak, ma era Polei, e uscì su Endove, che era praticamente Endove con praticamente, cioè, aveva dei puntini con dei teschietti, che non c'entra niente con quello che poi ha fatto Polestak dopo. Beh, era una cosa dedicata, o comunque sia fatta a Eindhoven, quindi non c'entra niente. E non tutti sanno, perché ne uscirono poche copie. Io per esempio non ce l'ho, però questa cosa ce la raccontò anni fa lo stesso Polestak, che uscì fuori sto disco, che in quel momento lui era indeciso e musicalmente, ma no, era indeciso, però gli piacevano sonorità quelle della DJ, quindi un po' più tecno, però era affascinato da sta 909 aperta, quello che poi avrebbe fatto Gabber al cuore o l'Estac. Vabbè,
1: lo conosciamo tutti, figuraccia da gabberista. Ma Polestak non fece Trilsica?
2: No, quello era New York. Era Rotterdam.
0: Rotterdam Terrors. Rotterdam
1: Terrors. Trilsica è dei Rotterdam Terrors.
0: Sì, credo che sì. Non ne ho fatto. Guarda, non. Io.
2: Però potrei sbagliare.
0: Potresti sbagliare. Non lo so, questo è come se c'era il coma, glielo dicevamo al... lui già avrebbe detto tutto.
1: Già mi ha menato.
0: Già da... menato, infatti... invitiamo la domenica al coma, Vi faccio parlare di tutto il movimento tecno Gabber, che poi è diventato Gabber Tecno, Gabber... e hardcore, le sue varie
3: radio onda.
0: Anche lì per esempio, no? Vedi, poi tanti ne parlavo circa 20 anni fa, come se fosse ieri, ne parlavo circa 20 anni fa, e una bella serata è stata con l'NT, e c'era anche Tommy Nauger, ciao Tommà, e parlavamo proprio di questa cosa, cioè la funzione industriale dell'industrial strength, quindi America, e tutto ciò poi quello che veniva, e che poi sarebbe stato poi movimento vero e proprio, no? Perché comunque si è, ecco, gente come Polestak è rispettata anche da chi fa house, da chi fa, io vi sono una foto di Louis Vega e Polestak, sembrava Dio, come mai questi stanno insieme? Però talmente Polesta che è importante per quel movimento e per quel tipo di musica, è stato che è normale il riconoscimento a livello mondiale. C'è, no? È inutile che uno cerca da fare giretti.
1: A parte il livello mondiale, secondo me perché io so proprio terreno, cioè il livello è anche dello studio, cioè nel senso una persona che va a studio e fa una cosa, un'altra persona che va a studio e ne fa un'altra, nel senso c'è un riconoscimento proprio sul come usare determinate cose al di là del fatto. Io faccio techno e tu fai gabber, no? Però figo il lavoro, tipo figo il lavoro che hai fatto, no? Anche se io so che Knuckles metto non so cosa, vado da lui e gli dico una cosa del genere, cioè ci si riconosce proprio a livello lavorativo, no? Perché poi questi comunque è tutta gente che lavora.
0: Sì. Guarda, sta cosa
1: che la vede lavoro, questa cosa
0: mi è capitata da fare parlarne tante volte, no? con tanti personaggi e pure e gente romana, gente che ha scritto libri o si è fatti scrivere eccetera eccetera.
1: Non è un'unione commerciale quella di conoscere un DJ che fa musica differente dalla tua, però cioè secondo me è una cosa proprio per...
0: Capita spesso, mo per esempio stavo ascoltando l'altro giorno, stavo a fare un po' un giretto su YouTube e mi è capitato di incrociare con qualche video e per esempio François Kevorkian o Kevorkian come vogliamo dire, a prescindere che fa sa che volchi stiamo parlando di uno e comunque sia che sta nel pieno del movimento house dall'inizio, no? E da lì mi sono imbattuto poi con Danny Griffith e mi sono andato ad ascoltare delle cose di Danny Griffith se fa house, no? E devo riconoscere che è bravo, cioè non anche se fai un altro tipo di musica devi riconoscere che è bravo.
1: Certo, questo ti fa andare da lui e di da paura, no. Questo lavoro, e quindi riconoscerti proprio
0: per tornare al discorso prima, ma che erano e i Rotterdam Terror Corps, giusto?
1: No, alla fine abbiamo scoperto che sono gli Stunner Guys con DJ Paul.
0: Ah, Max e Gianci, però DJ Paul non è Paul Estac. È Paul Estac segnato?
3: Qua è segnato come un H di Paul Estac.
0: Ah, con Agate Polesta.
1: Sì, a noi quando ci vedi già autografo sul cappelletto bianco.
0: Perché c'era un altro DJ Paul quel periodo che è sempre famosissimo, credo che sia sempre olandese, che c'era Polesta e DJ Paul, erano due cose quel periodo. Però ecco, ho detto questo con l'occasione che possiamo parlare pure dei gabber del core, facciamo venire una sera, vediamo Alex Coma, vediamo se viene, che lui ha seguito bene tutto sto movimento che c'è stato un po'. Io posso un po' di bambino perché
1: no, io pure però insomma,
0: però ecco per esempio c'era un altro gruppo che a me piaceva tanto, che secondo me erano un po' così, però invece quando poi l'ho sentito dal vivo e c'era sostanza, magari erano i No Fight, no? E anche loro, mi ricordo un pomeriggio, era vennero sti No Fight e in quel momento è uscito, credo, i numeri uno del movimento. Devo riconoscere, sono bravissimi, cioè bravi con i tempi e bravi a mettere la musica, a coinvolgere la gente, che non sempre è facile coinvolgere la gente.
1: No, in quel periodo si sono contraddistinti,
0: però
1: Roughneck, ce n'erano parecchi che spiccavano, sì, proprio sì, sul livello di produzione,
0: esempio,
1: di quella cosa là.
0: Io non so, è un nome un po' underground, però ecco, per esempio con Alex Coma ci piaceva tanto, no? A me per esempio un personaggio che mi piace tanto, che fa quel tipo di musica, è più industrial, però e a me per esempio è francese, è Laurent Tau. E Laurent Tau era io mi ricordo quando venne a Roma, sto viso asiatico, no? Tutto vestito bene, un po' e tutto camicetta, e una persona tranquillissima, invece montato alla sua, cioè, non era il Lenny D, apro e chiudo parentesi del Lenny D, faremo uno speciale a presto del Lenny D, presto, molto presto sull'ND, perché l'ND è, io credo, è come l'abbiamo fatto con Demo Wild, no? L'ND c'è in tutti i movimenti dall'85 ad oggi, c'è sempre stato, e ogni volta che si mette seduto in quegli attimi di lucidità e pensa, è il numero uno secondo me. Questa è una cosa che volevo dire, come Demo Wild, perché Lenny dice, stiamo a parlare e New Groove House, Cato Industrial Strength, ti ho oggetti come The Mover, The Advent, ce ne ha tirati fuori talmente tanti pure Lenny D, che se uno perde il conto, no? Perché uno dice lo stesso Bandulu che faceva musica etnica, detto tu etnica, tu devi fare sta cosa, è uscito fuori, si sono inventati l'Infonet, è uscito Bandur, secondo me è uno dei capostipiti di un tipo di musica, del tipo pure movimento, perché non è che finisce là, quindi ecco, per ritornare e chiudiamo sta cosa che abbiamo intrapreso all'inizio, che non è una lettera o due lettere che cambiano la musica, e c'è sempre qualcosa prima di queste due lettere, ho portato un sacchetto di caramelle che fanno da apri porta a tutto, sta lontano, ma abbiamo tutto. In questo caso noi abbiamo nominato Detroit, però ci mandiamo, ecco, abbiamo anche nominato,
3: che fa pubblicità,
0: lo sai che qui la pubblicità si fa, la vecchia scuola, e
3: sono 40 anni che sta radio vive senza pubblicità,
0: e londinese, no, dell'esiste, e quindi ricordate, raga, senza pubblicità, quindi, ecco, tra virgolette, che c'era 30
3: per 1000.
0: Slipperator, e ecco, quindi andate 30. Su Safety Drummer, la Classic,
3: gli abbonamenti a 30 euro.
0: Andate sul sito della radio, Star Record, Stay Up Forever, e che è? Silvie?
3: Onda Rossa.
0: Si Orange, Desi Fever.
3: Tutto info.
0: E lì trova, ecco, lì in quel momento potete tutte le indicazioni, informazioni. Poi pure per evidenziare per poter fare sto 30 per 1000. Mi raccomando, ci abbiamo bisogno. O per da differenza dei movimenti, puoi pure cambiare anche le politiche. Una C con una K, secondo me. Io volevo continuare, però ecco, questo è per anche per rivinare a parlare di questa cosa, giovani, no? Che comunque sia sto filone, no? Si fossilizzano un po' su al limite concentriamoci un po' sulle lettere. E io era l'Inghilterra, no? Perché sennò poi dico solo sta cosa, non so, Silvia, è talmente tanto vasto quel periodo, spesso e volentieri diciamo sta cosa, che per alcuni che avete la possibilità,
1: vabbè, muta nuovamente anche nel 2010,
0: abilità oggi e
1: 9 quel filone là,
0: sì, ecco,
1: con degli
0: da informarvi di più di quanto
1: artistiche
0: già, vedi, quanto si poteva fare 30 anni fa.
1: Non la musica lenta, però noi eravamo rimasti
0: alla... comunque sia la storia e
1: spostamento fra Franz
0: e che facevi da un artista veniva fatta dai dischi
1: tedesca alla fine,
0: sì,
1: e
0: le tecno inglese chi o da quel po' che riuscivi a sapere in giro. Quindi mo fermiamoci un po' oggi invece si può sapere di più sull'esit tecno inglese, no? Dove comunque si possono conoscere più, poi logicamente non che sia
1: con piacere,
0: male, voi fate la vostra opinione
1: e
0: poi comunque sia la verità sempre in quel periodo no. E non ce l'ha scritta nessuno, quindi vi fate una vostra, c'erano solo la vostra opinione e vi fate la vostra storia, no? David Drummer, io per me la nascita da Techno House, Chris Liberator, però ecco c'è una storia molto fantasia che ha, per esempio, un altro gruppo che erano Silvietta, mi piacciono tanto quando c'è queste cose di fantasia, gli Acid Orange, o c'erano per altri invece più schematica, no? O l'Arquest, no? Che se la devi mettere sul libro vai a fare, e comunque sia dovrebbero essere tedeschi loro, però esperimenti con date,
1: per me alla fine
0: uscivano su
1: così proprio per non cadere nell'errore
0: o vari indipendenti inglesi
1: di fare poi queste lotte, no? Che... poi per carità, cioè sappiamo pure il
0: e c'era il giovane
1: fatto da K e ACH, lo sappiamo perfetto,
0: tra virgolette, poi giovane no, però
1: veramente da dove viene, perché viene
0: il Clark,
1: no, per me proprio aprire un libro di storia
0: che si distaccava
1: sulla musica elettronica, cioè per me è sempre
0: un po' da
1: semplicemente quello, sì. senza non rivendicare
0: da quel tipo di esito,
1: dare le mie radici che non sono sicuramente,
0: no, però era
1: dei club o quello che volete,
0: però era allo stesso tempo veloce,
1: però diciamo che musicalmente, a parte,
0: cioè parliamo da 103
1: le varie lotte, è come aprire un libro di storia, cioè
0: che anche a 145, cioè erano là sui club
1: là,
0: cioè, qui 10 poi uno parla, hai aperto un'altra cosa diciamo BP figa sui club, poi lì ci sarebbe M che faceva la differenza, ci sarà anche da parlare sui club e su ciò poi che non andava bene anche sui vari quartieri, forse sui proprietari di Londra, proprietari di club che non andavano bene per quel tipo di musica. Lo sapevi questa cosa?
1: Sì.
0: Perché no quella musica per i club.
1: È
0: normale che poi parecchi che facevano
1: Birmingham.
0: C'era un determinato tipo di musica o un movimenti, se c'era per esempio i valori quando distaccati da sti club o comunque. Infatti mi fa piacere che sia da sta grossa
1: No, perché da te.
0: E speculazione,
1: c'è sempre da imparare, no,
0: però azione su sti ragazzi che comunque sia gli andava da solo, e poi c'è chi si è distaccato, c'è chi invece hai detto una cosa bella che a me mi piace, ci ha creato un lavoro, c'è chi se n'è accorto, c'è che hai nominato e quindi ha cercato poi una scena di Birmingham da cambiare, no? e pure lì poi
1: perché sai te che
0: ci sarebbe da parlare, no? E altro
1: un po' di puntate fa quando c'era Giovanni
0: che C e K, lì poi ci sarebbe da parlare e da
1: cedissi sta cosa,
0: però noi vabbè, noi Giuseppe e Rotation, Silvia Trix, Silvia si è addormentata.
1: Giuseppe, ci hai detto questa
0: Silvia?
4: Eccomi.
1: Divisione,
0: divisione. Senti, io
4: salutiamo.
0: No, sentivo più. E il prossimo disco è famoso solo di dopo, dai.
4: Ok, da mo che si
0: divideva di BPM e di sonorità.
4: Senti, il prossimo disco.
0: Lungo, però.
4: È lungo.
0: Per esempio, da 12 minuti. C'era un personaggio che tutti lo conoscono col nome attuale, no? Però lui è Anthony Child, che non è altro che Surg, no? Anthony Child, lui faceva acid, però era un po' più rallentata, e invece lo sa la 909 a manetta con pappe sovrapposto a rimshot, quindi era a quello che dava evidenza siava la Stay Up Forever con la cluster in quel periodo, o la stessa Hydraulics, no? Lui evò e quindi diventò sta cosa un po' più minimale, che lì riprendiamo, vedi poi la musica, no?
1: Oh, come ce l'ho su Power Tools
0: Surbion, vedi come

0: diciamo di previsione che fece che Robert Hood, Jeff Mills, quando lasciarono con l'Underground Resistance, perché? Perché dicevano che loro la techno sarebbe cambiata, no? E in questo senso Londra prese il succo di questa cosa, no? Che su una città con in 10 quartieri diversi, in 10 movimenti diversi, 10 modi di fare musica diversa.
1: Certo.
0: E questa è una cosa che a me che mi fa impazzire, perché è bellissima.
1: E fa capire anche che determinati stili, determinati movimenti nascono anche prima rispetto ad altri. Questo è perché faccio un appunto sulla nuova techno, sulla cosa del CH, KK, eccetera, no? Che magari molto spesso viene fraintesa. Però ci sono dei movimenti che, non volendo, purtroppo, per chi fa musica magari più veloce, però non è per attaccare il missile sul fatto che Detroit, eccetera, cioè ci sono dei movimenti che nascono prima e fanno sì che poi altri movimenti come quello francese, che sei più veloce, eccetera, possano avere una scoperta e un possono essere fruibili. Però insomma, ecco, è come un albero genealogico, diciamo, no? Io la vedo un po' così.
0: Guarda, un nome che fa riferimento proprio è il prossimo artista, è proprio il nome giusto, no? Pushman, che era un nome particolare, si usava negli anni 90. Pushman Cassiopeia.

0: Eccoci.
1: Qua Radio Onda Rossa 87.9, siamo giunti
2: al termine.
1: No. Al termine.
2: No, beh, mo
1: mandiamo i podcastiani.
2: Ci sono i podcastiani. Daniele!
3: Eccomi!
2: Ah, ecco. Non ti vedevo più, ho detto questo sta mangiando. Panino.
1: Salutiamo! Ciao!
2: Ciao! Alla prossima!
1: Alla prossima!
2: No, vabbè, dai, no, così. Vai Daniele, di.
3: No, no, dai, allora. Alla prossima, non lo so.
2: Un saluto. Oh, da me però. No, ricordiamo. Come ci sono i podcastiani e c'è Orien, poi Avesuin e Victor Ruiz. Perfetto.
1: Perfetto.
2: Bellissimi. Okay. Io ho ascoltato tutti e tre, sono bellissimi.
4: Belli, belli.
2: Belli, pure Apex è figo. Vabbè, rotation.
1: Ci sentiamo sabato prossimo.
2: Sabato prossimo.
3: Dai a tutti e a tutti.
2: Dai Onda Rossa.
1: 87.9, Trix, Manolo e Daniele.
2: Ricordate 30 per 1000. Aug.

0: qua, Radio Onda Rossa 87.9, siete all'ascolto di Rotation con Manolo, Trix e Daniele.
1: Scusate, Pushman, ho sentito tutto, ma stavamo parlando questa cosa con Daniele e KC della Tecno, perché spesso e volentieri, no, spesso e volentieri dicevamo proprio questo, no? Dove ci sono gli apri, era come questa cosa ve l'hanno raccontata, no? Negli anni 60, quando si facevano le feste a casa pure, c'era sempre quello che portava mangiadischi, no? Metteva i dischi, e non sempre tutti cominciavano a ballare, e c'era quello che cominciava a ballare e poi tutti quanti ballavano, quindi era l'aprivista e quello che apriva una porta e poi tutti quanti se... in questo senso, no? Diciamo un po' dei giovani, un po' meno giovani, da chi ha seguito, di chi si è informato, perché non è detto che uno che è giovane non sa, perché se uno che è giovane studia pure quello che è stato, ecco, come in questo caso parlavamo con Daniele proprio di questo, della C o della K nella parola tecno, no? Quindi poi vi mette in mezzo tribe è proprio questo, cioè se un movimento, poi se si può chiamare movimento non so, però ecco, se
2: sì.
1: Se da Detroit e gli Underground Resistance, e non solo, perché poi al pari passo non è che c'erano solo Underground Resistance, questa cosa l'avevamo detta pure con Paolo Zerla, no? E a pari passo nel mondo cambiavano le sonorità per fare i dischi, ma perché c'erano dei nuovi strumenti, però l'apri porta, io dico commercialmente, però non è commercialmente, però l'apri porta un po' per tutti quelli che poi a fine anni 80 hanno seguito poi l'elettronica, quindi la techno con tutte le sue i suoi rami, no? Uno di loro sono proprio Underground Resistance, poi che C o K o chi fa K non gli piace Underground Resistance, o comunque sia secondo loro parte tutto dalle tribe, rave, eccetera eccetera, quello è un altro, è ancora un altro discorso che facevamo, cioè lì ci sarebbe poi da parlare ulteriormente di queste cose, no?
2: Ulteriormente, oppure magari semplicemente capire che è come un libro di storia, secondo me, no? Nel senso, apri il libro, nel 1800 esce sta cosa, nel 1900 ne esce un'altra.
1: Sì, sì, guarda, a me mi è capitato un po' di tempo fa sul libro di musica delle scuole medie, no? Stavo a Danaletta e c'è la parola elettronica. Che è caduto?
2: Niente, cioè,
1: c'è la parola elettronica, no? Per esempio, quando andavo a scuola io non c'era scritta la parola elettronica sul libro di musica. Se tu vai a fare rimetto, quindi la parola musica elettronica sul libro, e quindi è nella storia, no? Quindi i suoi cambiamenti, io non voglio citare, non voglio neanche scomodare gente tipo, che ne so, Pink Floyd, eccetera, eccetera, o i stessi Kraftwerk, però è comunque sia, se parli di una scena elettronica, è da ricordare sta gente, come avevamo detto, no? La famosa triade Joan Atkins, Darren May, Kevin Sanderson, che hanno dato il là nell'85, dove non deve essere, cioè non è che se loro fanno un disco su Metroplex UFO e comunque sia su sonorità tra virgolette techno, non è che ci doveva esserci proprio un movimento, in questo caso un rave party, però era una prepista musicale dove poi negli anni invece si sono creati proprio veramente filoni, quindi però, ecco, non voglio giustificare chi dice,
2: però succede in tutta diciamo in tutta la musica, non solo in elettronica, un esempio che stai facendo
1: noi
2: adesso.
1: Noi stavamo a parlare di questo, come stavamo a dire prima, è proprio questo, no? Per comunque sia sta C e sta K.
2: No,
1: poi,
2: infatti mi riferivo a quello,
1: ecco, bravo. Poi diventiamo pure amici di Daniele, quindi io sentirei il nuovo che a noi ci piace tanto con Silvia, e io farei di Silvia perché ha portato lei questo disco.
0: Zadig, Smoking Zone.

0: attiva così sta cosa, però invece questo perché noi...
1: C'è polemication.
0: No, non è polemication, però... No, è giusto, no, perché con Daniele affrontavamo proprio questo discorso. Lo stesso io dico sempre a Silvia, no, non è perché noi siamo amichetti, però il discorso del... la concezione pure della tecno, no? Per esempio la cosa che ci accomuna per esempio a me e a Silvia è questa, no? Che la concezione della tecno, e poi c'è pure chi adesso ci ascolterà e dice sì vabbè la tecno perché noi tribe, i rave, i cose, sì, però c'è stato chi prima di me e prima, guarda, io dico una cosa, no? E quando ascolto, io sono venuto per esempio a conoscenza del programma Tecno per eccellenza che si faceva nel 90-91 a Roma su una radio commerciale, però in quel momento ancora non era commerciale, comunque sia la parola rave non era, era quasi una novità, e i vari personaggi che giravano in quella radio, poi le varie produzioni romane che uscivano, non è che io seguivo quel movimento, però era, c'era stato prima chi aveva aperto delle porte, no? E in questo caso, perché uno se li fa sempre, noi abbiamo nominato, diciamo, l'eccellenza, no? Underground Resistance, non c'erano solo loro, perché per esempio posso andare in traccia i vecchi dischi su Profan, comunque sia Mike Inc, che è Reinhard Fogit, che è il proprietario della Compact, e comunque sia tutto il loro catalogo, la scena di Colonia, Acid, o comunque sia c'era tutta la scena nascente romana, quindi i fratelli d'Arcangelo e Lori D, ci metto in mezzo pure Passarani perché Marco in quel periodo c'era, e lo stesso Paolo Zerla, e quindi era, nasceva tutto insieme, però il là per quel cambiamento io non lo voglio riconoscere sempre agli stessi, però se sono ricordati comunque sia i numeri uno per l'apri porta a tutti, un motivo ci sarà. Che poi nello stesso periodo in Francia c'era un movimento anche piccolo, però c'era, non è che si sapeva, anche perché non esisteva internet, no? Io mi ricordo quando facevamo il programma, non mi vado a ricordare che programma facevo, però tutti lo sanno, no? Anche perché dall'87 oggi ho fatto 4 programmi, non è che ne ho fatti di più. Uno che dura quasi da 30 anni, in questo momento sta in cassaforte perché c'è sto nuovo programma d'amore, no? Che è Rotation. E ringrazio Radio Onda Rossa che ci fa esprimere queste cose così. Però noi quando non essendoci internet, no? Ci arrivava un disco e leggevamo pure il trafiletto, arrivava il disco dopo, leggevi pure il trafiletto, e quindi ogni tanto andavi a prendere la rivista quella straniera, e io ricordo c'era Front Page, no? Che era tedesca, e per cercare da evitare, questa la dico in romano così, per dire meno stronzate, cercavi da dire le cose, e quindi era tutto più difficile. E quindi se c'era un movimento underground de Spiral a Edimburgo, non è che lo sapevi, a meno che uno di noi o qualcuno era partito e era andato lì. Ecco che dico sempre, usa delle lettere della musica, può significare, però ecco, può significare come tecno fino a un certo punto, poi nel momento in cui si divide, che inizia un altro movimento che è free, che ha tutta un'altra concezione della tecno, che non sia commerciale o no, allora per dividerlo ci può mettere a cappa. Era questo, è questo il discorso un po' che...
1: È nata un po' così, ma no.
0: E quindi io mo me vado a mangiare una cosa.
1: E mo sentiamo se sta bomba pure.
0: Questo è de un doppio, no, non è recentissimo, non è manco vecchio. Io che un po', qualcuno potrà dire chi è, ve lo dico io, Speedy J, Aug.

0: Radio Onda Rossa, Rotation, 87.9, Silvia Drix, Beat and Kill e Manolo. Stasera siamo a sfecampate cosette, no Silvia? Sì,
1: sono sì, vicino. Siamo vicino al microfono. No, stavo a pensare che mo se andava a mangiare qualcosa.
0: Mo sì, finito, io.
1: No, mo adesso.
0: Adesso?
1: Sì.
0: Ah, sì. Ah, ma perché c'è pia?
1: Sì.
0: Magna pia.
1: Magna pia.
0: Magna pia. Acre, però è acre.
1: Sì, perché c'è il limone.
0: Ah. Ma com'è magna pia? Magna sa pia.
1: No, è una pia magna.
0: Ah, un acre.
1: Nacre.
0: Acre.

0: Eccoci qua, Redonda Rossa 879 Rotation.
1: Siamo io e te soliti.
0: Sono io e te. Andate a mangiare.
1: Dopo ci andiamo pure noi. Però dopo, quando arriva Daniele, concludiamo un po' il discorso che stavamo a fare un po' prima. Prima un po'. Io mi ascolterei pure il prossimo. Subito così, attaccato.
0: Come si chiama?
1: Faccio un po' vedere la copertina. Non è vero, perché è solo un file.
0: Setaokmas.
1: Setaokmas. Pace.

0: Radio Onda Rossa 87.9 Rotation, Silvio Trix, Manolo Di Men e Bitten Kira che è andata a mangiare.
1: Esattamente.
0: Tutto perfetto. E per riaccessare un attimo al discorso che stavamo facendo prima, no? E Jeff Mills, Matt Mike e Robert Hood, quando poi Jeff Mills e Robert Hood decisero di lasciare il movimento Underground Resistance perché credevano che la techno stava cambiando, cambiarono proprio sonorità entrambi, e che si accomunano parecchio tra di loro. E questo che andiamo a ascoltare adesso a me mi ricorda un po' quelle sonorità tra Jeff Mills e Robert Hood. TR, che non sta per TR, non sa, Transit Photometry, AUG Rotation.

0: Radio Onda Rossa.
1: 87.9.
0: Sei Beatrix.
1: Ma no, di me.
0: E Beat and Kill. Che è andata a mangiare.
1: Ed è tornato.
2: E ha saputo le due baseline e la 303 a soli.
0: No, vabbè, no, quello poi non è che facciamo. Però.
2: Vabbè, avevo avuto una notizia di corridoio.
0: Sono
2: andato in bagno e mi hanno proposto di comprare tre strumenti musicali per fare musica elettronica.
0: Io ho sentito
2: a due. Due.
0: Era una 303 e una 606.
2: Ah, ok. Allora forse mi stanno a levare un po' troppo.
0: Però, no. Ma, no, non credo. Per l'affetto che uno prova per quelle macchine.
1: Sono autografate.
0: E ti posso dire una cosa, e se non ricordo bene. È un anno di differenza tra di loro, c'hanno. Una dovrebbe essere fine 87 e l'altra inizio 88, quindi hanno un anno di differenza, cioè no, al contrario, scusa, inizio 87 e l'altra inizio 88, quindi c'è un anno più o meno dovrebbero essere.
2: Forza alieno? Se no portatemi all'ospedale, raga.
0: Questo.
1: Attenzione.
0: Attenzione, signori. Lo andiamo ad ascoltare.

0: Follow You.
1: Sì, com'era? C'era il film.
2: Un paio.
1: Non sono stata io, vi giuro, raga. Abbiamo registrato dei rumori di sottofondo.
2: Ma dopo li mettiamo, cioè.
1: Sì, di qualche presenza scura che respirava. Vabbè, comunque sì, a voi non ve ne importa niente. E questa era di Onda Rossa, Rotation 87.9.
3: Vogliamo ricordare la campagna degli abbonamenti?
1: Esattamente, ricordiamo la campagna abbonamenti 30 per 1000, ossia 1000 abbonamenti a 30 euro. Tutto ciò per sostenere Radio Onda Rossa, che da 40 anni vive grazie ai vostri liberi contributi.
3: Dove possiamo vedere tutto ciò?
1: Sul sito di Radio Onda Rossa. Ondarossa.info.
3: Cosa c'è scritto?
1: Vi spiega tutto, vi spiega anche come vengono spesi questi soldi.
3: Ma no, te che dici?
2: No, io dicevo che per continuare con così a ascoltare buona musica, 30 euro che so. 30 euro che so.
3: In un anno niente.
2: In un anno niente, quindi so che comunque sia può essere difficile, però è anche questo, no? Cioè la vita è anche questo, la radio è anche questo, quindi non c'è pubblicità, non ci interessa neanche, quindi 30 euro per 1000 di noi, cioè voglio dire. Vediamo un po' quello che stavamo avanti prima, no?
3: Ma
2: musicalmente, scusate, e parlavamo proprio di questo, una sorta di apripista o apripo.

0: e poi comunque sia perché c'era, vedi, sempre in quel periodo là, no? E quindi parliamo sempre del 90, 91, 92 e la grossa popolarità musicalmente parlando di quegli anni in Inghilterra era proprio diciamo una sorta di epicore, quindi una sorta di hardcore o skibit o jungle che si dica, no? Quindi c'erano i vari Fabio, lo stesso Carl Cox che in quegli anni proponeva anche lui dall'house all'epicore alla skibit, quindi c'era Goldie e se ne possono menzionare tantissimi e spesso alcuni di questi passavano pure su un programma di Pitong. Poi arriveremo su Pitong perché pure lui è stato un apriporta per un un apriporta su per
1: BPM,
0: vari generi di movimenti,
1: PM veloci, zanzariera molto...
0: sì, no, anche Black Beat, 4/4, cioè c'è stato un movimento Fridays, era diciamo, io dico tra virgolette, però queste tra virgolette mi hanno un po' stufato, però era sempre tutto unito, no? Da i nuovi strumenti che venivano da i nuovi strumenti che venivano.
1: Parliamo di che anno?
0: Stiamo a parlare del 90, 91, 92, quindi
1: è importante perché nel 91 il General MIDI decide di fare sta cosa che è sto cavo e di unire e fa parlare le macchine, questo lo dico così per i non addetti ai lavori, no? Ecco. Quindi fa musica prima del 91 era più complesso,
0: era
1: pure de studio.
0: Era molto più difficile, non solo complesso, era proprio molto difficile, cioè se non eri un musicista era molto complicato. Poi alla fine riuscivi sempre a fare determinate cose, no? Però per esempio io, che ne so, c'avevo sto cavetto Sync dove comunque sia una master keyboard che mettevo come una drum machine, riuscivo a collegare più strumenti. Il problema era poi
1: tutti quanti gli strumenti.
0: No, tutti, quelli che riuscivi a mettere su qua la drum machine, che ne potevi mettere massimo due, tre virgolette se facevi un ponte. Comunque era molto più semplice.
1: E
0: era molto
1: pure
0: più
1: il nome di sto gruppo a sto punto.
0: Il gruppo era 707, 606 e 303, no? Quindi era più complesso, era un altro tipo, era proprio un'altra epoca. Io posso dire che era proprio una
1: sono strumenti che ci stanno pure mo, però diciamo che prima del 91 era un...
0: adesso è molto, per esempio ci stanno la Roland ha fatto una serie di strumenti che con uno controlla cinque strumenti, cioè
1: senza il cavo.
0: Sì, no, adesso è proprio è completamente diverso, okay. No, è completamente diverso quello, poi è pure delicato andare questi discorsi perché poi tra la una sorta di pubblicità per questi che insomma meritano, quindi è un po', però ecco il genere hardcore e io ritorniamo un po' a quello che stavamo a dire, questo gruppo che adesso stiamo a mettere, vabbè, sui Prodigy non è che abbiamo fatto altro
1: giretto, volevamo saper nome,
0: non è che era, e loro facevano parte di questa happy hardcore che poi logicamente negli anni poi sono un po' cambiati con l'avvento poi di MTV in quel periodo dove comunque sia si dedicava tanto alla musica ma altrettanto al video perché il video era di moda farlo e noi riconosciamo tutto l'album che fecero poi che gli diede poi l'internazionalità mondiale, la fama mondiale dove c'era Firestarter Smack My Bitch, c'erano
1: e loro ci hanno sempre avuto un video per ogni canzone, diciamo che so
0: sì, calcola che su questo non credo, però su quello prima di questo qua che dovrebbe essere Poison, non mi pare, se non mi voglio sbagliare, la gara Poison, vabbè. Sì. E loro fecero questo intermezzo che è questo disco qua, Prodigy, che sono parlati dei Prodigy, Music for the Gated Generation. Era una traccia dritta questa, che usciva un po' dai canoni dei Prodigy, questa invece era cassa dritta.
1: Questa è più sulle generalità che dici tu, cioè proprio sul epicore.
0: Epicore, sì, però è molto più dritta, quindi c'ha sto cassa e clap dritto proprio sparato e noi ci andiamo a ascoltare i Prodigy, poi...
1: Tanto vi sembrerà odierna, raga.

0: Radio Onda Rossa 87.9 Rotation. Silvia,
1: Daniele
2: e Manolo.
0: Ecco, a posto. E avete ascoltato, no? Era quello che poi dicevamo. Ti volevo dire, hai detto una cosa interessante prima quando abbiamo annunciato il disco di Prodigy. E l'epicore di quel ferito là, quindi non c'entra niente con quello che poi è successo in Olanda, e eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, c'era Polestak già in quel periodo, nel 92-91 già c'era.
1: Lo amavamo.
0: Già c'era Polestak e a Rotterdam Record, che uscì il suo disco a Rotterdam, e prima ancora, non tutti sanno, e Polei, che era Polestak, ma era Polei, e uscì su Eindhoven, che era praticamente Eindhoven cioè aveva dei puntini con dei teschietti, che non c'entra niente con quello che poi ha fatto Polestak dopo, ma era una cosa dedicata, o comunque sia fatta, a Eindhoven. Quindi non c'entra niente, e non tutti sanno, perché ne uscirono poche copie. Io per esempio non ce l'ho, però questa cosa ce la raccontò anni fa lo stesso Polestak, che uscì fuori sto disco, che in quel momento lui era indeciso e musicalmente, ma no, era indeciso, però gli piacevano le sonorità quelle della D-Jax, quindi un po' più techno, però era affascinato da sta 909 aperta, quello che poi avrebbe fatto Gabber al core. Polestak, vabbè,
1: lo conosciamo tutti. Faccio la mia figuraccia da gabberista, ma Polestak non fece Trilsica?
3: No, quello era New York, quello era Rotterdam.
0: Rotterdam Terror.
1: Trilsica è dei Rotterdam Terror.
0: Sì, credo che sì. Non ne ho fatte. Guarda, non. Io. Potresti sbagliare. Non lo so, questo è come se c'era il coma, glielo dicevamo a lui, già avrebbe detto.
1: Ah,
0: tutto.
1: Già mi ha menato.
0: Già ti ha menato, infatti. Invitiamo una domenica al coma, Vi faccio parlare di tutto il movimento tecno Gabber, che poi è diventato Gabber Tecno, Gabber e hardcore, le sue varie di anche lì, per esempio, no? Vedi, poi tanti ne parlavo circa 20 anni fa, come se fosse ieri, ne parlavo circa 20 anni fa, e una bella serata è stata con l'NT, e c'era anche Tommy Nauger, ciao Tommy, e parlavamo proprio di questa cosa, cioè la funzione industriale dell'industrial strength, quindi America, e tutto ciò poi quello che veniva, e che poi sarebbe stato poi un movimento vero e proprio, no? Perché comunque sia, ecco, gente come Polestak è rispettata anche da chi fa house, da chi fa. Io ho visto una foto di lui, Vega e Polestak, mi sembrava, Dio, come mai questi stanno insieme? Però talmente Polestak è importante per quel movimento e per quel tipo di musica, è stato, è che è normale il riconoscimento a livello mondiale, c'è, no? È inutile che uno cerca da fare giri, giretti.
1: A parte il livello mondiale, secondo me, perché io sono proprio terreno, cioè il livello è anche dello studio, cioè nel senso, una persona che va a studio e fa una cosa, un'altra persona che va a studio e ne fa un'altra, nel senso, c'è un riconoscimento proprio sul come usare determinate cose, al di là del fatto io faccio techno e tu fai gabber, no? Però, figo il lavoro, tipo, figo il lavoro che hai fatto, no? Anche se io so Knuckles e metto non so cosa, vado da lui e gli dico una cosa del genere. Cioè, ci si riconosce proprio a livello lavorativo, no? Perché poi questi comunque è tutta gente che lavora.
0: Sì,
1: no?
0: Guarda, sta cosa.
1: Che la vede proprio come un lavoro, questa cosa qua.
0: Questa cosa mi è capitata da parlarne tante volte, no? Con tanti personaggi, e pure gente romana, gente che ha scritto libri o si è fatti scrivere, eccetera, eccetera.
1: Non è un'unione commerciale quella di conoscere un DJ che fa musica differente dalla tua, però, cioè, secondo me è una cosa proprio per.
0: Capita spesso, mo per esempio stavo ascoltando l'altro giorno, stavo a fare un po' un giretto su YouTube, e mi è capitato di incrociare con qualche video per esempio François Kevorkian, o Kevorkian come vogliamo dire, a prescindere che François Kevorkian stiamo parlando di uno comunque sia che sta nel pieno del movimento house dall'inizio, no?

0: da quel po' che riuscivi a sapere in giro. Oggi invece si può sapere di più, si possono conoscere più. Poi logicamente è normale, voi fate la vostra opinione e comunque sia la verità e non ce l'ha scritta nessuno, quindi vi fate la vostra opinione e vi fate la vostra storia, no? Per esempio io, per me la nascita da Techno House c'è una storia molto fantasia, che a Silvietta gli piacciono tanto quando c'è queste cose di fantasia, per altri invece è più schematica, no? O se la devi mettere sul libro vai a fare riferimenti con date.
1: Per me alla fine è così, proprio per non cadere nell'errore di fare poi queste lotte, no? Che poi, per carità, cioè sappiamo pure il fatto da K e ACH, lo sappiamo perfettamente da dove viene, perché viene. Però per me è proprio aprire un libro di storia sulla musica elettronica, cioè per me è semplicemente quello, sì, sì. Senza poi, senza non rivendicare le mie radici, che non sono sicuramente dei club o quello che volete, però diciamo che musicalmente, a parte le varie lotte, è come aprire un libro di storia, cioè
0: che anche là sui club
1: là,
0: cioè, che anche, vedi, poi uno parla, hai aperto un'altra cosa figa sui club, poi lì ci sarà anche da parlare sui club e su ciò che non andava bene forse sui proprietari di club che non andavano bene per quel tipo di musica, non quella musica per i club. È normale che poi parecchi che facevano un determinato tipo di musica o movimenti si sono distaccati da sti club o comunque sia da sta grossa e speculazione su sti ragazzi che comunque sia gli andavano da suonare. E poi c'è chi si è distaccato, c'è chi invece ci ha creato un lavoro, c'è chi se n'è accorto e quindi ha cercato poi da cambiare, no? E pure lì poi ci sarebbe da parlare, no? E altro che C e K, lì poi ci sarebbe da parlare e da diventare più breve, però noi, vabbè, noi Rotation, Silvia Trix, Silvia si è addormentata. Silvia?
2: Eccomi.
0: Senti, io...
2: Salutiamo?
0: No, sentiamo il prossimo disco e famo due saluti dopo, dai.
2: Ok, da mo' che stiamo a sentire il prossimo disco.
0: È lungo però, dura 12 minuti. Auk.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9, siamo giunti
1: al termine.
0: No, al termine.
1: No, beh,
0: mandiamo i podcastiani.
1: Ci sono i podcastiani. Daniele!
2: Eccomi!
1: Ah, ecco, non te vedevo più, ho detto questo sta mangiando altro panino.
0: Salutiamo! Ciao!
1: Ciao! Alla prossima!
0: Alla prossima!
1: No, vabbè, dai, no, così. Vai Daniele!
3: Di... No, no, dai, alla prossima, non lo so.
1: Un saluto da me, però no, ricordiamo, mo ci sono i podcastiani e c'è Orien, poi Avesuin e Victor Ruiz. Perfetto.
0: Perfetto.
1: Bellissimi. Okay. Io ho ascoltato tutti e tre, sono bellissimi.
4: Belli, belli.
1: Belli. Pure Afex è figo. Vabbè, rotation.
0: Ci sentiamo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo.
3: Dai a tutti e a tutti.
1: Dai, Onda Rossa.
0: 87.9, Trix, Manolo.

0: Radio Onda Rossa.
1: Se l'ascolti Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. La puntata di oggi è dedicata al Gambia, che è un piccolo stato africano attraversato da un fiume che si chiama Gambia, ed è tutto l'intero paese del Gambia circondato dal Senegal. Ha un ecosistema molto diversificato per via del fiume, una popolazione giovane e multietnica. Come in Senegal, gli strumenti melodici principali sono la cora, che è un'arpa liuto a 21 corde dal suono ipnotico, e il belafont, che è un tipo di xillofono. Comincio con Alai Bai Conte, che è stato un musicista della popolazione dei Mandinka e ha contribuito a diffondere la cora e la cultura griot, che sono i cantastorie dell'Africa occidentale, nel mondo. E le sue melodie sono particolarmente meditative, come questo brano che vi faccio ascoltare, si chiama Al-A-La-Ke.

Adesso passiamo al maestro di cora e griot mandingo Fodei Musa Suso, che alla fine degli anni 70 è emigrato negli Stati Uniti ed è morto un anno fa, nel 2025. Ascoltiamo il suo brano Che le Feba.

Il musicista e suonatore di cora del Gambia Djeli Moussa Diarra è un interprete della tradizione griot mandinga, è molto legato al racconto orale e alla memoria storica del suo popolo. In questo brano, che si chiama Subindor, le voci sono accompagnate oltre alla cora dal belafon.

National Ensemble of Gambia è stato uno storico gruppo di musica tradizionale, divenuto noto per una tournée in Unione Sovietica nel 1976. Ascoltiamo un loro canto tradizionale che si chiama Galamba.

Adesso passiamo ad un gruppo storico, i Super Eagles. Sono stati dei pionieri alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, mescolano anche ritmi afrocubani e sono diventati una delle band più influenti dell'Africa occidentale. Ascoltiamo il loro brano Gambia Sunu Ro.

Il suonatore di cora contemporaneo Dauda Jobarté mescola jazz, improvvisazione e tradizione mandinga con grande raffinatezza. Ascoltiamo il suo brano Bamba Bojang.

Ora ascoltiamo un brano nato dalla collaborazione con il cantante e suonatore di cora del Gambia Jabel Canutè e il polistrumentista, percussionista e compositore italiano Marco Zanotti. Il brano si chiama Itele Bensambala.

0: 22 maggio al centro sociale occupato autogestito ex SNIA, via Prenestina 173, si comincia con i festeggiamenti, tante cose, cucina, angolo movito, festa totale e tanti gruppi a suonare per la radio, le Fucsia, Jung Paninaru, Samarcanda,
1: si dice Jung,
0: sì. War, BDC, Ferni, Ola H. Etica, Carenza 503.
1: Ovviamente ci sarà la cucina, ci sarà l'angolo mojito, ci saremo noi.
0: E per qualsiasi altra informazione vi ricordiamo anche i recapiti della radio, che sono 06 49 17 50, il telefono è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito dove potete trovare tutte le iniziative della radio, tutte le produzioni che avvengono attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di Radio Onda Rossa. La festa della radio non si finisce qua,
1: però, perché domenica 24 maggio qui a San Lorenzo, proprio sotto la radio in via De Vosci 56,
0: consueto abbraccio fra tutte e tutti ascoltatori, redattori, redattrici, ascoltatrici e quant'altri vogliano partecipare, dalle 13 il pranzo sociale,
1: ci vogliono bene, dalle 13 il pranzo sociale sotto la radio. Poi ci saranno canti
0: tu, Spider.
1: Per fortuna no, sono i
0: una sorpresa.
1: No, mo ve lo dico, continua a leggere.
0: Letture dalla Palestina e in fondo, in finale, DJ set.
1: E sì, ci sarà anche il saluto della banda Callechera. Vabbè, poi ne riparliamo dopo,
0: caro presidente, la vedo poco preparata.
1: Oh, sì, più che altro la mattina presto con pochi caffè.
0: Meno male che presto.
1: Dai, cominciamo con il lunedì, che succede oggi?

0: E quindi riprendiamo le fila di questo spazio comunicazioni. Allora, il primo appuntamento è per martedì 19 presso lo spazio anarchico Biblioteca Anarchica L'Idea, sul crocicchio tra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi al Pigneto. Martedì 19, domani, ci sarà Luna Nera, la svolta, rivedezza, irritabilità, aspettative mancate, stufe svampite, svampite de vita, fumanti di sé, risorgere in una liberata era. Che vorrà dire?
1: Risorgere mi piace, liberata era ancora di più alla Biblioteca Anarchica L'Idea.
0: Scopriamolo domani, alle domani martedì 19 al Pigneto. Ah, ecco, vedi, dalle 18 merende rigeneranti di primavera, percorsi di conoscenza verso il ritrovamento della dimensione empatica della natura, della lotta allo sfruttamento sugli esseri viventi, alla delega medica, alle dipendenze degli specialismi imposti dal dominio, per liberare forze sinergetiche nella pratica quotidiana.

E andando in ordine per giorno, martedì 19 maggio, continua il Cinema Senza Confini al cortocircuito. A chi tocca? Tocca la proiezione di documentari su Auro Bruni. Porta un fiore ad Auro. A cominciare appunto dalle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.

0: maggio.
1: Sì, questa è un'iniziativa per te, presidente.
0: Ah, sì.
1: Riconosce le erbe buone da mangiare, tu che sei un fruttarolo, no? Un amante delle verdure.
0: Fruttariano.
1: Penso che ti troveremo lì quando? Il 20 maggio.
0: Il 20 maggio è mercoledì, riconoscere le erbe buone da mangiare, impara a riconoscere le erbe selvatiche commestibili. Io un po' questo però lo so fare, eh. E 20 maggio, appuntamento al cancello mausoleo interno a Villa De Santis.
1: Officine Naturali va in trasferta per questa settimana.
0: Sono quelli del Forte Prenestino.
1: Esattamente, del comitato di quartiere Torpigna Tara. I love Torpigna.
0: Sì, mi sa che è
1: una joint venture.
0: Una joint venture.
1: Comunque, sottoscrizione libera per sostenere le attività di Officine Naturali.

0: bellissimo, ve lo consiglio. L'appuntamento in via Vetto del Fausto 3 al gruppo anarchico Bacuni, Fairo, Bellazio. L'inizio della proiezione alle 20.
1: Siamo all'università questo giovedì 21 maggio a partire dalle 17 all'università La Sapienza, Facro Remigration, assemblea cittadina, Roma antifascista e antirazzista contro la marcia su Roma del 13 giugno. Questo appuntamento si terrà a Giurisprudenza presso La Sapienza, come abbiamo già detto. Fasci trampiani di tutta Italia saranno a Roma per chiedere la deportazione forzata di 13 milioni di persone razzializzate questo 13 giugno. Individualità, migranti sia di prima che di seconda generazione, migliaia di studenti e lavoratrici sia nati in Italia che fuori, con l'unica colpa di non essere considerate bianche. Dopo il flop di Milano, la coalizione Epstein ci riprova nella capitale, la chiamano remigrazione. Ma è di fatto la proposta di istituire una polizia politica sul modello dell'ICE statunitense, che ha dilaniato la società americana, la sua popolazione lavoratrice, generando traumi, violenze e conflitti.
0: Ecco, di assemblea cittadina all'università La Sapienza, Giurisprudenza, il giovedì 21 maggio alle 17.
1: Sempre giovedì 21 maggio alle 17.30 alla Casa Internazionale delle Donne in via di San Francesco di Sales a Roma, femministe musulmane, c'è la presentazione di

0: azioni. Venerdì 22 e domenica 24 abbiamo già detto e ripeteremo, c'è la festa della radio, per cui
1: 49 anni di Radio Onda Rossa,
0: tenetevi liberi e libere. Mentre invece sabato 23 a Parco Schuster, ognuno a modo suo, sport senza barriere, la quinta edizione dalle ore 10 alle ore 21, un'edizione esplosiva, adrenalinica, divertentissima. Sport senza barriere torna a invadere Parco Schuster con la bellezza dello sport adattato e dell'accessibilità universale e del diritto all'adrenalina, organizzato

0: sempre sabato 23 maggio, questa volta stiamo in quella della Certosa al Giardino Ciro Principessa. A partire dalle 10 comincia un corteo antifascista. Sono 47 anni dall'uccisione per mano fascista del compagno Ciro Principessa. Anche questa primavera vogliamo tenere vivo il suo ricordo. Pensiamo fortemente che la memoria e l'antifascismo non sono rituali vuoti, ma pratiche di lotta quotidiana. Riprendiamo la battaglia di Ciro per la piena realizzazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, usandola come lente per interrogare il presente. Oggi che al governo siedono le stesse persone che in quegli anni militavano in organizzazioni conniventi o complici con quella destra eversiva responsabile di tanti omicidi tra le compagne e compagni, questa giornata non può essere una mera ricorrenza. La deriva securitaria che si incarna nei continui decreti sicurezza, l'offensiva contro gli spazi sociali, la criminalizzazione delle antifasciste, degli antifascisti, le ronde squadriste che prendono in mira le persone razzializzate, gli attentati ai luoghi della memoria antifascista, le violenze contro le comunità LGBTQIA+, l'attacco al consenso delle donne e il sostegno al genocidio del popolo palestinese necessitano di una risposta collettiva, una risposta che deve venire dal basso, da chi vive i nostri quartieri, da chi crede che la sicurezza non sia repressione e militarizzazione, ma accesso al welfare e un reddito dignitoso, diritto ad abitare una città libera e attraversabile da tutti. Le strade sicure le fanno le persone che le attraversano. Per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di lanciare per il 23 maggio un corteo rumoroso e partecipato, oltre alla tradizionale festa, per riprenderci quelle strade. Riempiremo le vie di Certosa e Torpignattara per gridare che Ciro vive e costruisce insieme e costruire insieme la città che vogliamo. Dunque, questo appuntamento del corteo sabato 23 maggio alle ore 10 a partire dal Giardino Ciro Principessa in Largo dei Savornian, e sempre alla Certosa, in concomitanza con la festa e con il corteo, il classico biomercato che si tiene ogni sabato, i tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E già che ci siamo, leggiamo anche il volantino della festa per Ciro Principessa, quindi giornata composita dal corteo
1: alla festa.
0: E questa volta
1: alle ore 14.
0: Sì, che questa volta si terrà in Largo Savornian, in via del Mandrione 215, all'ex stazione Casilina, e andrà avanti per tutta la giornata.
1: Ancora sabato 23 maggio a Strike in via Umberto Martini 21.
0: Questa volta a partire dal pomeriggio dalle 15:30. Che cos'è questa cosa? Spider Gara?
1: Gara delle batterie elettroniche, musichette, cena, laboratori e presentazioni.
0: Allo Strike. Laboratorio di costruzione di Noise Box.
1: Qui c'è scritto Baccano, tu non leggerai mai.
0: Baccano, bravo, è traducibile.
1: Per Strike.
0: Io che sono antico, ho visto un filo e basta.
1: Decoriamo insieme lo spazio, lanterne magiche, luci fluo, cyber proiezioni, porta quello che puoi che poi ci organizziamo. In contemporanea Paciucco, collettivo con lab tecnovegano speculativo di creazioni di gelatine, dove esploreremo la sexy vischiosità dell'interfaccia. E dalle 19 scena vegana alle 19, e contemporaneamente inizio delle batterie elettroniche e
0: gara delle batterie elettroniche. Le iscrizioni sono aperte tutto il pomeriggio.
1: Sì, uccidiamo i synth. 5 minuti a testa, una sola uscita a testa, vinci la possibilità di suonare altri 5 minuti. Alle ore 20:30 sballettamenti con la selecta del sud del mondo, Buga Zuga. Ah. sulla salute mentale e politica, presentazione del libro di Piero Cipriano, sabato 23 all'ex 51 in via Aurelio Bacciarini 12 a Valle Aurelia, inizia alle ore 18, presentazione del libro con l'autore e confronto aperto, a seguire a cena sociale e selezione musicale.

siamo adesso a domenica 24 maggio tra le 16 e le 20 e 30 presso lo spazio sociale occupato 100 celle aperte in via delle sede 5, presentazione del libro Stregoneria e controcultura gay di Arthur Evans per la traduzione di edizioni Anarco Queer. E dunque l'inizio è alle 16, come dicevamo, a seguire aperitivo a sostegno della Socera, la tipografia autogestita dello spazio 100 celle aperte.

0: musica, ritorniamo indietro perché c'era sfuggito un comunicato di oggi, lunedì 18, al centro sociale occupato e gestito dal transfemminista Aulore Barco in viale dei Caduti della Guardia di Liberazione.
1: Non riesci a pagare l'affitto? Conosci i tuoi diritti? Hai problemi con il proprietario? Sei sotto sfratto? Parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo, non sei sola. Questo è un appuntamento che avviene ogni lunedì a partire dalle 18.30 presso l'Aulore Barco. Come dicevamo, si trova in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 260.

0: russa, quindi diciamo venerdì 22 maggio al centro sociale ex SNI a via Prestia 163 e domenica qui sotto in via dei Volsci.
1: Quale miglior momento per portare il nostro, il vostro contributo al funzionamento di questa radio Onda Rossa, a partire dal radio abbonamento, ma la partecipazione a questa straordinaria radio Onda Rossa, appunto, fra venerdì 22 maggio presso l'ex SNIA e domenica 24 maggio nella consueta festa abbraccio fra tutte e tutti noi qui sotto via De Vosci 56.
0: Allora, ripetiamo, venerdì 22 maggio suoneranno le Fucsia, Jung Paninaro, Sam Arcanna, Wall, BDC, Serni, Ola Acaetica, Carenza 503, Cucina Angolo Guido. Mentre invece, visto che sono stato un po' sbrigativo, per domenica 24 maggio dalle 13 pranzo sociale sotto la radio in via De Volsci, alle 15 è un laboratorio collettivo di canto organizzato dalla trasmissione Nostra Gramigna, che vi consiglio di ascoltare. Alle 17 lettura della dalla Palestina a cura di Blu Yoshimi. Alle 19 comincia il DJ set a cura della Cicala e ci sarà anche il saluto della Brigata Callechera, che è l'ultimo giorno che sta qua in Italia.

0: e 26 minuti, chiudiamo così lo spazio comunicazione di questo lunedì 18 maggio. Un saluto a tutti e tutte e ci sentiamo lunedì.
1: E arrivederci senz'altro venerdì.
0: Esatto, venerdì e domenica.

0: giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna subito in diretta dopo la doppietta musicale proposta da Compagno Automatico, quando mancano 11 minuti per le 11 di questo giovedì 21 maggio. Avevamo anticipato parlare dello yoga dal basso e forse anche no, perché a sinistra come ci piace uno yoga, diciamo, più democratico, orizzontale, senza individualismo, o meglio detto forse senza essere, e dico forse perché giustamente questo lo parleremo con il nostro interlocutore, forse senza essere capito solo come una pratica, no, individuale e individualista per l'essere bene del singolo e nient'altro. Per parlare di questo e altro, e per parlare anche di un festival giustamente che si terrà a giugno rispetto allo yoga dal basso, noi siamo in comunicazione telefonica con Simone di Yoga Riot. Simone, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Eccoci, ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, tutto bene?
0: Tutto bene, bellissima giornata oggi, quindi ne parleremo dello yoga un po' per sfatare alcuni miti o alcuni luoghi o stereotipi, no? Che forse chi non conosce questa pratica, che io dicevo dalla mia ignoranza, cioè da chi ignora veramente, non conosce tanto, già solo come pratica, come esercizio, come pratica fisica, come il fatto di mettere il corpo in gioco è interessantissima, cioè dico senza prenderla della forma olistica che dovrebbe essere presa e capita, penso io, già solo così è veramente interessante. Però parliamo di questo yoga dal basso. Prima di tutto ti chiederei come nasce un po' Yoga Riot, che penso nasce con questa impronta di proporre un altro tipo di pratica o far provare ad arrivare lo yoga veramente ad altre persone che forse di un'altra forma non si sarebbero avvicinati a questa pratica. Quindi un po' qual è stato il percorso di Yoga Riot, qual è la proposta diversa in quanto allo yoga?
1: Allora, Yoga Riot in verità nasce un po' da un'esigenza che l'anno scorso abbiamo avuto come insegnanti appartenenti a centri yoga, spazi sociali diversi, ed è stata un pochino quella di metterci in gioco, quindi provare ad uscire dai nostri centri, che spesso possono diventare anche delle piccole gabbie dorate ma pur sempre gabbie, e provare appunto a portare uno yoga che fosse in qualche modo, diciamo, diverso dalla narrazione dominante che viene fatta oggi dello yoga, che è appunto una narrazione basata soprattutto su stereotipi. E ci interessava provare ad uscire da questa visione appunto dello yoga, dove è una pratica riservata soltanto ad un certo tipo di persone che possono permetterselo, che hanno degli standard economici casomai un po' più alti, persone diciamo a livello fisico anche accettate, belle secondo il canone comune, stereotipate e quant'altro. E ci piaceva pensare ad uno yoga che invece andasse a lavorare un pochino più sull'imperfezione, cioè uno yoga che fosse più all'interno del fango piuttosto che appunto di gabbie dorate e patinate. Bene. E su questo appunto è nato l'idea del nostro collettivo, che poi è cresciuta, è andata avanti, quindi ci siamo confrontati e abbiamo fatto appunto giornate di formazione, di autoformazione anche con altri insegnanti di yoga e non solo. E abbiamo fatto delle giornate di finanziamento, perché ci piace anche pensare ad un'idea dello yoga non, appunto come dicevi te, non un'idea dello yoga individualista dove il mio benessere è soprattutto quello degli altri, ma anzi dove il benessere collettivo può portare anche ad un benessere individuale. E quindi appunto andare a lavorare, abbiamo lavorato assieme a Gaza Freestyle per una serie di iniziative appunto dedicate a Gaza, abbiamo lavorato con Lucia Siesta per percorsi di fuoriuscita, diciamo, delle donne che sono vittime di violenza, cioè cerchiamo di portare avanti una serie di iniziative che nel nostro piccolo possono andare a contribuire al lavoro di realtà a cui noi crediamo, ecco. Più o meno, diciamo, questo è l'inizio di Yoga Riot.
0: Poi mi è piaciuta l'idea o l'immagine, come dire, di un yoga che parte da, no, che si sporca, nel senso che giustamente parte, credo, degli stereotipi che soffre lo yoga, è questa cosa di purezza, no? Di pulirsi da dentro, da fuori, attraverso forme che forse per come si sono approcciate o come si approcciano di quella forma, non hanno niente veramente di profondo, di puro, però dà sempre questa idea. Invece uno yoga che si sporca, diciamo, mi piace, e uscire anche dagli stereotipi, come voi avete scritto, e ora ne parleremo proprio del festival che ci sarà a giugno ad Acrobax, uno yoga che fuoriesce dagli stereotipi anche fisici, no? Della perfezione, del tappettino perfetto, del luogo perfetto, dei corpi perfetti che sono adatti, no, per questo tipo di pratica, con l'outfit tutto perfetto, perché poi così si vende anche, direi, nelle reti sociali, no? E quindi uscire da quell'immagine.
1: Io ti dico, allora, la visione, ovviamente il capitalismo si appropria di ogni cosa, di tutto, e ovviamente si è appropriato di un qualcosa che può creare benessere, ok? Come appunto lo yoga, e lo rende un marchio, lo rende un prodotto da vendere, e come tutti i prodotti da vendere lo svuota della sua complessità e della sua filosofia anche, e svuotandolo lo riporta un prodotto che diventa un prodotto patinato, superficiale, dove appunto l'estetica dominante è solo quella del corpo perfetto. Anche la concezione del benessere è una concezione, a nostro avviso, errata dello yoga. Lo yoga non porta benessere, lo yoga porta consapevolezza, che è un'altra cosa. Ma il sistema, appunto, e il nostro sistema, che cosa fa? Prendiamo ad esempio le aziende, no? Le aziende, moltissime aziende ti propongono il tuo corso di yoga. Cioè, tu lavori per 12 ore, ti stanchi, stai curvo e gobbo davanti al tuo computer, dopodiché io, azienda, ti faccio fare la tua oretta di yoga gratis, tu ti senti bene e diventi ancora più produttivo. Quindi ritorni davanti al computer fresco, che hai un buon respiro, eccetera eccetera eccetera, e poi di nuovo tornare a produrre. Ecco, la visione che abbiamo noi dello yoga è una visione diversa, dove si acquista consapevolezza, e per consapevolezza io intendo proprio il fatto che, dopo che ho lavorato 12 ore al computer, forse lo yoga mi può far capire, mi può aiutare a capire che posso lavorarne un po' di meno, e posso cercare di capire che la mia vita non può essere ridotta soltanto ad un lavoro, che spesso ci rende frustrati, frustrate, apatici. Quindi è una visione un pochino diversa, un bel po' diversa da quella appunto comune che si ha dello yoga, anche perché lo yoga oggi è veramente ovunque, dalle pubblicità delle merendine in televisione alla pubblicità delle automobili, per qualunque cosa c'è sta lo yoga, fondamentalmente. E a noi ci piace un pochino tornare, appunto, tu dicevi, io insomma, insieme, diciamo, raccontavamo del fango, no? Guarda, c'è anche un'idea dello yoga dove dal fango, dallo stagno, no, nasce alla fine il fiore del loto, e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi, certo. E questo è il nostro yoga, ok?
0: Uno yoga che puzza, mi piace comunque. Senti, esatto. E come è nato, quindi, poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio.
1: Il 7 giugno.
0: Come è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
1: Allora, il 7 giugno, appunto, ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare. È il primo pensato in Italia, ed è un qualcosa, insomma, che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea, appunto, oggi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival. Quindi festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu paghi dai 70 ai 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella, appunto, di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare, decise, sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché è forse anche è una delle basi dello yoga, la possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente, e qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, una idea diversa del pensiero, e anche soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali, insomma, a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga. E da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri. Bene. Non solo di yoga, quindi si spazierà appunto dalla danza di Bollywood al Tai Chi, alla bioenergetica e a tutta una serie di laboratori, e un'area bimbi e bimbe. Qui noi abbiamo pensato ad un mini festival, quindi non un parcheggio a bambini e bambine, ma proprio un luogo dove anche i bambini e le bambine possono andare a sperimentare la consapevolezza del corpo, il pensiero e quant'altro, un'area market con tutti i prodotti, diciamo, di artigianato e solo di autoproduzioni, dove ci saranno pure anche una serie di associazioni che porteranno i loro banchetti, la musica, quindi dalla cumbia alla techno, e quindi insomma veramente mostre fotografiche, cucina extrasensoriale, guarda, ci sono veramente tantissime cose durante la giornata.
0: Molto completa veramente la giornata, cioè di nuovo pensata ad una forma appunto integrale, olistica, come dovrebbe essere forse capita una pratica come lo yoga, e non ridotta semplicemente, come dicevamo, a banalità individualistica, no? Per salvarsi o per dire che uno è più in armonia con il mondo, mentre poi va a faticare 8 ore per un'azienda che basicamente non ci dà nessun beneficio più che uno stipendio che ci permette di vivere più o meno bene o neanche quello. Ti volevo chiedere, c'è qualche, avete pensato qualche forma appunto di essere in contatto, di sapere come sarà questo festival per i prossimi giorni, dico rete sociali, sai, profili, eccetera, qualche

0: dove hai il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa
1: performativo permanente, già da bambini, diciamo, esatto. Dobbiamo performare al massimo permanentemente.
0: Dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze. Cioè, ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora, appunto, forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro. Cioè, vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione, e la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta l'afflusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano mille pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente, certo, in quello stato. Certo. Ok?
1: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
0: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? Il momento di agitazione, a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni,

0: ed è un luogo fantasma sostanzialmente, non ci si può avvicinare perché c'è l'esercito israeliano che spara a vista, quindi tutta la gente, diciamo, del campo, quindi si parla di migliaia di persone disperse, chi può, diciamo, da famiglia, amici, ma molti invece accampati intorno alle colline della città. Poi, diciamo, sono stati sempre viaggi molto diversi, per la verità, quindi è difficile anche compararli. Quest'ultimo viaggio però è stato forse il viaggio che ho cercato di organizzare con un po' più di attenzione, nel senso che era già, diciamo, una possibilità che mi si era aperta all'inizio dell'anno del 2025 di poter partire con un progetto sanitario. E quindi, diciamo, dall'inizio dell'anno ho passato un po' di tempo per capire cosa riuscire ad andare a fare lì, oltre alla documentazione del progetto sanitario. Avevo dei contatti precedenti a Nablus che avevo stabilito nel viaggio di settembre 2023, e il progetto sapevo che mi avrebbe potuto portare con una certa sicurezza fino a Ramallah, dove poi avrebbero svolto i vari workshop e gli incontri con i sanitari palestinesi. E quindi poi ho pensato di, diciamo, mi sono fatto un po' un tragitto, sapevo, speravo di poter arrivare a Nablus per queste mie conoscenze precedenti, però cosa andare a fare ancora non mi era molto chiaro. E poi c'è stato, diciamo, degli incontri che sono stati abbastanza illuminanti. Nella primavera 2025 ho avuto la fortuna di ascoltare una psichiatra palestinese, Sama Jabr, che ha fatto degli incontri a Roma.
1: Sì, ne abbiamo parlato anche parecchio qui in radio, perché è veramente...
0: E quindi questa appunto, il sumud, la resistenza, diciamo, questa cosa mi ha immediatamente... Ho pensato che poteva essere il mio sforzo, poteva essere concentrato su cercare di documentare occasioni di resistenza culturale, però, ecco. Quindi ho cercato, non solo culturale, nella memoria, ho cercato di individuare degli ambiti, diciamo, di questa resistenza. Sicuramente la cura, quindi l'aspetto sanitario, ma anche appunto aspetti più legati all'arte. Sapevo di dover passare per Gerusalemme e quindi sono andato a visitare per esempio il progetto Eyewitness a Silwan, ho cercato di capire un po' meglio la situazione, che, come sappiamo tutti, insomma, è in, diciamo, dal 7 ottobre in poi ha avuto un'escalation molto violenta, sia a Gerusalemme Est che nei territori occupati di Gaza. Sappiamo il genocidio in atto, quindi anche a Gerusalemme ho provato a visitare il cimitero di Yusufia, che è un altro luogo, diciamo, che fa parte di questa grande occupazione di questa terra, con un progetto di un parco tematico.
1: Cioè, diciamo che fa parte di quell'operazione di cancellazione dei luoghi, siano sacri, archeologici che storici.
0: Perfettamente, certo. Infatti questo è stato un primo aggancio, poi con Chiara, l'archeologa che poi interverrà dopo, e che ci ha fatto cominciare a riflettere insieme e cercare di, appunto, di lavorare su questo aspetto, diciamo, del genocidio, un genocidio dell'identità, della cultura, del popolo. Quindi non solo la resistenza, diciamo, ma anche come questa resistenza viene attaccata dallo Stato israeliano per poterla in qualche modo reprimere. Attraverso, ecco, l'altra questione che ha sollevato, su cui mi ha attenzionato Chiara, su cui avevo comunque già letto sui giornali, era il sequestro di 180 ettari nell'area di Nablus, che comprendevano l'area archeologica e più territori coltivati a olivi, quindi incidendo sia sull'aspetto identitario con l'occupazione dell'area archeologica, ma anche sull'aspetto economico di quella terra. Quindi, diciamo, sostanzialmente, ecco, questo è stato il mio interesse, così come è stato su queste basi c'è stata poi la visita al Museo Palestinese di Birzeh. Il caso voleva che uno dei, diciamo, dei familiari...
1: Quindi siamo nell'area di Ramallah, giusto?
0: Precisamente. Infatti il fatto di poter arrivare a Ramallah poi mi ha fatto immaginare di poter progettare anche di andare a Birzeh, perché poi il caso voleva che uno dei familiari che ho conosciuto nel viaggio precedente lavori lì dentro, e quindi ci siamo potuti incontrare, con lui siamo riusciti ad arrivare a Nablus. A Nablus ho visitato l'università Al-Najah, che è un'università, in particolare il dipartimento di moda e costume, perché un altro aspetto che, diciamo, mi interessava era quello del ricamo palestinese, che è un'altra forma di identità.

0: pochino raccontando, no, l'incontro con te, cioè l'attenzione che avevi messo sull'area di Sebastia vicino Nablus, ma anche del suo viaggio, no, che era fatto con un tipo di intento per poi andare a trovare sul terreno molte, correggimi Andrea se insomma se no, interpreto male, sbaglio alcune cose, molte anche cambiamenti, no, rispetto ai viaggi precedenti, ma in particolare insomma con te questo aspetto dell'archeologia, no, della domanda che vi farete anche penso da venerdì quando ci saranno queste iniziative di restituzione del viaggio qui a Roma a Spin Time, però sì. Insomma, a chi appartiene questa archeologia? Io te lo chiedo in diretta.
1: Così. È una domanda, come si dice sempre, da un milione di dollari. A chi appartiene l'archeologia è una domanda che mi sono posta io per prima in quanto archeologa, e soprattutto per chi facciamo noi archeologi questo lavoro, a chi restituiamo ciò che scaviamo. Come insomma penso insomma di aver detto Andrea, questo lavoro che stiamo facendo insieme nasce proprio da questo desiderio mio di archeologa, proprio di ritornare al senso politico dell'archeologia in un momento in cui in una temperie, devo dire, assolutamente colonialista, l'uso dell'archeologia che si sta facendo soprattutto in Cisgiordania, verso il Libano, in Iran, insomma, di questa disciplina è un utilizzo assolutamente strumentale. E quindi questo è un po' il senso della ricerca che stiamo facendo e che speriamo appunto poi di poter fare anche direttamente, di andare a testimoniare, a prendere testimonianze direttamente sul campo quando questo sarà possibile, insomma speriamo prima possibile. Quindi se
0: vai. Dimmi. No, dicevo, sì, insomma, proprio per continuare ad affermare quello che tu dicevi, no, però dicevamo ci sono alcune aree o storiche legate sia a momenti diciamo di culto, religiosi, addirittura insomma si parlava prima anche di cimiteri o altri luoghi che sono completamente insomma, come dire, cancellati, distrutti, il tentativo di farli diventare dei parchi a tema, no?
1: Sì, esatto, questa è esattamente la strategia che sta utilizzando in questi anni ormai e non da ora il governo israeliano nel suo tentativo da una parte di totale distruzione, come abbiamo visto a Gaza, insomma diciamo in maniera massiccia dal 7 ottobre di qualche anno fa ormai, ma diciamo anche prima, con la distruzione radicale voluta dei siti archeologici, di moltissimi siti archeologici della striscia di Gaza che sono stati assolutamente bombardati da una parte, e dall'altra quello che sta facendo invece in Cisgiordania. Sebastia è uno di questi, dei simboli, ma insomma ce ne sono davvero anche tanti altri nei quali invece Israele sta proprio effettuando una politica di annessione di queste aree archeologiche che sono palinsesti molto complessi, quindi con stratificazioni davvero millenarie, e che però Israele sta annettendo, inglobando all'interno dei territori, soprattutto delle colonie, per poter dire e per poter giustificare e legittimare l'annessione, diciamo, di patrimoni archeologici, per poter dire noi eravamo già qui. E quindi in qualche modo l'archeologia diventa un pretesto, un motivo proprio per accreditare, per giustificare questa politica colonialista di annessione. E ripeto, questo lo vediamo, insomma, viene monitorato costantemente anche, ci sono insomma i reportage dell'UNESCO, ci sono numerose associazioni anche israeliane proprio ONG che stanno monitorando in favore proprio del patrimonio palestinese ciò che Israele sta facendo, ed è un'operazione assolutamente chirurgica, violenta di giustificazione della propria presenza in territori che invece diciamo hanno appunto una complessità

0: storica molto molto più ampia. E quindi la ricerca, per esempio, della famosa archeologia biblica in queste aree, che ha dato luogo, che è stata anche finanziata con notevole dispendio, notevolissimo dispendio economico, di scavi archeologici che tendevano a, come dire, che tendono a mettere in luce soltanto una determinata fase, appunto la fase biblica, senza considerare o trascurando, quindi facendo un'operazione anche scientificamente scorretta, trascurando ciò che invece la Terra racconta e che racconta di un contesto, ripeto, molto molto molto più articolato.
1: Ecco, raccontaci un po' invece qual è questo contesto molto articolato, perché insomma magari un po' uno lo può presupporre, se non altro in virtù anche della storia che ci veniva raccontata, no? Anche insomma l'impero romano, le crociate, alcuni resti romani sicuramente in tutta quell'area, insomma parliamo della Palestina, però insomma potremmo allargarci pure ad alcune aree del Libano, no? Che anche in questo momento sono occupate.
0: Assolutamente, c'è tutta l'area, insomma, sono territori che sono attraversati da millenni di storia. C'era la via del mare che attraversava, diciamo, tutta l'area della striscia di Gaza, c'è appunto Sebastia, che è una città di fondazione erodiana del 59, quindi diciamo c'è tutta, come dire, c'è una presenza, una continuità di vita in tutte queste aree che vanno veramente dal periodo ellenistico e prima, diciamo, il periodo ellenistico, poi il periodo romano e bizantino, eccetera, che sono veramente monumentalmente rappresentate. E all'interno, per esempio, Sebastia ha una addirittura non solo una continuità di vita proprio nell'area del sito, ma anche all'interno, per esempio, dello stesso tempio, che è stato, insomma, è un tempio romano all'interno del quale è stata fondata, all'interno del quale quindi c'è un riutilizzo costante, diciamo, nelle varie epoche di edifici, per esempio di culto, una continuazione di culto. Nel tempio romano di Sebastia ci hanno costruito la moschea, cioè la basilica cristiana bizantina, poi la moschea, quindi c'è proprio una, come dire, una perseveranza,
1: una stratificazione, potremmo dire.
0: Assolutamente, una stratificazione, come succede sempre, eh? Cioè questa non è, come dire, appannaggio di quella, è così in archeologia, è così, funziona così, si riedifica sul edificato, sia per una questione ovviamente di, come dire, di utilità, come dire, di materiale che già hai presente e a disposizione sul territorio, ma anche per una continuità, come dire, passami il termine, spirituale. Quello è un luogo deputato alla religione e questo avviene e viene perseguito nei secoli. Questa è una, diciamo, è una, e diciamo, quindi invece in quello che sta succedendo adesso, voler eliminare, voler cancellare queste tracce, per, ripeto, per mettere in luce soltanto una piccola porzione di storia, di territori, è veramente un'operazione terrificante, soprattutto poi, appunto, se serve, ripeto, per giustificare un colonialismo, diciamo, pazzesco, insomma, di fatto, appunto, con la forza. Quindi c'è proprio una chiarissimissima, chiara, veramente chiara volontà di trasformare, quindi di escludere i palestinesi dal proprio patrimonio. Significa modificare, alterare, stravolgere e recidere la memoria di un popolo, della propria storia, quindi sul territorio che da loro è abitato. E significa proprio, ripeto, avere anche un atteggiamento. Israele ha un atteggiamento nei confronti del contesto dei beni culturali, del patrimonio culturale, che serve da una parte, ripeto, a giustificare la loro attività, ma anche a trasformare, a l'idea che c'è in questo momento, lo vediamo con Gerusalemme, insomma, l'ha raccontato Andrea sicuramente, ma c'è proprio questa volontà di trasformazione. No,
1: in realtà ancora non ci eravamo arrivati bene, ha raccontato alcune cose di Gerusalemme, me l'ha accennato, però ancora.
0: Allora poi lo lascio raccontare a lui, però c'è proprio, ripeto, questo uso anche del patrimonio, che è un uso legato proprio all'intrattenimento turistico. Molte aree, per esempio, la cosa che più mi colpiva di questo studio che sto facendo è che, per esempio, vengono tolte dalla proprietà, dall'utilizzo palestinese, ad esempio molte fonti d'acqua che sono monumentalizzate o che nel tempo hanno rappresentato e continuano a rappresentare luoghi di non solo di incontro palestinesi e oltre che di approvvigionamento idrico, ma anche che sono stati monumentalizzati perché assumono un ruolo simbolico anche, no? nella storia di questa popolazione, nella vita quotidiana e nel tramandare una memoria. Togliere queste oasi di acqua, togliere queste zone per trasformarlo, per esempio, in parchi a tema sull'acqua, è un'operazione terribile, veramente terribile.
1: E infatti che vuol dire, cioè, poi trasformarli a tema sull'acqua?
0: Significa appunto gestirli in maniera turistica, legata al turismo. I palestinesi non possono accederli, vengono spesi molti soldi, Israele spende molti soldi appunto per queste trasformazioni, ripeto, in senso puramente turistico, che escludono i palestinesi da quelle zone e che vengono, come dire, venduti a un pubblico, a un turismo nazionale e internazionale. Questo è un po' anche in qualche modo il rischio che stiamo correndo anche noi qui in Italia.
1: Infatti mi viene in mente proprio questo.
2: Scusami se intervengo, no? È molto interessante questo discorso che stai facendo, cioè tu sostanzialmente ci stai dicendo che, al di là di quello che è il discorso dello stravolgimento della memoria storica attraverso l'archeologia, che invece dovrebbe contribuire, se non altro, a ricostruirla, c'è tutto un discorso di valorizzazione che viene portato avanti con canoni e con criteri che si avvicinano in qualche modo a determinati dettami europei, cioè una forma di banalizzazione di quello che è il messaggio culturale e di spossessamento di quello che è il significato culturale di quei luoghi,
0: che sono
2: luoghi simbolo.

0: quasi esclusivamente turistici, questo significa può provocare, se non vengono come dire, regolati questi processi, se non vengono, se non viene fatta una attenta attenzione veramente a questi processi, si rischia intanto che noi, cioè che noi non riconosciamo più la nostra storia, che non riconosciamo più quel contesto, quell'area, quella storia come nostra, perché veniamo sostituiti da, appunto, da turisti, e questo è un rischio molto grave che ci può assolutamente far perdere la condizione, ripeto, della nostra storia.
1: Rispetto a questa cosa non potrei essere più d'accordo, è un problema molto ampio su cui andrebbero fatti degli approfondimenti che ci porterebbero lontano dalla tematica che stiamo affrontando, però è un problema legato anche ai finanziamenti e alla percezione della ricerca archeologica attualmente nel nostro paese, e basta dire che ci sono città e centri storici che già sono dei parchi a tema, e credo che insomma questo discorso,
2: beh, anche chi vive a Roma lo vede, no? L'espulsione dal centro storico, le trasformazioni, tutto quello che insomma quotidianamente dobbiamo, purtroppo, insomma, l'invivibilità di questa città, che pure è un museo a cielo aperto ed è sempre stata fruibile per tutte e tutti coloro, non solo che ci abitavano ma che la attraversavano, e che oggi invece è blindata, contingentata, cioè veramente è diventata, non ho parole per definirla. Però insomma io tornerei un attimo anche sull'interesse, no? Su queste aree che piano piano di espropriazione che ci sono state in Palestina, l'abbiamo visto prima di tutto prima di tutto a Gerusalemme, poi piano piano si sono allargati, o comunque diciamo abbiamo visto il tentativo di impossessarsi di varie aree nella Valle del Giordano, in particolare Gerico, adesso stiamo parlando di Sebastia. E ci vedi un disegno, oltre che la cancellazione, ci vedi un disegno di appropriazione in virtù di come stanno aumentando anche i processi di colonizzazione, le colonie lì vicino, o perché alcuni interessi?
0: No, ma certo, questo è la mia riflessione, e quello che sto, diciamo, che sto e che vorrei anche verificare, appunto, provando con Andrea ad andare lì, ma mi sembra chiaramente un disegno di riconfigurazione di confini geopolitici e geografici, quindi c'è proprio una chiara, a me pare chiara volontà proprio di spostare sempre più, di allargare militarmente anche, no? Attraverso avamposti militari che poi diventano appunto le basi di colonie eccetera, insomma, però mi sembra che sia assolutamente chiaro quello di ampliare i confini del grande Stato di Israele, o come si dice adesso e come è stato definito in un recentissimo convegno del 2025 che è stato fatto a Gerusalemme, sull'archeologia proprio, è stato definito la Giudea e Samaria, quindi si ritorna proprio in base a questa ottica messianica assolutamente che ha Israele in questo momento, all'idea del grande Israele, cioè della Giudea e Samaria, che comprendeva un territorio molto più vasto. Quindi questo mi sembra assolutamente chiaro come disegno e come progetto. Ripeto, è un progetto che utilizza la cultura, che utilizza l'archeologia in questo caso, per fini che sono dei fini assolutamente di espansione geopolitica.
2: E quindi a maggior ragione è importante, no? Che poi insomma filmare, documentare questi territori prima che scompaiano, già sono scomparse, e qui do là anche un po' ad Andrea per raccontarci insomma le differenze che ha incontrato, no? Però insomma, per dire, ne parliamo di archeologia, ma io semplicemente potevo ricordare per le volte anche che ho visitato la Cisgiordania, quanto era una terra verde piena di ulivi e quanto alcuni terrazzamenti, alcune, cioè non esistono più, tutte le bypass road, territori completamente sventrati anche da un punto di vista come dire, della natura, degli alberi,
0: dell'ecologia,
2: cioè, completamente oltre alla costruzione delle colonie, che è cemento su cemento e sempre in cima alle colline, insomma, quindi con l'appropriazione delle fonti d'acqua, ma proprio un territorio che non ha più gli stessi alberi di prima, non ha più la stessa continuità territoriale, gli stessi campi, non c'è più verde. Non so se vuoi aggiungere delle cose.
0: Allora, è vero, allora è vero che la Palestina, che certamente aveva una copertura arborea, per esempio, sicuramente molto molto più ampia di quella di ora, non è mai stata una terra particolarmente fertile, particolarmente ricca. Infatti, quello che
2: perché erano pastori, olivi,
0: esatto, erano, cioè l'interro, la roccia è molto affiorante, c'è poco interro, quindi non è una terra adatta tranne in alcune zone, all'agricoltura.
2: Era pieno di aranceti, di coltivazione di fragole, a parte l'area di Gaza, il resto era abbastanza, richiedeva sudore e fatica.
0: Esatto, sudore e fatica, perché ripeto, poi la roccia appunto è molto quindi sono da sempre popolazioni di pastori, essenzialmente hanno sempre avuto come maggiore fonte di sussistenza l'allevamento, la pastorizia, gli uovo caprini. Questo ce lo dice Liverani in questo libro molto bello che ha scritto sulla storia proprio della Palestina. Quindi è così, però tutta la grande invece estensione appunto invece di oliveti eccetera ha contribuito e contribuisce o contribuirebbe ancora a un'economia di sussistenza delle popolazioni che sono tra Palestina, tra Gaza e la Cisgiordania e la West Bank. Diventa anche non solo un problema di tipo culturale, ma proprio diventa un problema economico, un problema di sussistenza, l'esproprio delle aree archeologiche, dei siti archeologici che normalmente sono circondati, appunto lo ricordavi tu, da centinaia e centinaia di ettari di olivi, che in questo momento stanno subendo un esproprio, terreni che stanno subendo un esproprio pazzesco, significa privare anche appunto i palestinesi di ciò di cui vivono. E Andrea mi raccontava appunto delle fotografie, ho visto le fotografie che ha scattato questo pastore, a questo piccolo coltivatore di oliveti intorno all'area di Sebastia, e la fotografia di Andrea che ha fermato nel tempo, in quel momento, la faccia di questo signore è una cosa veramente disarmante, perché racconta proprio da una parte l'incredulità, dall'altra la rabbia e come dire anche in certo modo una strana forma di resa, no? Oddio, di che cosa succede, e questo è chiaro che così, quindi
2: no, infatti penso di aver visto e penso di poi la verrà anche chi ascolterà questa trasmissione, perché proprio quella foto io volevo prendere a memoria per simbolizzare questo racconto, no? In cui si vede un albero di olivo completamente distrutto, la devastazione tutta intorno, ce ne sono diverse, però quella in particolare mi ha colpito anche a me. Parla più vicino al microfono, Andrea.
3: Quell'uomo si chiama Zaere, aveva quasi 70 anni e sostanzialmente non vedeva più futuro di fronte a sé, viveva della vendita dei suoi prodotti, cioè dei prodotti del suo campo che era stato da poco sequestrato. E i macchinari che usava per lavorare le olive erano stati distrutti dai coloni, quindi era veramente una persona senza più speranza, il suo futuro era un campo rifugiati o chissà cosa, non avendo parenti o persone che potessero in questo momento aiutarlo. E io ne ho incontrato uno, ma in realtà questa è la realtà che vivono migliaia di persone in tutta quell'area. Sì, prego.
0: Scusami, finisci.
3: Semplicemente che mi sembra importante E in tutto questo discorso, ecco, parlare anche di decolonizzazione, nel senso anche di destrutturare una narrazione e quindi una mistificazione dei fatti. E questo, quindi, se, secondo me, a questo punto la cosa più importante sarebbe dare finalmente voce ai palestinesi, chiedere a loro cos'è che vogliono del loro futuro. Scopriremo sicuramente che avranno posizioni diverse, come giusto che sia, e mentre invece continuiamo a vedere niente, tutti atti di pura colonizzazione. Lo stesso Peace of Board non prevede la presenza di alcun palestinese, quindi non si può immaginare obiettivamente un futuro diciamo che si possano auspicare in questo momento i palestinesi, perché non sono presi in considerazione, diciamo, sono abbandonati. E in questo senso qua, diciamo, anche l'aspetto umano di questo mio viaggio è stato forse uno degli aspetti più importanti, perché poter rincontrare persone, sapere che erano ancora vive nella mia memoria, che ho trovato il modo di tornare a visitarli, è stato un scambio, diciamo, di emozioni estremamente forti, diciamo, in questo viaggio. Ecco, questo mi interessava aggiungere.
2: No, ma infatti credo che sia molto importante quello che stai dicendo, una richiesta che sempre, insomma, ovvio, per quello che a noi ci è dato, spesso cerchiamo di portare qui in radio direttamente la voce di chi viene dalla Palestina. L'abbiamo fatto anche l'altra settimana, insomma.
3: Certo.
2: Certo, a volte abbiamo la difficoltà di lingua, però, insomma, è vero, no? Mettere in discussione alcune letture, politiche coloniali, anche capire di quello di cui uno c'ha bisogno o necessita, ci aiuta. E soprattutto quello che noi possiamo fare, anche partendo, no, da queste analisi, è quello di divulgare qui quali sono le condizioni e quindi fare qualcosa, fare una pressione sulle nostre istituzioni, sui nostri governi, perché in questo momento rescindano qualsiasi rapporto con lo Stato di Israele, qualsiasi interesse economico, commerciale o d'altro tipo. E poi non so.
0: Se posso aggiungere una cosa, la cosa che mi ha insegnato molto questo lavoro che stiamo facendo è che non vorrei essere fraintesa, ma tutta questa cosa, secondo me, credo sia importante. Come dire, la Palestina è una cartina di tornasole. La Palestina rappresenta in questo momento, in maniera assolutamente drammatica, ma non per togliere di importanza a tutte le guerre che ci sono sempre state, insomma, eccetera, no? Però in questo momento io penso che ciò che accade su questi territori è davvero la cartina di tornasole del fallimento di queste politiche, diciamo, occidentali, cioè dell'Occidente. E quindi tutto, mi rendo conto, più studio, più faccio queste cose, non le sto facendo per la Palestina, ma le sto facendo per il qui, non vorrei nemmeno darmi nessuna importanza, ovviamente, che non ho, ma mi aiuta il lavoro che faccio, mi aiuta a capire meglio dove vivo, come voglio vivere, qual è il senso del mio lavoro, che ripeto, che non è soltanto essere un professionista super specializzato e attento, come devo essere, appunto, a documentare nel migliore dei modi ciò che scavo, ma mi serve come, diciamo, come essere umano, per capire che in questo modo non possiamo più vivere. E allora davvero la Palestina in questo momento è proprio un esempio, è proprio un paradigma di ciò che non dovrebbe più succedere, e quindi è un aiuto per capire qua che cosa, come possiamo cambiare modo di agire, modo di pensare. Tra l'altro, e chiudo davvero, davvero vi ringrazio di questa cosa, più vado avanti e più mi rendo conto che chi controlla il territorio controlla il passato, e questo controllo sul passato significa inevitabilmente decidere per il futuro, e questo mi sembra molto importante da tenere a mente sempre.
2: Sì, infatti non so se... mi veniva in mente, non so se è capitato a te o ad altre persone, no? un aneddoto, no, rispetto a questi viaggi, non so, quindi devo essere sincera, sai chi me l'ha raccontato, che nell'incontro nella Palestina, appunto, sugli ultimi periodi, con un colono, dicendo: da dove vieni, da quanto tempo stai qui, gli è stato risposto: da 2000 anni, da 3000 anni,
3: da 3000 so. anni. Questo è successo,
2: è successo a te?
3: Sì, mentre ero in visita a Siluan, ho incontrato questo giovanissimo colono che stava sistemando la sua casa, che aveva occupato, come avviene per molte altre case lì nell'area di Siluan. Speravo di poter, diciamo, trovare altre, diciamo, altre informazioni da lui sulle sue ragioni, eccetera, ma in realtà è stato serafico, nel senso che alla mia domanda da quanto sei qui, che volevo semplicemente significare quando ha occupato questo posto, eccetera, lui mi ha risposto: io sono qua da 3000 anni. E dopodiché il nostro incontro si è concluso così, anche per proprio per questo mi ha fatto capire come in realtà non è possibile un dialogo, perlomeno con un certo tipo, diciamo, di soggetto.
2: Questo ci fa anche capire come quanto l'indottrinamento, no? Cioè, quanto anche quello che dicevi te prima, Chiara, no? A volte serve per cancellare il passato, serve per costruire un futuro differente, che uno, se lo ripete continuamente, al limite finisce anche per crederci, no? Per trovare dei riscontri che in realtà, e questo è la storia un po' di tutte le colonizzazioni, no? O per versi religiosi, o per necessità economiche e politiche, supremazia, per aiuti, però questo è stato sempre l'atteggiamento, tra virgolette, anche nell'Ottocento, dei paesi europei nei confronti sicuramente di tutta l'area, insomma, medio orientale, ma anche di tutta l'area africana, per non parlare poi di quello che è stato fatto negli Stati Uniti d'America con le comunità native, o in Australia con gli aborigeni, per esempio.
3: Sì.
0: Certo, cioè, c'è sempre queste, diciamo, le forme di colonialismo non sono mai cioè, da una parte, come dire, il desiderio dell'uomo di muoversi, mi viene sempre in mente, no? Nati non foste per vivere come bruti, cioè il desiderio dell'uomo di esplorare è innato, no? Altro invece è il discorso di spostamenti che servono per conquistare. Le conquiste da sempre si reggono sempre su motivi, diciamo, di tipo economico-politico, quindi c'è sempre una volontà, questo lo vediamo appunto nel colonialismo antico, anche se i presupposti naturalmente sono diversi, però a maggior ragione quello, insomma, nel colonialismo, nei movimenti coloniali dell'Europa del XIX secolo, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, cioè, come dire, ciò che da Balfour praticamente in poi è successo è la spartizione, insomma, del Medio Oriente, si regge su motivazioni predatorie di conquista economico-politica.
2: Certo, io, insomma, avviandoci alla conclusione, quello che volevo ricordare, insomma, che magari per chi volesse avere un incontro anche con voi lo può fare questo venerdì e questo sabato, peccato che venerdì c'è anche la festa della radio, lo sarei passata volentieri, a Spin Time, in cui ci sarà una mostra fotografica, ovviamente costruita con, immagino, con le tue foto, Andrea.
3: No. Sono foto di archivio che tra l'altro andrò a aiutare a montare venerdì pomeriggio, che però non conosco, so che è un archivio fotografico di Palestina di 20 anni fa.
2: Quindi vedi, è una cosa nuova. E
3: poi ci sarà uno spettacolo teatrale anche sabato, sì,
2: che è sabato 23,
3: sì.
2: Però venerdì ci sarà questo incontro sull'archeologia, quindi
3: sì.
2: Per chi volesse, prima di venire alla festa della radio, al concerto la sera, può venire comunque ad ascoltare, a interfacciarsi con te, insomma, a fare queste domande. Poi magari avremo modo, se il tuo progetto, la tua possibilità, insomma, la tua voglia di andare giù in Palestina si realizza, di risentirci o di approfondirlo in un altro momento. Che ne pensi?
0: Se lo dice a me, con moltissimo piacere, davvero. Davvero sì, con io spero veramente con Andrea di riuscire ad andare e quindi di poter raccontare poi al ritorno, insomma, quello che avremo visto, quali ulteriori elementi ci portiamo dietro per le nostre riflessioni, come saremo cambiati umanamente, non lo so, ma insomma sarà bello, insomma, se sarà possibile andare, davvero sarà bello poterlo raccontare dopo. Quindi davvero con piacere torniamo a Radio Onda Rossa.
2: Bene Andrea, non so, a te pure l'ultima parola.
3: Niente, ringrazio ancora appunto la radio per questo spazio e niente, continuiamo appunto a scendere in piazza, a sentirci vicini a questo popolo, perché ci dà anche un senso alla nostra vita, come ci diceva Chiara in questo momento. E sappiamo tutto quello che sta succedendo, che è successo alla flottiglia, le mobilitazioni che ci sono in piazza in questi giorni, quindi spero che questa cosa riesca finalmente a smuovere questi governi occidentali che non riescono a prendere posizione rispetto a questo abominio che sta succedendo.
2: Sì, e soprattutto, insomma, se non ci riescono i governi, almeno partire dal basso per riuscire in qualche modo a rompere, no? Sia un immaginario, un racconto, e anche, insomma, con le varie campagne di boicottaggio, sanzionamento, insomma, in qualche modo.
0: Esatto.
2: Arrivi un peso, no? Certo. Rottura di legami culturali, di legittimità, insomma, di rispetto a quello che sta succedendo. Come dicevamo prima, non solo la Palestina occupata, ma ormai si stanno veramente allargando a fiume anche in quello che è il Libano, non solo del sud, perché arrivano a bombardare continuamente Beirut, quindi si stanno molto ampliando e quindi

0: terrore e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

bene, noi torniamo in diretta con un cambio, diciamo, repentino. Oggi è una giornata in cui siamo pieni, grazie alle nostre, ai nostri ospiti che ci riempiono i nostri studi. Spero che in questi giorni aumentino come mi trovo.

0: più ricorrenti. E poi diciamo il focus è stato cercare di, appunto, abbiamo sviluppato anche altri ragionamenti che magari ne parliamo anche.
1: Devo sempre tornare avanti, sì, scusa. E precedentemente alla creazione di questa rete, comunque insomma già c'erano sempre compagni e compagne nelle piazze che operavano, però appunto entrando nel giusto, no, insomma confermi che è così, però appunto poi entrando nel merito effettivo della rete, oltre all'organizzazione quindi regionale o cittadina come hai detto, adesso cos'altro porta come novità questa rete?
2: Mi aggiungo, ciao a tutti e a tutte. Allora, diciamo che questa rete nasce anche nella riflessione rispetto a quello che cos'è, quella che è, diciamo, il diritto alla salute e alla cura, nello specifico dei luoghi della repressione, quindi come può essere una piazza, ma anche come può essere appunto un luogo di detenzione, quindi il carcere, il CPR, e quindi come persone sanitarie potevamo avere un ruolo in questo. Solidale. Quindi oltre a

insomma c'è l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, la legge 75, garantisce che ogni persona detenuta può richiedere una visita con medico di parte, no? E diciamo, per noi, in un senso anche di ragionamento abolizionista da parte della rete, del collettivo, ci siamo chiesti quale può essere un ruolo da sanitario solidale senza che sia necessario andare a lavorare in carcere, ma entrare da un'altra parte, quindi appunto dalla parte del detenuto, che può essere questo qua, ed è un modo anche per conoscere meglio le condizioni all'interno delle carceri e, ed entrare maggiormente in contatto con i nostri compagni e compagne detenuti. E, diciamo, in questi 3 anni, più o meno 2 anni e mezzo, la rete si sta un po' allargando, quindi iniziano ad arrivare anche un po' più di richieste. Non è sempre facilissimo trovare, insomma, specialisti, anche perché appunto sono una serie di specializzazioni molto variegate, però insomma ci stiamo provando, e devo dire fino ad ora comunque siamo riusciti a fare diverse visite. E, in generale, diciamo, la

0: prossima scarceranda sarete i prossimi invitati della guida quando si entra in carcere.
1: Effettivamente ci sono diverse cose da aggiungere, no? Poi mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi, no? Perché come insomma non ricordo chi di voi lo diceva, no? Alcune o forse di te che lo dicevi, che già alcune esperienze, no? Di copertura delle piazze ci sono state, no? Pensiamo a Genova in cui c'era un vero e proprio team, non solo legal team ma anche un team, un gruppo, un'equipe di sanitari nelle piazze, insomma che è stata veramente una salvezza per tante compagne e compagni insomma che hanno subito le cariche della polizia, la repressione in quel contesto, e quella è stata una delle più eclatanti, no? Questa modalità magari si è ripetuta a volte nelle grandi manifestazioni, poi piano piano, come al solito, le abitudini si perdono. Invece mi sembra di capire che voi voleste costituire qualcosa di strutturale, che quindi non vada ad organizzare solo rispetto al singolo evento, ma ci abbia una capacità di collegamento, cioè, viene da fare un paragone legato al passato, più legato all'aspetto legale, prima ad esempio esisteva Soccorso Rosso, diciamo un Soccorso Rosso sanitario, mettiamola così, questo mi sembra di capire, in cui sappia interfacciarsi non solo con le richieste immediate di visite, ma anche di poter promuovere dei processi diversi di, insomma, di valutazione del benessere, diciamo, della malattia, no? Mm-hmm. O no?

laboratori che facciamo, cioè non, i laboratori che portiamo appunto in giro per l'Italia, negli spazi collettivi che ci invitano, non sono solo per promuovere la formazione appunto di altri microgruppi o per entrare in contatto eventualmente con altri collettivi che già esistono, ma per dare

0: si può gestire insieme la situazione, appunto, e anche evitare, diciamo, l'apparato repressivo, ecco.
1: Diciamo l'accesso sanitario ai pronti soccorsi, che abbiamo visto che spesso sono presi come punti per schedare le persone dopo una manifestazione, insomma, se ne fanno accesso, cioè entrano, no, in contatto. Però dicevate anche per promuovere all'interno dei CPR, dei carceri, di altri luoghi di detenzione, un modo diverso, no, di promuovere la salute. E questo in che modo? Che vuol dire? Cioè la possibilità non solo quindi di inviare medici, ma di costruire delle guide, come ve le immaginate?
2: Allora, su questo ci abbiamo iniziato a ragionare. Per il momento non c'è ancora qualcosa di effettivo,

formazione, di collettivizzazione dei saperi medici, quindi non riportare sempre, perché noi siamo abituati un po' al monopolio dei saperi medici, che solo le persone con una professionalità possono essere in grado di appunto poi gestire la salute delle altre persone. In carcere sappiamo che questa cosa non avviene, nel senso l'accesso alla salute è veramente scarso, se non del tutto assente, e, nonostante appunto da un punto di vista legislativo siano cambiate, cioè il Ministero della Salute è all'interno delle carceri, ma questo è completamente, insomma, non garantisce minimamente un accesso reale. E quindi diciamo

storia del primo soccorso di piazza e magari appunto nella specifica delle visite in carcere, ovviamente sapevo delle figure insomma riconosciute, però nella questione della gestione della piazza appunto, e anche nel tenere i laboratori ci sono tante persone diverse. E un'altra cosa rispetto alla differenza forse che c'è tra il rapporto che normalmente si instaura tra una persona che presta cura e una persona che la riceve è il tema del consenso, no? A volte appunto in questa delega al professionista, un po' la delega, un po' diciamo si dà per scontato che il medico, la medica, comunque la persona sanitaria abbia pieno diritto, no? sul corpo, sull'esistenza della persona assistita, e diciamo anche su questo abbiamo cercato un po' di ragionare come fare in un contesto di concitato come può essere quello della piazza, in un momento insomma anche di paura, di ansia eccetera, a cercare di mantenere questa dimensione, quindi che ne so, presentandosi sempre subito, essendo riconoscibili, cercando di coinvolgere le persone vicine alla persona ferita in modo tale da spiegare qual è insomma l'intervento che si va a fare, quindi cercare di mantenere comunque una politicizzazione anche nel comportamento che adottiamo poi nelle piazze.

luoghi, dei posti in cui effettivamente non viene tenuta per niente in conto l'incolumità di alcuna cosa e di nessuno e appunto spesso le prime volte ci si ritrova di fronte, che so, ai primi lacrimogeni, effettivamente, per fare un esempio, effettivamente senza sapere come tutelarsi. E quindi mi chiedevo un po' i vostri laboratori, nello specifico quelli che per ora avete fatto, su cosa si concentrano, su tutte queste cose un po' di cui abbiamo parlato, ma se mi va di raccontarci

questa botta, ho fatto questa cosa, è giusto o sbagliato, cioè anche magari andare a confermare o smentire, diciamo, magari delle dicerie che si passano e che possono essere giuste appunto o sbagliate, e continuare anche magari sapere di, cioè che non sono per forza di, nella scienza si dice questo, ma nella mia vita ho sempre fatto così, quando ho preso un lacrimogeno in faccia ha funzionato, quindi anche quella è una condivisione del sapere.

riuscire a saper dividere mentalmente la zona in cui si agisce in varie zone di rischio e quindi varie zone di intervento. Quindi ci sarà una zona rossa in cui si può gestire un'emergenza ma si deve andare via, una zona gialla che ad esempio magari in un corteo può essere il camion dove c'è la musica, dove quindi si può fare qualcosa, e poi magari ad esempio una zona verde che può essere un centro sociale, una casa di un amico vicino, in cui con tutta la calma del momento appunto si può agire, si può soccorrere, evitando di andare all'ospedale ovviamente dove possibile, poi ci sono dei casi.

0: Diciamo, il rapporto con le casse di solidarietà è nato sin da subito, perché appena abbiamo iniziato a ragionare un pochino sulla creazione di questa rete, i primi soggetti con cui siamo entrati in contatto sono state le casse di solidarietà, gli avvocati che conoscevamo. Per quanto riguarda le spese, abbiamo fatto dei benefit.
1: Pensavo nello specifico ad esempio alla storia di Lynch contro gli abusi, la ragazza che appunto durante il corteo ad ottobre è stata colpita da una lacrimogena ad altezza uomo. Era partito un crowdfunding, perché sono situazioni appunto poi

0: situazione per chi lavora negli ospedali e negli altri luoghi di cura, insomma.
1: Cioè rubiamo agli ospedali per usare le cose per noi, se non era chiaro.
2: Va bene, l'ultima cosa che volevo chiedervi, ma è una curiosità, che adesso cioè, siete nuova, da quant'è che insomma vi siete, ci siete e state operando sul territorio?
0: Beh, in realtà non è proprio nuovissima, nel senso comunque sono 2 annetti, tre che facciamo laboratori in valle sempre al Festival dell'Alta Felicità.
2: E ci sarete anche quest'anno? Alla

questa opportunità. È vero quello che il vaccino che stanno creando questa rete, però insomma, come vi chiedevo prima, faccio degli esempi, no? Partiamo da un dato proprio di ignoranza, quindi se sono, perché a me a volte capitano proprio rispetto anche alla scarceranda, no? Richieste specifiche, la radio ha sempre fatto un lavoro sul carcere o anche dentro alcune situazioni in cui ci viene richiesto o materialmente o fisicamente, no? Che vada con determinata figura professionale che, come ricordavi te, devono essere per forza delle figure sicuramente nelle carceri, nei CPR, no? In qualche modo con una professionalità ben specifica. Ecco, anche su quello voi eventualmente avete l'opportunità, oppure si può mettere in rete, cioè nel senso, se a noi ci arriva una richiesta, ho bisogno di, non so, un oculista a Canicattì per fare un esempio.

insomma, dove chiunque insomma dovesse avere una richiesta, se non è insomma anche per interposta persona, ci può mandare un'email in cui spiega a grandi linee il caso e poi insomma magari ci si sente, e anche un indirizzo fisico dove si possono mandare delle lettere scritte, e la mail magari la dico già, è osare.info@autistici.org. E invece l'indirizzo è Punto Solidale Marranella, via Augusto Dolcei 211-00176, Roma. E quindi questi sono i nostri canali, a parte appunto per conoscenze, eccetera. E volevo dire, visto che

0: 7 CPR, in realtà fino ad ora noi non ci siamo mai entrati, nel senso che comunque i CPR, la detenzione amministrativa, è un grande buco nero,
1: la zona d'ombra,
0: e ci si entra solo tramite delegazioni di politici, cioè i medici che sono entrati in questo modo, e ricevere richieste dall'interno è praticamente impossibile, e quindi stiamo un attimo insomma ragionando anche su questo, però al netto fino ad ora, per quanto li nominiamo, ovviamente quando parliamo dei luoghi di repressione non ci siamo mai entrate, ecco.
2: Non so se volete aggiungere qualcos'altro, se avete delle iniziative.
1: Scusa un attimo, spento il mio microfono, non so se volete aggiungere altro, se avete delle iniziative in campo, se pensate di, insomma, dicevi che servono alcune figure, ma serve anche un'attività, no? Perché poi se uno pensa sia alle situazioni, ai momenti di repressione, però possiamo pensare anche a quello che avviene a volte nei quartieri, anche in luoghi più allargati che non sono solo che possono riguardare, quindi indicazioni rispetto alla salute anche su questo, oppure insomma, per il momento c'è solo un'attenzione, diciamo, ai momenti di mobilitazione. Faccio sempre tante domande per capire qualcosa di più della nostra collettiva. Come darvi anche una sede un po' fisica, no? Ora mi veniva in mente.
0: Nel senso, sicuramente questo intervento in radio è anche per dirci facciamo più laboratori, incontriamoci di più, appunto in modo tale che non sia una questione emergenziale rispetto a i grossi cortei in cui non sappiamo cosa fare, ma anche appunto sia che ci si può

0: altri che sfruttano il momento e si divertono alle vostre spalle prima di spiegare il centro sociale per criminalizzata, non si potranno venire seguito perché se ne frega del loro discorso.
1: Siete capaci di cantare solo sporche falsità o raggine, pure azioni di carte che non meritano ascolti.
0: In cui appunto la critica era il fatto che fossi approcciati di una cultura che non era nostra.
1: Parole, parole, solo parole per l'unica volontà, quella di cambiare il volume dei voi portafogli, girando cazzo.

Rest of the Family, Carrie D, Fucking Comes in Effect e DJ Fabri. Also goes out to my man Soli B, Uncle Jam, Respect. La voce del terzo millennio, la mega jam del futuro è già presente.

0: esercizio una settima conferenza internazionale.
1: Silvia Baraldini, detenuta numero 051-6490-872, carcere femminile di massima sicurezza, Marianna, Florida, Stati Uniti d'America. Condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso nell'evasione della rivoluzionaria afroamericana Assata Shakur e per reati associativi di presunta matrice terroristica. Non le sono stati mai imputati fatti di sangue, detenzione di armi, di esplosivi. Ha trascorso 2 anni di detenzione in un'unità speciale di deprivazione sensoria, senza luce solare, in totale isolamento a Lexington, nel Kentucky. Operata 2 volte di cancro squamoso uterino.
2: E torniamo in voce. Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Una combattente per la libertà.
2: Qui in via dei Volsci a San Lorenzo stiamo acchittando sotto la strada per il pranzo sociale della radio, per il compleanno di Radio Onda Rossa. Quindi invitiamo tutte e tutti a raggiungerci qui a San Lorenzo per il compleanno di Radio Onda Rossa.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, 12.0 minuti primi, un buongiorno a tutte e tutti voi che siete all'ascolto e che sicuramente vi state preparando per venire qui a Via dei Volsci 56, 24 maggio 2026, 49 anni di lotte di Radio Onda Rossa di trasmissione.
1: Ai America se avessi rifiutato caravelle da...
0: Finita questa giornata si entra nel cinquantesimo. Quindi insomma preparatevi a questi 50 anni di Radio Onda Rossa nel corso di questo anno, insomma potete...
2: Lo festeggeremo tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
2: Iniziate a prepararvi i vostri ricordi, i vostri pensieri, tutto quello che avete, anche i vecchi gadget, perché stanno riuscendo fuori delle cose che veramente...
0: Le magliette, i manifesti, tutto.
2: Vogliamo... Quello... Di noi,
0: la radiolina con cui ascoltavate la radio nel 1977.
2: Certo, vogliamo anche ricordarvi che insomma la radio è vero che cambia, sono passati 50 anni, ma è una radio giovane. Giovane perché insomma nello spirito, nelle lotte, l'unica cosa che ci contraddistingue è che comunque dobbiamo sempre avere come dire, le battaglie, le lotte che abbiamo davanti, la voce a cui diamo sono sempre le stesse, quindi ancora c'è molto da fare, abbiamo bisogno non solo di ricordare il passato, ma che il passato sia anche una possibilità per promuovere per il futuro e darci una prospettiva di cambiamento. Cioè, noi siamo qua, questa radio è sempre aperta alle voci di chi vuole raccontare, alle voci di chi vuole costruire sul proprio territorio, sul posto di lavoro, nelle scuole, un mondo differente, e lo iniziamo da oggi con insomma invece di fare le solite assemblee pubbliche in cui si discute, si parla eccetera, venite, mangiamo, beviamo e programmiamo, decidiamo, pianifichiamo le nostre lotte future, ce ne sono tante. Oggi pomeriggio con noi ci sarà a salutarci non solo le compagne e i compagni che normalmente frequentano Roma, ci sono anche compagni e compagni venuti da fuori, ci saranno appunto giovani e giovani palestinesi che in questi giorni stanno attraversando la nostra città, che ieri con box con le palestre popolari, box sotto assedio, la vecchia esperienza che partiva da sport sotto assedio, hanno combattuto, come si dice, insomma ci sono stati questi combattimenti, questi match di box a Parco Nomentano, veramente pienissimo di gente, questa triangolare Italia, Irlanda, Palestina. Ci saranno le attiviste della Brigata Callejera, anche loro esplodiate qui in radio, che verranno a salutarci. Ricorderemo questi anni passati non solo della radio, ma di delle lotte, dei movimenti tramite dei canti popolari. Ancora avremo delle letture di poesie palestinesi, che sta sempre nel nostro cuore, e poi un altro voce che non è solo una voce, ma sono dei suoni estremamente importanti che ci hanno accompagnato in tutti questi 50 anni, è la musica che a Radio Onda Rossa, nel bene o nel male, che piaccia o non piaccia, con tutte le trasformazioni da i primi cantautori del 77 a forse musica completamente diversa oggi, però le trovate sempre tutte nel... Cominciamo a sentire una voce che si sovrappone.
0: Sì, è il ritorno che stanno mandando la radio giù.
2: Ah, e quindi va bene, siamo doppi, quindi io finisco di parlare e speriamo che immediatamente, insomma, cominciamo a riempire questa strada e a prendere possesso, come dire, dei nostri spazi, non solo via etere, ma anche fisicamente. Abbiamo bisogno di vedervi, di conoscervi, soprattutto abbiamo bisogno che ci sostenete. Quindi è ancora attivo da pochissimo il crowdfunding per sostenere le spese di questa radio, che vi ricordiamo è una radio che si autofinanzia, autogestisce tramite le iniziative per strada, nelle lotte, con i vostri contributi. Non abbiamo padrini, non abbiamo padroni, l'abbiamo sempre detto e ripetuto tantissime volte, quindi venite, sosteneteci i microfoni sono aperti da ora in poi per fare raccontare episodi, insomma quello che vi viene in mente. Poi piano piano cercheremo anche di darvi altre comunicazioni. Adesso ci trovate in piazza perché stiamo organizzando il vostro pranzo. Ciao.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, siamo in collegamento, vediamo insomma se riusciamo a fare questo collegamento con la carovana di terra che doveva e stava seguendo la flottiglia via mare per quanto riguarda l'arrivare fino a Gaza per rompere l'assedio e portare solidarietà alla resistenza palestinese. Siamo in collegamento telefonico, buongiorno. Allora, aspetta, riprova a parlare, scusami. No. No, allora facciamo così, vai. Proviamo, vai. Parla,
1: Sara. Ciao a tutti, io sono Sara e vi parlo direttamente dal Land Convoy. Siamo qui a Sirte, che è una città che si trova al confine tra la Libia Est e la Libia Ovest. Siamo accampati qui da circa 8 giorni, in quanto abbiamo percorso la prima parte della Libia, ma siamo arrivati dunque al confine con la Libia Est, che non ci ha assicurato un passaggio sicuro. Abbiamo tentato più negoziazioni in 2 occasioni che non sono andate a buon fine. Abbiamo inviato delle piccole delegazioni del convoglio al checkpoint che si trova appunto nei pressi del confine per recapitare una lettera in cui appunto chiediamo di poter avere garantito, come la Convenzione di Ginevra assicura, appunto un passaggio. E ricordiamo che il Land Convoy è un convoglio umanitario composto da oltre 250 persone da tutto il mondo, da 25 paesi di tutto il mondo, che ha come obiettivo quello di attraversare il Nord Africa per giungere al valico di Rafah e portare gli aiuti nella striscia di Gaza e rompere l'assedio. Quindi siamo rimasti qui bloccati per 8 giorni in attesa di queste negoziazioni. Siamo rimasti all'interno di un semicerchio di sicurezza che era composto da una moschea alle nostre spalle, tutto intorno i nostri mezzi, quelli che portiamo con noi, ovvero pullman, camion di aiuti umanitari, ambulanze della Mezzaluna Rossa e case mobili, che sono delle strutture preferibili alle tende perché più sicure e più confortevoli. E avevamo delle milizie che si assicuravano insomma la nostra, che assicuravano la nostra sicurezza, ma anche ecco un'organizzazione interna relativa alla sicurezza. E quindi siamo rimasti qui in attesa delle negoziazioni, ma visto che non c'è stata alcuna risposta, stiamo ora procedendo appunto verso il checkpoint. Nei prossimi minuti procederemo verso il checkpoint e ancora una volta in maniera pacifica, ma questa volta tutte e tutti insieme proveremo a ottenere una risposta positiva, perché siamo determinati appunto a portare avanti questo convoglio, soprattutto dopo insomma gli avvenimenti della flottiglia.
0: Allora, ripetici qual è il checkpoint?
1: Il checkpoint è quello che trova a Sirte, che è una città che divide la Libia Est dalla Libia Est, che in seguito a una guerra civile ha 2 governi differenti, e quindi quello della Libia Est e il governo di Haftar, che è quello a cui ci stiamo rivolgendo. È interessante chiedersi a questo punto quali siano i motivi di questo stop, di questa non accoglienza del convoglio, se si tratti solo di questioni politiche interne o se in qualche modo diciamo anche il governo di Haftar stia appoggiando.

0: comando, quello israeliano.
1: Bene, allora noi cercheremo di continueremo insomma a seguirvi. Per qualsiasi cosa potete ovviamente chiamare Radio Onda Rossa, ci sentiamo. E tutta, insomma, oggi abbiamo non so se la comunicazione è caduta, continueremo comunque a seguire quello che sta succedendo nella carovana di terra che sta cercando di andare verso Rafah per poter portare Rafah e entrare dentro la striscia di Gaza. Noi ti salutiamo, ovviamente tutta la nostra solidarietà e lotta a fianco alla vostra carovana, ovviamente da questi microfoni di Radio Onda Rossa, ma immagino insomma da tutta Roma che ci sta ascoltando e anche dal resto d'Italia. E dateci aggiornamento, e sempre Palestina libera.
0: Grazie, Palestina libera.
1: Bene, noi questa corrispondenza, insomma, per parlarvi anche oggi continuamente ovviamente di Palestina, per continuare a portare l'attenzione, insomma, anche dopo quello che è successo alla flottiglia, su un'altra carovana che si sta muovendo, una carovana via terra che è partita nei giorni scorsi, che è stata bloccata, come è stato detto, dal governo libico, e che sta cercando di forzare proprio il checkpoint di Sirte per poter continuare a insomma, coi libici non si scherza.
2: Oddio, mi pare che non si possa scherzare con nessuno in questo campo. Certo, i libici stanno un bel po' più in là, non c'è dubbio che siano comunque anche loro connessi con la grande potenza di Israele, e si saranno comprati, ma sai, tutta la comunità internazionale, sappiamo quali sono i giochetti che fanno. E no, volevo soltanto aggiungere che quella chiaramente non è la prima carovana di terra che viene fatta, che si aggancia con la flottiglia via mare. Insomma, in questi 2 anni e mezzo di guerra sono stati fatti tutti questi tentativi. E, diciamo, anche durante il primo anno di guerra abbiamo provato ad andare giù con tutte le organizzazioni internazionali, e per quanto riguarda l'Italia addirittura riuscimmo a portarci anche un po' una parte di parlamentari che, diciamo, in qualche modo sfatarono o aprirono alla realtà. Però sappiamo che nessuno è riuscito a entrare ancora dentro la striscia di Gaza, sia per quanto riguarda i giornalisti, ma soprattutto tutto l'apparato, tutto l'ambaradan degli aiuti umanitari. E ci provò anche via terra una delegazione, una marcia grossa poco prima della scorsa flottiglia, appunto, ad arrivare fino lì, ma anche lì, dicevo, così come quello libico, anche quello,
1: il governo egiziano in quel caso
2: chiaramente non ammette, avrebbe potuto ammettere, per dire, l'entrata della flottiglia anche via quella parte, diciamo, da quel Port Said, insomma, dalla parte egiziana, eventualmente, no? Volendo far entrare gli aiuti umanitari e riaprire e rompere il blocco navale, eccetera eccetera. Però chiaramente sappiamo che in questo momento ancora non lo stanno facendo. Non so quanto durerà ancora, se posso essere un attimo ottimista,
1: certo.
2: Non so quanto durerà ancora questa situazione, perché chiaramente, insomma, è insostenibile. Dentro Gaza, lo sappiamo, la condizione continua ad essere quella della chiusura totale, e non ci sono ancora segnali di questa famosa stabilizzazione del Board of Peace, ma quello ormai è andato perso, il Board of Peace of Trump è andato perso, perché in ogni caso, insomma, non stanno lavorando su quella lunghezza. Credo che l'unica cosa da fare sia continuare comunque e con le marce di terra e di mare, e tutte le opposizioni che vengono fatte, le pressioni che vengono fatte su Israele, che deve traballare e deve cadere. Unico modo per riuscire comunque ad iniziare un discorso su quella regione.
1: Bene, va bene, noi abbiamo fatto, insomma, questo piccolo aggiornamento, continueremo comunque a seguire ovviamente sempre la Palestina. Nel corso della giornata di oggi ci torneremo anche in diretta qui da Via De Volsci 56, non soltanto parlando con Box sotto l'assedio, quindi con i boxeri palestinesi, ma anche con alcune compagne e compagni di ritorno dalla flottiglia, dalla Sumud Flottiglia, e gli ultimi che sono sono le ultime che sono tornate ieri, mi sembra, dopo l'espulsione di Israele. Ancora 87,9, 12 e 19 minuti primi, 49 anni sempre a fianco della resistenza palestinese. E venite a festeggiare con noi, pranzo, lotta, racconti, tutto quanto.

0: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
1: Questo è veramente falso.

di annientamento, pulito, un incendio tra le acque del mare. Sono qui, se ci sei avrò motivi per guardare e immaginare me lì per sempre, addormentarmi per sempre o per niente. Vivo

0: e culture lontane diventano vicine, non si chiede il passaporto ai bambini e le bambine. All'ultimo respiro alle persone più care disse: non vi scoraggiate che c'è tanto da fare.
1: Io sono Simonetta Salacone, sono stata dirigente scolastica di una scuola del stesso municipio, la Iqbal Masik. Nella scuola si impara a vivere fianco a fianco nelle diversità, e la diversità è la vita, voglio dire, è impensabile che la vita non sia diversità.

Eh?

La cantante e musicista gambiana Sona Jabarté, e nella quale questa famiglia ha imparato a suonare la cora. Essendo legata alle sue origini, passa molto tempo in Gambia, ha pubblicato vari album e composto anche varie colonne sonore. Ascoltiamo il suo brano Duno.

dalle 15 ci sarà il laboratorio collettivo di canto a cura di Gramigna, la trasmissione che il mercoledì il pomeriggio si occupa proprio di questo.

Allora raggiungeteci a Via dei Volsci, dove siamo già in diretta e dove già si è radunata parecchia gente per festeggiare insieme a noi i 49 anni di Radio Onda Rossa, grazie alle tante compagne e compagni che oggi si stanno affacciando e che si sono affacciate anche l'altro ieri al CSOA ex SNIA Viscosa, mentre aspetto la DJ che arriva finalmente con il clamoroso pezzo.

Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, auguri Radio Onda Rossa. Ringraziamo chi sta qui in piazza, ringraziamo chi ha cucinato per questa festa della radio, cibo di prima qualità. Ringraziamo il gazebo che ci dà un po' di ombra, anche se non fa caldo, quindi potete venire. E poi basta, ringraziamo Radio Onda Rossa.

0: Radio Onda Rossa, all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 49 anni di una radio libera, senza padroni né padrini dal 1977. 49 anni, venite a festeggiare qui sotto Viale Volsci al 56, abbiamo chiuso la strada. Si sta qui, ci stanno anche un sacco di ombrelloni, si sta comodi. Che ci abbiamo alle 15? Il laboratorio musicale di Gramigna, giusto? No,
1: alle
0: 6, perché che ore so? Mazza, come passa il tempo quando ci si diverte. Ah, siamo pronti per il e poi cos'altro? DJ set tutto il giorno.
2: Letture dalla Palestina a cura di Blue Yoshimi e poi un DJ set a cura della Cicala.
0: Yeah, allora tutti qua via De Vosci numero 56, Radio Onda Rossa, 49 anni. Dai, un po' di musica.

0: play though.
1: No,
0: you gave serious spankings. You didn't care how old we were.
2: Hey. Auguri a Radio Onda Rossa, 49 anni, dai, siamo qui sotto a Via dei Vosci in compagnia di tante compagne, amiche che sono venute a trovarci per festeggiare questo compleanno. Sta arrivando un po' di ombra su Via dei Vosci finalmente, perché oggi praticamente è estate e sta per iniziare il laboratorio a cura di Gramigna. Dai che si canta tutto insieme.
3: Gray brim low on Bessa, protect my skull, my data, yeah. My body big, I matter, I move the chain, call the game John Madden. Broadcast it, Broad Street or Broad past me, she wink at me. Dream shattered, covering depression, false laughter. Can't fall backwards, too far, too hard, drunk shed in my heart in this apartment. Put a tarp the compartment, tuck my soul in, tuck and spark shit.

qui sotto Via dei Vosci sta per iniziare il laboratorio a cura di Gramigna. L'ombra è quasi arrivata a metà di Via dei Vosci e da che siamo ai microfoni qui io e Donna Soliga, come likewise, facciamo gli auguri a Radio Onda Rossa. Grazie per questi 49 anni di informazione, di musica, di lotta. Grazie per ospitare tutti quelli che hanno una grande passione per la musica e per quindi diffondere tanta musica nell'etere, indipendente, delle donne, delle artiste, delle non-binary, delle trans, insomma, tutta musica che ci piace. Likewise è felice di poter trasmettere dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, in DAB, ricordiamola, a Roma, a Terni e a Perugia. Chi ha voglia di cantare e si trova anche a casa può raggiungerci qua a Via dei Vosci sotto la radio, e chi è già in piazza e ha voglia di partecipare al laboratorio e cantare un po' si può avvicinare qui dove

0: Prova, prova.
1: Prova, Gramigna.
0: Ci siamo.
1: Eccoci in diretta, via dei Volsci.
0: Non ti senti? Sì.
1: Sì, ma un sì. po' con fischi, un po'.
0: Siamo un po' fischiate. E cominciamo questo laboratorio di canto con un bel cerchio qua davanti al Bar Marani, in via dei Volsci. E il programma che abbiamo previsto per il prossimo paio d'ore è un bel riscaldamento corporeo, quindi anche chi non ha intenzione di cantare può venire a sciogliersi un po' in cerchio con noi. Ci passeremo dei movimenti di riscaldamento e mano a mano che sciogliamo il corpo poi vorremmo cominciare un pochino a cantare, a provare qualche nota insieme a bocca chiusa, esplorare un po' le armonie dei canti di gruppo, insomma quando si canta più voci in tante persone. E poi abbiamo preparato un paio di canzoni. Una ci aspettiamo che la conosciate e che la possiamo cantare tutte insieme, anche se non avete, diciamo, particolari pratiche canore, sicuramente l'avrete già sentita. E un'altra canzone invece l'abbiamo tradotta e arrangiata apposta, diciamo, per l'occasione dall'inglese. È una canzone contro l'imperialismo statunitense degli anni Ottanta e ve la presenteremo meglio dopo. E intanto, quindi, appunto vi invitiamo a raggiungerci qua vicino ai mixer sotto al Bar Marani per scaldarci un po' insieme.
1: Alzatevi, avete mangiato, era tutto buonissimo,
0: spero
1: che siate godete il pranzo. Adesso è l'ora di agire, di cantare, fare sentire le voci.
0: E allora, qua c'è una specie di semicerchio che più o meno è, diciamo, è costituito. Quello che vorremmo invitarvi a fare è passarci dei movimenti. Quindi adesso io magari comincio con le spalle ad andare un po' indietro, no? Mentre ci sta, magari teniamo un cerchio largo, così chi vuole raggiungersi, insomma, si inserisce facilmente. Nel frattempo io comincio a mandare indietro le spalle. C'ho bisogno un po' di sciogliermi così, mando indietro, mando avanti. Quindi stiamo insieme a scioglierci un po' le spalle e poi passo alla persona alla mia sinistra che proporrà un altro movimento e ci sciogliamo un po' così in cerchio.

ballato, abbiamo flexato le ginocchia. Adesso vi proponiamo un altro esercizio che potete fare da casa insieme a noi, che è l'esercizio delle risate. Quindi abbiamo pensato di attivare i nostri diaframmi ridendo un po'. Allora vi chiediamo di fare una risata che è la risata di quando non avete capito la battuta e tutte le altre persone stanno ridendo e non capite perché. E adesso un'altra risatina imbarazzante di quando avete 14 anni e vi state facendo gli affari vostri in camera ed entra un genitore, ed entra un parente, oppure la risatina imbarazzante di quando stavate proprio parlando del regalo, della festa a sorpresa per l'amica che appare improvvisamente accanto a voi. Bene, adesso ridete come quando guardate il vostro cartone preferito, la vostra comica, il vostro comico preferito. Adesso ci avviciniamo, tutte facciamo un cerchio piccolissimo qua per chi ambiente voce, e adesso ridiamo proprio alla cosa. Adesso questa, condividiamo la risata più fenomenale del momento in cui non abbiamo mai riso così, non rideremo.

estate qua in Via dei Marci 56. Ancora non riusciamo a fermarci perché appunto mai riso così tanto. E va bene, adesso che abbiamo attivato il nostro diaframma, l'avete sentito forse ridendo man mano. E il diaframma è un componente essenziale del canto, dell'utilizzo della voce anche nel teatro. E quindi dopo questa attivazione, diciamo, più corporea, cominciamo a intonare qualcosa. E cominciamo con un 2-3. Allora, l'idea è che ci posizioniamo in piedi nello spazio e proviamo a fare dei passetti in avanti quando saliamo nella scala musicale con le note, passo passo, ad andare indietro quando scendiamo. Quindi io, per esempio, potrei fare un 2, un, ho fatto 3 passi, un passo in avanti a un passo in avanti a

Ok, allora adesso abbiamo masticato un po' qualche scala, e chiudiamo le bocche e facciamo un po' di esercizi a bocca chiusa. Un po' di facciamo degli ok? Allora, questo è un po' difficile da fare da casa, perché la nostra idea era dividerci in gruppetti qua, tra le persone che siamo in Via dei Volsci, e provare ad esplorare insieme qualche armonia, e quindi dividerci in gruppi e provare a costruire un suono complesso, tre gruppetti di persone che fanno tre note diverse che dovrebbero star bene insieme, ok? Quindi dovrebbero dar luogo a quella che si chiama un'armonia, un'armonizzazione. E perciò ci stiamo dividendo qua in strada. E voi da casa potete scegliere la nota con cui siete più a vostro agio, ok? Ci sarà una nota un po' più bassa, una nota media, una nota un po' più alta, e sentirvi parte di questo coro. Proveremo a stringerci probabilmente per far risuonare bene le note tra di loro, e speriamo che riusciate a sentirvi parte di questa armonizzazione. Allora, io lo dico.

Ok, bravissime. Ora che avete ogni gruppo la vostra nota, proviamo a ritornare in un cerchio. Cerchiamo di compattarci così ci sentiamo, perché l'obiettivo della polifonia non è cantare ognuno una cosa diversa e basta, ma è cantare ognuno una cosa diversa ascoltando quello che cantano anche gli altri e le altre. Dunque, proviamo ad avvicinarci il più possibile, proprio gomito gomito. Quindi adesso ripasserò la nota a ogni gruppo e provate a intonarla.

Beh, spesso quando facciamo questo esercizio è bello anche stare al centro, questo lo dico anche per chi non sta, diciamo, prendendo parte al laboratorio, potete comunque venire qua in mezzo a sentire che effetto fa. E adesso proviamo a fare un la, non lo so, diamoci una sillaba. Quindi rifate la stessa nota che avete appena, perfetto, la sento, dai, fatela uscire. La.

il canto, diciamo vero e proprio. Vi proponiamo un canone che sicuramente le persone che ascoltano la trasmissione Gramigna, che sta curando questo laboratorio trasmissione di cori e canti di lotta, che va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, ci piace tanto questo canone, quindi ve l'abbiamo già proposto varie volte e magari avete anche avuto occasione di sentirlo in qualche altro momento. È un piccolo canone che abbiamo tradotto e arrangiato, riadattato dal francese. Si chiama Il canone del San Pietrino. Il canone del San Pietrino, un canone locale. Ve lo facciamo sentire un attimo. La caratteristica principale di quello che chiamiamo canone è che è un canto polifonico che separa anche i tempi delle voci, quindi comincia un gruppetto, comincia una voce, alla fine della prima frase di solito entra un altro gruppetto che riparte dall'inizio, e quindi poi si crea appunto una armonia in qualche modo sfasata a livello testuale. I canoni di solito sono abbastanza brevi, questo qui lo vedrete a soltanto qualche frase, abbastanza facile da memorizzare. Ve lo facciamo sentire.

0: Vola. Quindi le frasi sono: un San Pietrino vola e il loro scudo crolla, una bottiglietta sulla camionetta, e ricominciamo: un San Pietrino vola e il loro scudo crolla, una bottiglietta sulla camionetta.
1: Lo ripetiamo tre volte come gruppo all'unisono e poi ci dividiamo in gruppi, ok?
0: Un San Pietrino vola, una bottiglietta sulla camionetta.
2: Un San Pietrino vola e il loro scudo crolla, una bottiglietta sulla camionetta.
1: Possiamo fare anche i gesti.
2: C'è anche un balletto per aiutare, un balletto mnemonico. Dunque,
0: Quello lo sta mimando, voi a casa ve lo potete inventare, ve lo potete immaginare. Andiamo. Sì, mettiamo il microfono al centro così posso ballare.

0: parla in tre gruppi adesso.
1: Quindi tre gruppi di prima.
0: Tre gruppi.
1: Di conseguenza che succede?
0: Allora. Adesso la proviamo a fare in tre gruppi.

0: dividiamo di nuovo. Ci siamo? Quindi partiamo tutte assieme e poi si stacca 1, 2, 3.
1: Allora, come si fa a realizzare il canone? Ci sono tre frasi, no? Molto semplici. La prima frase la diciamo tutti e tutti insieme. Poi voi continuate con la seconda e poi con la terza e via dicendo. Invece il secondo gruppo ripete la prima frase due volte e poi continua. Quindi fa un San Pietrino vola, un San Pietrino vola e loro scudo, eccetera eccetera. Terzo gruppo fa la prima frase tre volte, avete già capito, bravissimi. Un San Pietrino vola, un San Pietrino vola, un San Pietrino vola e loro scudo cro. Bravissime. Tutto chiaro?
2: Ma non la registriamo?
3: Però apriamoci insieme. Perché la cosa bella è pure avvicinatevi pure. Allora, il primo gruppo va da...
4: Primo gruppo.
3: Secondo gruppo.
5: Ci stiamo dividendo in gruppi.

dai, grazie per questo canone del San Pietrino. E speriamo che vi sia piaciuto, a noi ci piace tanto tanto, lo troviamo proprio tanto simpatico. E questo è sempre il laboratorio di coro e canto curato da Gravigna, trasmissione che, lo ricordiamo, viene da tutti i mercoledì dalle 16 alle 17. E che fortuna, potete trovare tutte le registrazioni delle puntate passate sul sito www.ondarossa.info. E queste altre preziosità. E un'altra canzone che avevamo pensato di cantare oggi, che pure abbiamo condiviso qualche settimana fa, è la nuova preferita della Questura di Roma, e cioè Addio Lugano Bella, che conoscerete già probabilmente. È molto lunga, è molto ripetitiva a livello melodico. Speriamo appunto che la melodia sia nota. Per chi è qua in Via dei Volsci e muore dalla voglia di cantarla con noi, l'abbiamo scritta su dei favolosi cartelloni, abbiamo fatto una selezione delle strofe tagliando l'Elvezia, che non ci tenevamo particolarmente a nominare, e avendo cura di inserire l'ultima strofetta dedicata a Gaetano Bresci, l'anarchico che uccise il re. E vi invitiamo altrimenti a recuperare il testo sul sito ildeposito.org, un bellissimo archivio di canti, testi, registrazioni che preserva, diciamo, la memoria storica canora italiana e non solo degli ultimi secoli. Quindi ildeposito.org per chi ci segue da casa e vuole cantare con noi, e altrimenti siamo sempre qui in Via dei Volsci 56, anzi 57, sotto al bar Marani a San Lorenzo a Roma. E questa canzone vi vorremmo semplicemente cantarla tutti insieme. Chi tra noi, tra voi che ci ascoltate da casa, conosce delle voci più alte, delle voci che ha voglia di aggiungere, diciamo, al canto, sono assolutamente benvenuti. E magari qua in strada chi può guidare un piccolo gruppetto di voce più bassa o più alta rispetto a quella che facciamo noi, che è, diciamo, la principale della canzone. E sappiamo che ci sono, scusate, vi faccio outing così, compagne del Brancoro e del Nido di Vespe, che sono dei cori locali che sicuramente conoscono la canzone. E quindi proviamo a cantarla un po' così come ci viene, intanto per scioglierci un po'. Addio Lugano Bella. Allora piazzo il microfono qua in mezzo al cerchio, sperando che da casa vi riusciamo a dare un po' un'idea di come suona questa canzone in qualche decina di persone che siamo qua. Ah.

Va bene, allora piano piano stiamo arrivando al clou del laboratorio, e che è questa canzone che ci tenevamo particolarmente a presentare qua, perché siamo in tante e tanti e abbiamo tanta voglia di provarla. Una canzone appunto che abbiamo riarrangiato e tradotto apposta, e che è Watch Out di Holly Near, una canzone che è stata scritta negli anni 80, uscita nell'84 contro l'imperialismo statunitense, in particolare nel contesto delle invasioni irachene da parte degli Stati Uniti. E quindi la canzone originale la potete trovare, è quella appunto di Holly Near, e noi l'abbiamo tradotta e adattata per due o tre voci. Vi proporremo sostanzialmente una voce principale e una voce più bassa e qualche variante più alta. Adesso capiamo come dividerci qua in piazza. L'abbiamo anche accorciata un pochetto, per cui qua davanti ai miei occhi abbiamo due splendidi fogli giganti. Abbiamo cercato di trovare una codifica per questa polifonia. Quindi provo a leggere il testo anche per chi ci segue da casa, e a spiegare un po' che cosa abbiamo voluto significare con i diversi colori che abbiamo usato. Sostanzialmente la struttura che vi proponiamo è a livello di testo un ritornello che si ripeterà qualche volta e una strofa. Il ritornello si ripeterà in maniera leggermente diversa nel corso della canzone, ma speriamo che ce la facciamo. Come dire, a livello di testo speriamo che non sia troppo pesante. Il testo dice: allerta, allerta, un ronzio di droni nell'aria, e con uno come lui non si sa mai quando e se, eccolo là e giù le bombe. Questo è il testo del ritornello, in particolare il testo che canta la voce principale sul ritornello. La voce bassa ripete un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, ripete questa frase 9 volte e mezza, nel senso che si ferma su un ronzio l'ultima volta. Non si sa quando cadranno, non si sa quando cadranno, ripete quest'altra frase 8 volte e mezzo nella seconda parte di questo ritornello. Come suona questa roba? Ve lo facciamo sentire un attimo, ok? Vi facciamo sentire un attimo questo ritornello prima di addentrarci nella strofa, perché non vogliamo spaventarvi, siamo fiduciose che ce la possiamo fare nel tempo che abbiamo.

0: non si sa. Allora, questo è il ritornello della canzone Allerta che abbiamo chiamato in italiano, che vi proponiamo. Io ho provato anche una voce più alta, in cui spero che qualcuna magari vorrà seguirmi. Quindi questa prima parte in realtà è a tre voci. Abbiamo scritto il testo della voce principale in nero su questo bel foglio, il testo della voce bassa che ripete, diciamo, in loop un ronzio di idrogeno nell'aria in rosso, La frase "e con uno come lui non si sa mai quando è se" la cantiamo tutti insieme, quindi è scritta in nero, sottolineata in rosso, e su "eccolo là e giù le bombe" abbiamo un'evidenziazione blu per chi vuole provare la voce più alta. Questa è un po' l'idea. E adesso vi facciamo sentire separatamente le voci. E probabilmente quello che faremo qua in strada è che ci dividiamo di nuovo un po' a gruppetti di affinità e quindi lavoriamo, insomma, separatamente ma insieme sulle varie voci che poi compongono la canzone. Cominciamo dalla bassa, che è quella che apre, diciamo, il testo.
1: Beh, avete visto, è ripetitiva, non c'è niente di complicato. Tenere il ritmo e respirare, perché quella è la grande difficoltà. Quindi, 9 volte e si ripete fino a un ronzio. Quindi

0: Questa era la voce bassa della prima parte.
1: Della prima parte.
0: La voce principale entra alla fine della seconda frase.

0: Sopra.
1: Io rosso. Grande.
0: Ok, quindi qua in Via dei Volsci ci siamo più o meno collocate nello spazio. E nonostante la caciara, ci proviamo. Ok? Chi ci segue da casa appunto si collochi mentalmente con la voce bassa o con la voce più alta e ci segue.

0: Ce l'abbiamo, lo rifacciamo un'altra volta, ma ce l'abbiamo.
1: Andiamo avanti.
0: No,
1: ce l'abbiamo.
0: Dai, rifacciamolo un'altra volta. Rifacciamo un'altra volta e poi continuiamo, ok? Proseguiamo io e te.
1: Un

Ok, allora la voce bassa ha già anticipato, diciamo, la transizione verso la seconda parte, ma intanto magari riproviamo giusto un paio di volte questa frase che pronunciamo insieme.

0: Ok. C'è la proposta di raggrupparci un po' più strette. Ok.
1: Tu c'hai la coda vicino a piedi.
2: Sì, sì, no.
0: Ok. La vogliamo rifare dall'inizio?
2: E ci proviamo a mettere la seconda parte del basso? Perché sennò.
0: Certo. E voi proseguite. Va bene. La riprendiamo dall'inizio. E poi vi facciamo sentire la seconda parte di questo ritornello.
2: Ci siete?
0: La canzone originale, per chi ci sta ascoltando da casa e vuole cercarla, lo ripeto, si chiama Watch Out ed è di Holly Near.
3: Dallo stagno, no? Nasce alla fine il fiore del loto e noi immaginiamo quindi uno yoga che è sporco, non uno yoga che nasce, capito, appunto, bello, perfetto, tutto lindo, profumato. Cioè, quando fai yoga sudi, ok? E quando sudi puzzi.
4: Certo.
3: E questo è il nostro yoga, ok?
4: Uno yoga che puzza, mi piace comunque.
3: Senti, esatto.
4: E come è nato quindi poi l'idea di fare, di creare, di proporre, di portare avanti Yoga dal Basso, cioè il festival del quale penso la prima edizione, no? Il primo approccio a giugno, 7 giugno se non sbaglio.
3: Il 7 giugno.
4: Com'è nata questa idea? Di cosa si tratterà? Raccontaci un po'.
3: Allora, il 7 giugno appunto ad Acrobax facciamo questo primo festival di yoga popolare, è il primo pensato in Italia ed è un qualcosa insomma che a noi piaceva, a cui insomma tenevamo tanto, perché l'idea appunto oggi del e quindi ritorniamo sempre un pochino al discorso di prima, l'idea oggi dei festival di yoga è un'idea elitaria del festival, quindi festival di yoga che ci sono, ce ne sono tantissimi, da quelli più importanti a quelli meno importanti, costano un occhio della testa. Cioè, ti faccio un esempio: per entrare in un festival di yoga tu pagherai 70 e 400 euro per una giornata, quindi capisci bene che diventano yoga che non è accessibile a tutte le tipologie di persone, ma soltanto a chi ha stipendi molto alti. E è uno yoga superficiale, molto patinato, glitter e lustrini, e l'idea che noi abbiamo avuto invece è quella appunto di tornare ad uno yoga che fosse accessibile a tutte le tipologie di persone, ok? Che avesse delle parole d'ordine chiare e decise e sicure, quale appunto l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo. Vedi, lo yoga si unisce perfettamente al concetto di libertà di movimento e di autodeterminazione, ok? Perché e forse è una delle basi dello yoga, la possibilità di abbattere qualunque tipo di frontiera, sia fisica che mentale, la possibilità per una persona di e anche il dovere di autodeterminarsi, no? E oggi sempre di più appunto le pulsioni autoritarie che infestano, diciamo, il nostro, purtroppo non solo il nostro paese ma il nostro mondo, sono sempre più alte, e la logica della repressione ormai è veramente fuori da qualunque dinamica coerente. E qui nasce appunto un pochino l'idea del festival, quindi appunto un festival dove si vanno ad affrontare certe tematiche, certi argomenti, un'idea diversa del corpo, un'idea diversa del pensiero, ed anche e soprattutto anche il discorso che a noi interessava molto è stato quello proprio di poterlo organizzare in un FEI, non in un centro sociale, che ovviamente ci ha dato la sua disponibilità e tutto il supporto e l'aiuto, come Acrobax, che è uno dei centri sociali insomma a cui noi teniamo di più, e a rischio di sgombero, perché in qualunque luogo dove si va a creare cultura, conflitto e quant'altro, ovviamente la situazione attuale porta ad ipotetici appunto forzature da parte di questo governo, e a noi piaceva tantissimo portare lo yoga in un posto che non fosse appunto la solita struttura dove viene ospitato lo yoga. E da qui appunto tutta quanta la creazione del festival, che vede appunto la partecipazione di più di 30 insegnanti tra staffette, talk, laboratori, presentazioni di libri,

0: tutte quante le informazioni sul festival, e c'è il profilo di Instagram che è il profilo di Yoga Riot, e questi più o meno poi sono usciti una serie di articoli eccetera, quindi insomma un po' di informazioni anche su internet le trovate, ma principalmente appunto sul nostro sito.
1: Perfetto, perfetto. L'ultima che ti faccio, perché mi è venuta ora mentre ricordavo quello che hai detto dello spazio, diciamo, bimbe per il festival, no? Che non sia un luogo dove lasciamo i bambini, le bambine là mentre gli adulti fanno, ma che sia uno spazio dove forse loro possono pian piano introdursi in questo mondo, conoscerlo, e quello sarebbe pure, no? Una pratica, penso, non lo so, interessante da introdurre, che ne so, nelle scuole, perché credo qua l'educazione fisica in generale, ma la consapevolezza del proprio corpo non viene, diciamo, insegnata o trasmessa bene, direi, almeno nelle nostre società, almeno qua in Italia di sicuro. Questo sarebbe, penso, una cosa più che interessante, no?
0: Guarda, allora, in alcune scuole per fortuna lo yoga viene portato avanti, sì. E la ragazza appunto che si sta occupando di tutta l'area bimbi, diciamo, è insegnante nelle scuole, cioè nel senso che insegna proprio lo yoga nelle scuole.
1: Bene.
0: Il discorso sui bambini e sulle bambine è un discorso estremamente complesso, perché già la scuola, cioè, vedi, lo yoga appunto non è soltanto un qualcosa di fisico. Allora, la scuola, la società, la famiglia, eccetera, ci abituano da subito ad una situazione di tensione e di stress dove il bambino o la bambina entra in un contesto da subito competitivo, no? Il voto, i compiti, il sei bravo, sei brava, che cosa vuoi fare da grande, no? Una delle domande più terribili che possano esistere, dove la tua soddisfazione e realizzazione si basa soltanto sul contesto lavorativo, ok? E lo yoga può dare una visione diversa su questo, perché può insegnare ai bambini e alle bambine prima di tutto a rilassarsi, perché oggi appunto la vita, io ho una figlia e vedo che sta sempre a 3000, ok? Sì. E che è entrata già a 5 anni e mezzo ed è già entrata in un contesto competitivo, dove deve essere brava, dove ha il premio se mangia tutta la pappa, sì, eccetera eccetera eccetera. Questa cosa
1: performativo permanente già da bambini, diciamo,
0: esatto.
1: Dobbiamo performare al massimo permanentemente,
0: dobbiamo renderli subito produttivi e adatti a questa società, ok? E dividerli per maschi e femmine, perché comunque questa cosa viene perpetuata, quindi comunque il blu continua a essere blu, il rosa continua a essere rosa, e educarli alle differenze. Cioè, ci sono una serie di cose che nella società, che anche noi genitori facciamo sicuramente come errore, vengono portate avanti. E allora appunto forse lo yoga ci può insegnare a non chiedere che cosa farai da grande, piuttosto potremmo iniziare a chiedere come vuoi stare da grande, che secondo me è una grandissima differenza, ok? Perché ti toglie da quell'ansia del futuro. Cioè, vivere il presente, il famoso qui e ora banalizzato su Baci Perugina e ovunque, è in verità una filosofia di vita importantissima, perché se io vivo lavorando, pensando sempre al futuro, mi baso sui miei ricordi del passato, ok? I miei ricordi del passato mi creano un'aspettativa, ed è un'aspettativa che verrà costantemente delusa. È come quando vedo un film e l'ho già visto 10 volte, una certa mannoia, no? È un po' la stessa cosa. Quindi invece il vivere adesso significa vivere a seconda di quello che io sto facendo ora, senza nessun tipo di aspettativa nei confronti del futuro. Invece noi tendiamo a creare costantemente, e io lo vedo veramente con i bambini e le bambine, lo vedo con mia figlia appunto, un'aspettativa costante nei confronti di quello che può succedere, no? Di conseguenza arriva sempre la delusione. E la delusione mi crea frustrazione, la frustrazione mi crea competizione, e quindi inizio a perdere il fiato, non respiro, il cuore va più veloce, il battito del cardiaco aumenta il flusso di ossigeno al cervello, mi blocco, aumenta lo stato di stress. Questa cosa, che in una situazione ad esempio di pericolo, no? Sto ad un corteo, succede un qualcosa, devo essere pronto ad agire, e lo stress mi aiuta perché mi rende dinamico e pronto a risolvere la situazione, no? A trovare un punto di fuga, un punto d'attacco, ok? Mentre invece in questo contesto mentale, se viene invece riprodotto costantemente, mi crea veramente una situazione dove inizio a palpitare, sudorazione, cervello che va in pappa perché arrivano mille pensieri e quant'altro. Allora forse ritornare ad uno stato dove ho bisogno del mio momento di rabbia, la rabbia la imparo ad usare, ho bisogno del mio momento in cui il corpo produce stress, no? Quello può servire, perché può essere utile, non è per forza sbagliato. Il problema è quando io vivo costantemente, certo, in quello stato.
1: Certo.
0: Ok?
1: No, questo punto interessantissimo, credo che a tanti e tante potrà essere come dire una specie di ammo, no, che li fa abboccare il fatto di guardate che anche nei cortei può essere interessante, in quelle situazioni dove è normale ed è buono, positivo avere una certa dose di stress, però l'importante è sapere come gestirlo, e lo yoga può aiutare veramente a questo, a saper differenziare il fatto di gestire un momento di stress e a vivere nello stress permanente che ci propone questa società.
0: Anche perché non è sempre sbagliato. Se io mi trovo in una situazione, certo, appunto di difficoltà, prendiamo un corteo come esempio massimo, no? Ma mi trovo in una situazione di difficoltà, se non ci fosse lo stress, se non ci fosse la paura, se non ci fosse la rabbia, io non potrei agire, ok? Casomai mi fermo e faccio menata alle guardie, cioè, ok? Il momento di agitazione a me crea un qualcosa che mi fa scattare, perché l'adrenalina pompa, l'adrenalina serve, ok, in certi momenti. Ma se quella stessa situazione io la vivo 24 ore su 24, casomai fermo al semaforo quando sto in macchina, ok, oppure in mezzo al traffico, oppure in una situazione in contesto lavorativo, oppure in piazza quando sto insieme agli amici, alle amiche e quant'altro, io non vivo più. Allora forse lo yoga ci può insegnare a lavorare sulle nostre sensazioni, sulle nostre emozioni.

collocate mentalmente da casa, ripetiamo il testo. Non si contano le morti, chi resiste alle invasioni, chi ama la terra, chi la lavora, ripetiamo questa frase 3 volte, e lotta per la propria liberazione. Lo troverete poi su gramignapad.vado.li, il pad della trasmissione di Cori e Canti di Lotta, che vi regala questo workshop, questo laboratorio. Ok, ripartiamo da 1, 2, 3, 4.

0: aggiustando un attimo le basse.
1: Proprio linea dritta. Esatto, è proprio liberazione, cioè proprio rimane.
0: Allora, ripartiamo da non si sa quando cadranno, non si sa, quindi la fine della prima parte di questa strofa della canzone Allerta, in esclusiva per voi.
1: Per noi.
0: Per noi, per noi. Tutti. Quando cadrà, non si contano le morti, chi resiste alle invasioni.

0: Passione. Dai, che dire, grazie. Bellissimo. Adesso proviamo a farla tutta.
1: Sì, anche perché dopo questa parte ripeteremo il ritornello nuovamente. No, prima c'è il ritornello tutto e poi...
0: Allora, magari noi alte ci stringiamo un attimo. Ci stringiamo un po' da questa parte. Sì, la doppia voce alta è solo sulla parte finale della strofa. E ognuno si colloca appunto dove sta più comoda. Se volete ci possiamo dare indicazioni più precise, tipo, che ne so. Allora, le superstar, le pop star a destra. Sì. Allora, lotta per la propria liberazione è quella che la tiene bassa su chiama la terra chi la lavora. Vabbè, dai, ma ognuno stia dove vuole. Tanto se le voci sono chiare, no, non abbiamo per forza bisogno di stare tutte così compatte. Comunque grosso modo le voci basse stanno alla mia sinistra per chi mi vede, e le voci più alte stanno alla mia destra, ma se è tutto chiaro cantate come vi sentite. Io piazzo questo microfono qua in mezzo sperando che chi ci ascolta da casa abbia una idea decente di

contano le morti. Dalle

Ok, beh, intanto Daje, abbiamo imparato una canzone in pochissimo tempo con tante voci. E quello che vi proponiamo adesso a livello di struttura è che cominciamo quindi con il ritornello, arriviamo fino a "E lotta per la propria liberazione", che è la strofa, diciamo, che abbiamo riarrangiato così, e poi diciamo "allerta", tutti insieme, ok? "E lotta per la propria liberazione, allerta. Un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, allerta. Di droni nell'aria, allerta." Ok, abbiamo un'allerta di transizione, diciamo, che ci riporta al ritornello. Quindi poi facciamo tutto il ritornello, cioè la intro di fatto di prima, questa qua, che finisce con "non si sa quando cadranno, non si sa", e la proviamo fino a qua. Quindi diciamo ritornello, strofa, ritornello, con un'allerta di transizione in mezzo.

originale, che è questo viola che vedete qua. Questo gran finale in viola dice soltanto un ronzio di vespe nell'aria, un ronzio di vespe nell'aria, un ronzio.

0: spaventose. E quindi come ci siamo, diciamo, riappropriate un po' di questa parte di senso della canzone è rivendicandoci Occhiolino al nido di vespe che cantano qua insieme a noi, riappropriandoci, diciamo, di questa immagine delle vespe come resistenza locale appunto al nazifascismo. E quindi vogliamo ereditare questa parte di storia e ricordare appunto a chi pensa di comandare che le vespe ronzano nell'aria e si organizzano e resistono, e quindi vogliamo un po' ribaltare il grido di allerta. Ok, quindi alla fine siamo vespe che ronzano noi e che diamo fastidio, e invitiamo chi sta seduto in poltrona a stare allerta. E questo abbiamo, questa parte, questo finale, abbiamo pensato di farlo sussurrato con un crescendo un po' come ve l'abbiamo fatto sentire poco fa. Quindi l'idea è che la voce bassa riparte sussurrando per il finale.
1: Facciamo solo questa?
0: Vi facciamo sentire solo questa parte.
1: Un ronzio di vespe nell'aria, un ronzio di vespe nell'aria.
0: Allerta.
1: Un ronzio di vespe nell'aria.
0: Allerta.
1: Un ronzio di vespe nell'aria.
0: Allerta. Ok, facciamo questo crescendo. Lo ripetiamo quattro volte.
1: Un ronzio di vespe nell'aria.
0: Allerta. Un ronzio di vespe nell'aria, allerta. Ah, certo. Un ronzio di vespe nell'aria, allerta. Un ronzio di vespe nell'aria, allerta. E chiudiamo così, ok? Con un sussurrato crescendo. Quindi il primo parte. Ve lo rifacciamo risentire.
1: Lo rifacciamo.
2: Tieni vicino alla bocca.
1: Lo rifacciamo, sì. Un ronzio di vespe nell'aria,
0: allerta.
1: Un ronzio di vespe nell'aria,
0: allerta.
1: Un ronzio di vespe nell'aria,
0: allerta.
1: Un ronzio di vespe nell'aria,
0: allerta.
1: Nell'aria, allerta.
0: Allerta entra sempre sulla finale dell'aria e piano piano in maniera sempre più forte.
1: Sì, l'idea è chiudere con allerta,
0: con un grido di allerta, allerta.
1: E quindi
0: che è nostro.
1: Vogliamo provare il passaggio all'ultima parte?
0: Sì, quindi adesso proviamo il ritornello. Quando si ripete la seconda volta, un ronzio di droni nell'aria, un ronzio di droni nell'aria, fino a eccolo là e giù le bombe, non si sa.

0: di vespe nell'aria, allerta!
1: Qua abbiamo fatto soltanto l'ultima parte, quindi la ritornello prima del finale. Adesso penso che possiamo cantarla tutta. Ok. Ok. E ricordo che state ascoltando da casa la diretta da Via dei Volsci, dalla festa di Radio Onda Rossa, e questa è la conclusione di un laboratorio a cura di Gramigna, trasmissione di Cori e Canti di Lotta, che va in onda tutti i mercoledì dalle 16 alle 17. Questa è Allerta, un arrangiamento, una traduzione della canzone Watch Out di Holly Near, canzone antiimperialista.

Registriamo, se non vi dispiace, e magari la mandi prossimamente. Allora, quindi con il ritorno.

0: Grazie. Yuhu! Dai. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato qua e grazie a chi ci ha seguito da casa. Questo testo ci piaceva tanto, vi invitiamo appunto ad ascoltare la versione originale e a contribuire se volete con altre voci, altre proposte di arrangiamenti, altre aggiunte testuali. Che si ridono qua alla mia sinistra?
1: Sento un vociare di gente che dice che era complicato. Eppure siete state bravissime tutte e tutti.
0: Sì, complimenti. E adesso lasciamo spazio al proseguimento del pomeriggio di Onda Rossa. Ah, qualcuno vuole cantare una canzone? Il canone delle luci. Mentre qua tirano fuori gli strumenti, possiamo farvi sentire un altro canoncino, ma ci aspettano letture dalla Palestina con Blue Yoshimi.

Oggi 49 anni di Radio Onda Rossa, ricordo a tutti e a tutti quelli che non hanno fatto un regalo alla radio, che possono andare sul sito della radio ondarossa.info, cliccare sul banner del radio abbonamento e fare un regalo alla radio. Oggi è la giornata giusta per il regalo di compleanno. Questa radio non ha padroni, non ha sponsor, non ha pubblicità, chi la fa non prende un euro e quindi ha bisogno di voi, di tutte voi che l'ascoltate, di tutte voi che siete qui in piazza per poter gestire le spese della radio, le bollette e quant'altro, il materiale, i server, le antenne, insomma tutto quello che ci serve per farvi compagnia. Quindi oggi che è il compleanno della radio, andate su Produzioni dal Basso a cercare radio abbonamento di Radio Onda Rossa, o più semplicemente dal sito ondarossa.info, cliccate sul banner e radio abbonatevi.

Continuiamo i festeggiamenti per il compleanno della radio qui in Via De Volsci. Il pomeriggio prosegue e ci saranno adesso delle letture a cura di Blu Yoshimi, un'attrice romana che si è spesso spesa per la causa palestinese. Leggerà degli estratti dal libro Il loro grido alla mia voce, poesie da Gaza, e una lettera dedicata a un poeta palestinese che adesso non c'è più. Ancora oggi è necessario continuare a parlare di Palestina, continuare a sostenere la causa, il genocidio è ancora in corso. Abbiamo visto cosa è successo ai compagni, alle compagne della flottiglia che sono state sequestrate da Israele. Quindi anche oggi continuiamo a festeggiare, ma continuiamo a tenere la voce alta per la Palestina.

Caro Refaat, non restiamo in silenzio. Ci stanno silenziando. Gli studenti che durante l'ultimo anno accademico hanno montato tende, occupato sale, fatto scioperi della fame e denunciato il genocidio, si sono trovati quest'autunno di fronte a una serie di regole che hanno trasformato i campus universitari in gulag accademici. Tra la minoranza di professori che hanno osato parlare, molti sono stati sanzionati o licenziati. I professionisti della sanità che hanno denunciato la distruzione sistematica da parte di Israele di ospedali, cliniche e gli omicidi mirati di operatori sanitari a Gaza sono stati sospesi o rimossi dalle facoltà di medicina. Alcuni hanno persino ricevuto minacce di revoca dalla licenza medica. I giornalisti che raccontano i massacri di massa e smascherano la propaganda israeliana sono stati rimossi dai programmi che conducevano o licenziati dalle loro testate. Si perdono posti di lavoro per via di post sui social media. Per quei pochissimi politici che condannano gli omicidi sono stati spesi milioni di dollari per estrometterli dalle cariche. Algoritmi, shadow banning, demonetizzazione, la cancellazione di contenuti o profili, tutti strumenti che ho sperimentato in prima persona, vengono usati per marginalizzarci o bandirci dalle piattaforme digitali. Basta un sussurro di protesta e veniamo fatti sparire. Nessuna di queste misure sarà revocata una volta terminato il genocidio. Il genocidio è solo un pretesto. Il risultato sarà un grande passo avanti verso uno Stato autoritario, soprattutto con l'ascesa di Donald Trump. Il silenzio si espanderà come una grande nube di gas solforoso. Soffochiamo sotto il peso delle parole proibite. Hanno ucciso voi, stanno strangolando noi. L'obiettivo è la cancellazione. La vostra storia, la storia di tutti i palestinesi, non deve essere raccontata. I sionisti e i loro alleati non hanno più nulla nel loro arsenale se non menzogne, censura, campagne diffamatorie e violenza, strumenti rozzi e spuntati dei dannati. Ma io stringo tra le mani un'arma che alla fine li sconfiggerà. Il tuo libro, If I Must Die, Poetry and Prose. Le storie insegnano la vita, scrivi, anche se l'eroe soffre o muore alla fine. Scrivere, dicevi ai tuoi studenti, è una testimonianza, un ricordo che sopravvive a ogni esperienza umana ed è un obbligo di comunicare con noi stessi e con il mondo. Abbiamo vissuto per una ragione: raccontare storie di perdita, sopravvivenza e speranza. È passato un anno da quando un missile israeliano ha colpito l'appartamento al secondo piano in cui ti rifugiavi. Ricevevi minacce di morte da settimane per telefono e online provenienti da profili israeliani. Eri già stato costretto a spostarti più volte. Alla fine sei sfuggito a casa di tua sorella nel quartiere di Al-Sidra, Gaza City. Ma non sei riuscito a sfuggire a chi ti dava la caccia. Sei stato ucciso insieme a tuo fratello Salah, a uno dei suoi figli, a tua sorella e ai suoi 3 bambini. Hai scritto la poesia Se devo morire nel 2011. L'hai ripubblicata un mese prima.

Federico García Lorca, il poeta russo Osip Mandelstam, il poeta ungherese Miklós Radnóti, che scrisse i suoi ultimi versi durante una marcia della morte, il cantante e poeta cileno Víctor Jara, il poeta nero Henry Dumas, ucciso dalla polizia di New York City. Nella tua poesia "E noi continuiamo a vivere", scrivi: nonostante gli uccelli di morte di Israele che aleggiano a soli 2 metri dal nostro respiro, dai nostri sogni e dalle nostre preghiere, bloccando loro la strada verso Dio, nonostante questo, sogniamo e preghiamo, aggrappandoci ancora più forte alla vita, ogni volta che la vita di un caro viene strappato con la forza. Viviamo, viviamo, proprio così.

0: State ascoltando in questo momento la voce di Blue Yoshimi che legge alcune parole dalla resistenza palestinese, perché anche in un giorno di festa come questo è giusto ricordare e portare avanti le lotte e le cause come quella della resistenza al genocidio del popolo palestinese. Invitiamo tutte le persone in via Revolci ad avvicinarsi a sentire le poesie e le lettere che stanno leggendo in questo momento e ancora a festeggiare il compleanno della Onda Rossa.
1: Perché gli assassini temono i poeti? Non eri un combattente, non portavi armi. Scrivevi parole su carta, eppure tutta la potenza dell'esercito israeliano e dei servizi di intelligence è stata mobilitata per venirti a stanare. In tempi di angoscia, quando il mondo è avvolto dalla crudeltà e dalla sofferenza, quando le vite sono in bilico sull'orlo dell'abisso, la poesia e il triste lamento degli oppressi ci fa percepire la sofferenza. È intuitiva, cattura il tumulto di emozioni complesse: gioia, amore, perdita, paura, morte, trauma, dolore. Quando il mondo si disintegra, crea nella sua bellezza un significato salvifico a partire dalla disperazione. È un atto assurdo di speranza, un atto di sfida, una resistenza con la sua erudizione e sensibilità che irride chi ti deumanizza. La sua fragilità, la sua bellezza, la sua santificazione della memoria, dell'esperienza e dell'intelletto, la sua musicalità si fanno beffe degli slogan semplicistici e del gergo sterile degli assassini. Nella tua poesia Anime appena sfornate scrivi: i cuori non sono cuori, gli occhi non vedono, non ci sono occhi lì. Le pance desiderano qualcosa di più, una casa distrutta tranne la porta, la famiglia tutta sparita, tranne un album di foto che deve essere sepolto con loro. Non è rimasto nessuno a custodire i ricordi, nessuno, tranne anime appena sfornate nelle pance, tranne una poesia. Quello è il mio cane. La scrittura, come ci ricorda Edward Said, è l'ultima resistenza che abbiamo contro le pratiche disumane e le ingiustizie che sfigurano la storia dell'umanità. La violenza non sa creare, distrugge soltanto. Non lascia nulla di valore dietro di sé. Non dimenticate che la Palestina è stata occupata prima di tutto nella letteratura sionista e nella poesia sionista, dicesti in una lezione ai tuoi studenti di poesia inglese tenuta presso l'Università Islamica di Gaza. Quando i sionisti pensarono di tornare in Palestina, non dissero semplicemente andiamo in Palestina, e schioccasti le dita. Ci sono voluti anni, questo è il poeta che lo dice, ci sono voluti anni, più di 50 anni di riflessioni, pianificazioni politiche, denaro e tutto il resto, ma la letteratura ha giocato uno dei ruoli più cruciali. Questa è la nostra classe. Se vi dico andiamo nell'altra classe, voi avete bisogno di garanzie, che ci arriveremo, che troveremo le sedie, giusto? Che l'altra classe, l'altro posto sia migliore, più tranquillo, che ci sia una qualche connessione, un qualche diritto. Quindi per 50 anni prima dell'occupazione della Palestina e della creazione del cosiddetto Stato di Israele nel 1948, la Palestina è stata presentata agli ebrei di tutto il mondo nella letteratura ebraica sionista come una terra senza un popolo, per un popolo senza una terra. La Palestina abbonda di latte e miele, non c'è nessuno lì, quindi andiamoci noi. Gli assassini sono intrappolati in un mondo letterale, la loro immaginazione è calcificata, hanno chiuso le porte all'empatia, conoscono il potere della poesia, ma non comprendono da dove derivi quella forza, come un pubblico lasciato a bocca aperta dalla materia di un mago. E ciò che non capiscono lo distruggono. Non hanno la capacità di sognare, i sogni li terrorizzano. Il generale israeliano Moshe Dayan disse che le poesie di Fadwa Tuqan, poetessa che aveva studiato a Oxford, erano come affrontare 20 combattenti nemici. In Martiri dell'Intifada, Tuqan descrive i giovani che lanciavano pietre contro i soldati israeliani pesantemente armati. Sono morti in piedi, bruciando sulla strada, brillanti come stelle, le labbra premute contro quelle della vita. Hanno sfidato la morte a testa alta e poi sono scomparsi come il sole. Molti palestinesi sanno recitare a memoria versi delle poesie a mia madre e carta d'identità del poeta palestinese più celebrato, Mahmoud Darwish. Le autorità israeliane lo perseguitarono, censurarono, imprigionarono e lo costrinsero agli arresti domiciliari prima di esiliarlo. I suoi versi adornano i muri di cemento eretti da Israele per segregare i palestinesi in Cisgiordania e sono incorporati in popolari canzoni di protesta. La sua poesia, carta d'identità, recita: prendi nota, sono arabo. Carta d'identità numero 50.000, bambini 8, un altro nascerà l'estate prossima. Ti secca? Prendi nota, sono arabo. Taglio pietre alla cava, spacco pietre per i miei figli, per il pane, i vestiti, i libri, solo per loro. Non verrò mai a mendicare alla tua porta. Ti secca? Prendi nota, sono arabo. Mi chiamo arabo, non ho altro nome. Sto fermo dove ogni altra cosa trema di rabbia. Ho messo radici qui, prima ancora degli ulivi e dei cedri. Discendo da quelli che spingevano l'aratro. Mio padre era povero contadino, senza terra, né titoli. La mia casa, una capanna di sterco. Ti fa invidia? Prendi nota, sono arabo. Capelli neri, occhi scuri, segni particolari, fame atavica. Il mio cibo, olio e origano, quando c'è. Ma ho imparato a cucinarmi anche i serpenti del deserto. Il mio indirizzo, un villaggio non segnato sulla mappa, con strade senza nome, senza luce, ma gli uomini della cava amano il comunismo. Prendi nota, sono arabo e comunista. Ti dà fastidio? Hai rubato le mie vigne e la terra che avevo da dissodare. Non hai lasciato nulla per i miei figli, soltanto i sassi. Ho sentito che il tuo governo esproprierà anche i sassi. Ebbene allora prendi nota, che prima di tutto non odio nessuno e neppure rubo, ma quando mi affamano mangio la carne del mio oppressore. Attento alla mia fame, attento alla mia rabbia.

0: tua figlia Lina, che allora aveva 8 anni, o come dici tu, secondo il tempo di Gaza, 2 guerre, raccontavi favole per farla addormentare quando Israele bombardava Gaza nel maggio del 2021. I tuoi figli si erano tutti tirati su dal letto, tremanti, senza dire nulla. Non hai lasciato la tua casa. Una decisione presa perché morissimo tutti insieme. E tu scrivi: martedì Lina ha ripetuto la sua domanda dopo che io e mia moglie non le avevamo risposto la prima volta. Possono distruggere il palazzo se non c'è corrente? Volevo dirle: sì, piccola Lina, Israele può ancora distruggere il bellissimo palazzo o qualsiasi altro edificio, anche al buio. Le nostre case sono piene di racconti e storie che devono essere tramandati. Le nostre case infastidiscono la macchina da guerra israeliana, la prendono in giro, la ossessionano, persino al buio. Non tollera la loro resistenza. E con i dollari delle tasse americane e l'immunità internazionale, Israele presumibilmente continuerà a distruggere i nostri edifici finché non rimarrà nulla. Ma non posso dire questo a Lina, quindi mento. No, tesoro, non possono vederci al buio. Le morti di massa non erano una novità per te. Da adolescente, i soldati israeliani ti spararono 3 proiettili di metallo rivestiti di gomma. Nel 2014 tuo fratello Amada, il nonno di sua moglie, suo fratello, sua sorella e i 3 figli di lei furono uccisi in un attacco israeliano. Durante quel bombardamento i missili israeliani distrussero gli uffici del Dipartimento inglese dell'Università Islamica di Gaza, dove conservavi racconti, compiti e documenti d'esame per possibili progetti di libri futuri. Il portavoce dell'esercito israeliano affermò che l'università fu bombardata per distruggere un centro di sviluppo di armi. Una dichiarazione poi corretta dal ministro della difesa israeliano, che disse che questa università stava sviluppando agenti chimici da usare contro di noi. E tu scrivi: le mie lezioni sulla tolleranza e la comprensione, il boicottaggio, i disinvestimenti e le sanzioni, la resistenza non violenta, la poesia, i racconti, la letteratura non ci hanno salvato né protetto dalla morte e dalla distruzione. Il mio motto, anche questo passerà, è diventato una barzelletta per molti. Il mio mantra, una poesia è più potente di un'arma, è stato deriso. Con il mio ufficio distrutto dalla sfrenata violenza israeliana, gli studenti hanno continuato a scherzare su di me che invento PDM, poesie di distruzione di massa, o TDM, teorie di distruzione di massa. Gli studenti scherzavano chiedendo di studiare poesia chimica accanto a quella allegorica o narrativa. Hanno chiesto racconti a corto raggio invece di racconti brevi e storie a lungo raggio invece di romanzi. Mi hanno persino chiesto se nei miei esami ci sarebbero state domande in grado di trasportare testate chimiche. Ma perché Israele dovrebbe bombardare un'università? Per alcuni l'ha fatto per punire i 20.000 studenti o per spingere i palestinesi alla disperazione. Anche questo è vero. Ma secondo me l'unico vero pericolo dell'università per l'occupazione israeliana e il suo regime di apartheid è che il luogo più importante a Gaza per sviluppare tra gli studenti menti che siano armi indistruttibili. La conoscenza è il peggior nemico di Israele. La consapevolezza è il nemico più odiato e temuto. Ecco perché Israele bombarda un'università. Vuole uccidere le menti aperte e il rifiuto netto di vivere sotto l'ingiustizia e il razzismo. Ma ancora, perché Israele bombarda una scuola, un ospedale, una moschea, un edificio di 20 piani? Potrebbe essere, come dice Shia Lok, che lo fa solo per divertirsi. La lotta esistenziale dei palestinesi consiste nel rifiuto delle barbarie degli occupanti israeliani, nel rifiuto di riflettere il loro odio o replicare la loro ferocia. Non sempre funziona. Rabbia, umiliazione e disperazione sono forze potenti che alimentano il desiderio di vendetta. Ma tu tu hai eroicamente combattuto questa battaglia per la tua umanità e per la nostra fino alla fine. Hai incarnato una dignità che ai tuoi oppressori mancava. Hai trovato salvezza e speranza nelle parole, capaci di catturare la realtà di un popolo che affronta l'oblio e la morte. Ci hai chiesto di provare compassione per queste vite, inclusa la tua, che sono state perdute. Sapevi che sarebbe arrivato un giorno. Un giorno che sapevi di non poter vedere, in cui le tue parole avrebbero denunciato i crimini di chi vi ha massacrato ed elevato le vite perdute che hai onorato e amato. Hai vinto. La morte ti ha portato via, ma non si è portata via la tua voce o le voci di coloro che hai commemorato. Tu e loro siete ancora vivi.
1: Grazie. Lo devo dire, lo sappiamo. Beh, ovviamente Palestina libera. No, grazie al poeta.

0: Palestine, long live Gaza.
1: Listen.

Allora, allora, se avete cantato, mo vi tocca pure ballà. E non si gioca qua, non è che diamo la via tutto il giorno, che sta a guardare in faccia e basta. Quindi, adesso, come avete visto, intanto, non so se siete abbastanza ubriac per non esservi reso conto che lì c'è il banchetto della Brigata Cagliechera, a cui chiederei, yuhuu, benvenuto! Sente. E allora, con la loro infinita gioia, che dovremmo veramente imparare, oggi ci chiedono di appunto muovere un po' le nostre pelvi, e quindi adesso metteremo una cumbia che voi dovrete ballare a coppie, a tri, a quartetti, come vi pare, e con tutte le libertà del mondo. Chi vincerà, che lo decideremo noi. Il mitico condone incanto, che è questo preservativo che la Brigata ha fatto per resistere, diciamo, al costo dei preservativi infami, che non permettono poi alla lavoratrice del sesso di potersi permettere la prevenzione, e che è, diciamo, una delle cose più belle che ha fatto, più forti, di cui vi potete infermare lì senza che adesso vi attacco tutta la mina.

volo. Dai, ecco, piano piano. Pure da sol, in compagnia col cane, col gatto, col coniglio, col canarino. Ecco, eh.

Ahora tengo el cuerpo raro, fuck shit, mi demonio.

tutti, ciao a tutte. Rubo un minuto a questa festa per spiegarvi perché abbiamo appeso uno striscione con scritto ciao Rino. Rino era un compagno di Milano, un ragazzo giovane della nostra età che 3 giorni fa è morto. Rino si attivava nelle strade di Via Gola, nelle case occupate e lottava al fianco nostro nelle piazze. Lo abbiamo visto pochi giorni fa al Corteo Nazionale per la Palestina e poi nelle giornate nell'assemblea in Via Gola. In questo momento, proprio su a Milano, stanno facendo

0: Ciao raga, interrompo un secondino per aggiornarvi su una cosa. Allora, come tutti saprete, siamo stati bloccati una settimana fa. Nel frattempo abbiamo organizzato anche... Sì, allora no, la flottiglia è stata intercettata, attaccata per un giorno e mezzo, molto oltre al blocco navale. I compagni e le compagne, alcuni di loro sono qui adesso, condivideranno la loro testimonianza. Ci sono stati pestaggi, ossa rotte, lividi, abusi, anche sessuali, una merda. E adesso condivideranno questa cosa. Io sono qua per aggiornarvi su qualcosa che sta succedendo in questo momento. Proprio perché crediamo che il cambiamento è pressione costante, senza tregua. Oltre la flottiglia abbiamo organizzato un convoglio via terra. In questo momento è tra Libia Est e Libia Ovest e sta, diciamo, cercando di passare il checkpoint a Sirte, che è protetto dalle milizie di Haftar. Due compagni nostri, che sono compagni anche miei perché sono pugliesi, sono di Andria e Molfetta, ci sono cresciuti insieme, sono lì a negoziare e uno di loro, Domenico, abbiamo perso i contatti da 3 ore. E quindi volevo invitarvi a tenere la testa, il cuore, l'attenzione su di loro, perché stanno provando a aprire un'altra breccia ed è importante che lo facciamo tutti assieme. Fine. Adesso lascio la parola alle compagne.
1: Ciao regà, grazie di questo spazio. Io sono Adriano, sarò super breve. Sono qui per riportarvi un po' la mia testimonianza, che è chiaramente in confronto a quello che subiscono i palestinesi da decenni è poco o nulla, però quello che abbiamo cercato di fare noi e quello che cercheremo di fare è continuare a portare luce in queste zone di ombra che sostanzialmente permettono, no, le brutalità del genocidio, dell'assedio e dell'occupazione del territorio palestinese. Io personalmente mi sono imbarcato nella prima missione, anche in questa seconda missione. Sono stato intercettato 2 volte, sia a largo di Creta che a Cipro. La prima volta oltre 700 miglia dalle acque Gazawe, quindi dal cosiddetto blocco israeliano, sostanzialmente in acque europee. Qua probabilmente la cosa più assurda da condividere è la complicità della Guardia Costiera greca, che era lì, era con l'IOF, ci ha prelevato di forza dalla barca lasciando Tiago e Saif dentro, e noi abbiamo cercato in qualche modo di fare di tutto per fermare la barca, per fermare loro, ma sembravano veramente la stessa cosa. E poi la mia barca è stata pure ritrovata, sono ripartito e dopo un paio di giorni siamo stati assaliti e sostanzialmente arrestati, e chiaramente siamo stati portati in questo lager. La sapete la situazione. Quello che ci terrei a condividere è che dall'interno, magari visto anche in questi 7 mesi, la cosa assurda è che veramente quello che avete visto anche in piccola parte nei video che sono usciti non è nulla rispetto a quello che è successo e non è nulla rispetto a quello che loro fanno a Gaza. Quindi quello che voglio dire è che il meccanismo è sistematico, è violento, si basa sulla deprivazione dei diritti, sulla deumanizzazione delle persone, è un qualcosa che è studiato, è quasi come se fosse un protocollo. Questa volta hanno aumentato un po' il livello di violenza e posso solo immaginare cosa possono fare con loro. Ci sono stati stupri, abusi e su di noi è stato un fatto eccezionale solo perché abbiamo questo passaporto, solo perché siamo persone con copertura mediatica, e noi in qualche modo quello che abbiamo cercato di fare è solo l'inizio, perché abbiamo il potere e la responsabilità di fare casino in mare, a terra, nei governi, dappertutto, per portare appunto un piccolo aiuto dall'alto della nostra responsabilità, che è dovuta dai nostri privilegi. Quindi continuiamo a fare casino, è solo l'inizio. Grazie.
2: Ciao, mi chiamo Martina, anche io sono stata, si dice, intercettata, in realtà sono stata rapita in acque internazionali dalle forze di occupazione del regime sionista. E come Adriano e tutte le altre compagne della Global Smooth Flotilla, sono stata picchiata, molestata sessualmente nel mio caso e sottoposta a gravi violazioni dei diritti umani molte persone ne hanno visto i video, perché un ministro del cosiddetto Stato di Israele, Ben Gvir, li ha condivisi scrivendo Welcome to Israel, con grande sdegno internazionale nei confronti del singolo ministro, tant'è che altre figure istituzionali, tra cui lo stesso Netanyahu, hanno risposto: non è così che metti le forze d'occupazione, che loro chiamano di difesa, in cattiva luce. Quello è ciò che viene fatto sistematicamente, quella è la normalità, quelli sono i protocolli, non è un'eccezione, è il sistema sionista che opera tramite questo tipo di violenza, ed rimane comunque quello che è successo a noi, quello che avete visto nei video, una briciola rispetto a quello che succede alla popolazione palestinese. Quello che è molestia per me è uno stupro multiplo per una donna palestinese. I 3 giorni per me sono una vita per una donna palestinese che ha lasciato scritte nello stesso carcere in cui sono stata io. E che il nostro governo, dopo aver fatto il nulla per proteggere noi e il nulla per dissociarsi materialmente dal regime sionista, risponda a parole e se la prenda con il singolo ministro, quando sa benissimo che sono 80 anni che il sionismo è esattamente questo, ci fa solo capire che non hanno alcuna intenzione di interrompere i rapporti commerciali e istituzionali con questo stato criminale genocida. Questo ci pone nella posizione di non poterci fermare come persone normali, a terra, in mare, per aria, ovunque, e ci pone nella condizione di renderci conto che non è più una questione isolata, non è più una questione di liberazione della Palestina, è una questione di liberazione collettiva su cui i palestinesi ci danno lezione da 80 anni. Quindi non smettiamo di mobilitarci, teniamo gli occhi su quello che succede al convoglio di terra, ma soprattutto teniamo gli occhi su Gaza e sulla Palestina intera. Grazie.

0: pa' mi morena. Dos puesticos de suación te vende.
1: Avvicinatevi che stiamo arrivando al momento clou che brindiamo per questi 49 anni di Radio Onda Rossa. Da questo momento si entra nel 50° anno di Radio Onda Rossa. Aspetta, aspetta, intanto auguri Martina! E allora... meno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auguri!
2: Va bene, va bene.

E allora facciamo una piccola comunicazione: l'autogestione è bella perché è varia, il mondo è bello perché è variato, ognuna si buttasse la propria monnezza da sola. Grazie. Soprattutto il vetro.

lancerei un pensiero da parte di ognuno. Chi vuole venire a dare un pensiero per Radio Onda Rossa, un contributo, cosa è per voi Radio Onda Rossa?

0: Sondergaard, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Rivier, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: l'iPhone, ti brucio la giacca di Fendi, ti brucio la casa, ti brucio, sei morto Brandon, sei morto.
1: Colto delle dita nella presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo infatti che Le Dita nella Presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.

0: Attacca!
1: Incomincia in volata un cambio di regia veramente da manuale, di altissimo livello, proprio si shiftano le sedie tra una trasmissione e l'altra, questo di 105 e 250, modulazione di frequenza sempre...

0: Da fine giornata particolare, perché sono stato il weekend in cui abbiamo festeggiato il compleanno di Radio Onda Rossa, 49 anni non sentirli, e quindi siamo un po' stanchi, distrutti ma
1: emozionate.
0: Felici, emozionati anche per

0: Ed eccoci dunque dopo questa giornata di festa, anzi questo weekend. Abbiamo cominciato venerdì sera con una serie di concerti a Snia e proseguito oggi con un pranzo domenicale seguito da laboratorio di cori e canti di lotta a cura di Gramigna, letture dalla Palestina con Blue Yoshimi e DJ set della Sicala che si è concluso poco fa, quindi ecco, come dicevamo, c'è stanchezza e felicità.
1: Sì, ricordiamo i contatti della radio per chi volesse in qualche modo mettersi in contatto con noi. Il numero di telefono è 49 17 50
0: 06 49 17 50
1: e ovviamente potete ascoltare la radio in streaming su ondarossa.info oppure scriverci per email a ondarossa@ondarossa.info.
0: E assolutamente sì, abbiamo anche una mail di trasmissione, se non sbaglio, letitanellapresa@ondarossa.info, che sarà?
1: Sì.
0: Sarà questa.
1: Sì, sì, mi pare.
0: Provateci. Provateci, altrimenti fateci sapere se non riuscite a contattarci in qualche modo. E ci trovate comunque tutte le domeniche dalle 21 alle 22, 22:30 e a volte ai noi anche più tardi in via dei Volsci 56 a San Lorenzo a Roma.
1: E va bene, detto questo, ci scuserete perché siamo un po' così
0: cotte,
1: un po' cotte e cotti, però invece la puntata andrà in onda, abbiamo anche un ospite in studio e tanto per cambiare ci occuperemo di intelligenza artificiale, lavoro, grandi piattaforme, data center, tanto per fare una cosa nuova. E quindi io non so se vogliamo prima fare uno stacco oppure introduciamo direttamente via.
0: Secondo me possiamo sì introdurre il tema del giorno, lavoro nascosto di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Abbiamo già tante volte criticato questa dicitura fin troppo opaca e mistificatoria a questi microfoni, e ci piace invece ragionare sulla materialità dei processi, delle relazioni che stanno dietro a questo insieme di tecnologie, ma anche appunto di relazioni sociali ed economiche di questa architettura dell'intelligenza artificiale. E quindi andremo oggi a parlare nello specifico delle conseguenze di questa architettura sociale, della produzione di questi grandi modelli di trattamento statistico del linguaggio sostanzialmente sulla salute psicoemotiva delle persone umane, assolutamente umane, coinvolte nella realizzazione di questi modelli, nel loro mantenimento, nella cura, diciamo, di questi processi, di queste tecnologie e sugli impatti dello sviluppo di questi sistemi sui tessuti urbani.
1: Sì, e diciamo, noi in passato abbiamo parlato, intanto salutiamo un nostro carissimo festeggiante che e redattore di L'Edità nella Presa. Dicevo comunque, e noi abbiamo un po' in passato parlato della questione del lavoro nascosto che c'è dietro l'intelligenza artificiale o la cosiddetta intelligenza artificiale. Lo abbiamo fatto ragionando anche con Antonio Casilli, che è docente a Parigi e si occupa alla Telecom Paris, l'Università della Telecom Paris, è un sociologo e si occupa di lavoro digitale, ha fatto varie inchieste o ha partecipato a varie inchieste anche in collaborazione con la Data Workers Inquiry, di cui parleremo anche stasera. E in queste inchieste è emerso quanto il lavoro che c'è dietro l'intelligenza artificiale per fare in modo che l'intelligenza artificiale funzioni fosse un lavoro fortemente tossico, delocalizzato, in cui le persone sono sfruttate. E quando diciamo delocalizzato, ci riferiamo a delocalizzato in Madagascar, in Kenya, in Finlandia e anche in varie località europee. E a partire proprio da questo filone di ragionamenti che abbiamo fatto, poi tra l'altro abbiamo presentato al Forte Prenestino come Havana In the Belly of AI, che è il film documentario a cui hanno collaborato per l'appunto Data Workers Inquiry e lo stesso Antonio Casilli. E poi a un certo punto ci siamo, diciamo così, in questi giorni incuriositi, perché proseguendo su questo filone di ragionamenti ci siamo imbattuti in un articolo di Stefano Portelli, che è qui con noi stasera, ci è venuto a trovare, e in questo articolo in cui

0: proprio il vissuto emotivo e le conseguenze sulla salute psicofisica di questi lavoratori, in particolare a Barcellona. E la cosa interessante di cui dà conto Stefano, appunto, è che questo sistema, questi lavoratori in realtà lavorano in un quartiere di Barcellona che è un quartiere completamente, che prima era un quartiere di fabbriche, se non ho capito male, che viene completamente trasformato, e la trasformazione del digitale, appunto, va a finire che ci sta una fabbrica di moderazione di Meta, non direttamente di Meta, di una società che ha preso questo subappalto.
1: Nello specifico, scusa, l'articolo a cui facciamo riferimento, per chi lo volesse recuperare, è stato pubblicato su Napoli Monitor l'8 maggio, questo 8 maggio 2026, si chiama "Dove l'ombra cupa scende, lavorare per la macchina nel distretto tecnologico di Barcellona". Lo inseriremo poi tra i link della descrizione della puntata, che verrà caricata come sempre sul sito ondarossa.info, dove potete recuperare anche tutte le puntate precedenti.
0: Sì, io, guarda, l'ultima cosa che direi è questo, il nome della fanzine, poi ti chiederei di raccontarci un po', Stefano, diciamo come
1: la
0: nasce
1: genesi.
0: Entrambe le ricerche. Comunque la fanzine si chiama in italiano, la traduzione di Stefano in italiano è "Lavorare per la macchina, frammenti di vita e morte di un moderatore di contenuti", di Orazio Espinosa Zepeda, e tradotto appunto da Stefano Portelli, con una fortissima non lo conosco, scusatemi, comunque illustrazione e impaginazione di Miguel Borges Nates e il cosa? Bellissima, sì, devo dire
1: ci teniamo,
0: sì.
1: Qua in studio, scusate, tutte le persone presenti ci tengono a sottolineare la bellezza di queste illustrazioni.
0: Sì, sono stra d'accordo, sì. E in collaborazione con, appunto, con tutto l'associazione Data Workers Inquiries e Milagros Micheli, che è, credo, la direttrice.
2: Ora, intanto grazie mille dell'invito, insomma è sempre un grande piacere insomma parlare di queste cose, ma soprattutto essere letti, cioè, mi emoziona quando qualcuno legge una cosa che scrivo, per cui e la stessa cosa è successa a Orazio, cioè quando io ho letto la sua fanzine e ho detto no, devo assolutamente scrivere qualcosa, mi ha espresso lo stesso diciamo commovente, quando uno riesce veramente a trasmettere delle cose che vengono recepite, no? Ora, nel caso di Orazio, la fanzine sta avendo un impatto abbastanza importante a Barcellona, è stata ripresa anche in televisione, se ne è parlato, insomma è uscito un pochino il caso, poi sono questi casi che magari escono per due giorni, poi se ne dimenticano tutti, però ovviamente i media mainstream, che cosa gli interessa? Che video vedevate? Che cosa c'era in questi video? Cioè sempre i particolari più scabrosi, no? La cosa interessante è che lui nella fanzine queste cose le omette, cioè ci sono degli accenni, no? Però non va nel dettaglio di che cosa effettivamente vedeva. C'è un attimo, c'è a un certo punto c'è una descrizione vaga di una delle scene di questi video che loro sono stati obbligati a vedere, sono obbligati, è il loro lavoro.
0: Scusami se ti interrompo, ho apprezzato, perché non è caduto nel tranello della pornografia emotiva,
2: esatto,
0: che lui denuncia nella sua fanzine, per cui
2: esatto.
0: Eppure non ha perso di impatto, a mio parere.
2: Questa è la cosa interessante, cioè lui ha trovato una forma che poi non è neanche la forma tipica, perché stiamo parlando di un antropologo, comunque Orazio è un antropologo, fa parte, come me, siamo tra i membri, diciamo, iniziali del Osservatorio di Antropologia del Conflitto Urbano, che è un gruppo di studio indipendente che è legato all'Università di Barcellona e che insomma esiste ormai dal 2012 e che riunisce persone che, diciamo, trovano nella questione urbana la chiave di tante delle ricerche che fanno, però allo stesso tempo hanno una vita, hanno dei lavori e non sempre sono lavori universitari. Quasi tutte le persone che ne fanno parte sono, come me, precarie della ricerca, e molto spesso questa prossimità anche a altre forme di lavoro che non è il lavoro intellettuale fornisce anche degli elementi di riflessione, no? Esatto, e questo è il

0: caso di Orazio, che per 5 anni ha lavorato per questa impresa subcontrattata da Meta, che si chiamava inizialmente Barcellona Digital, Digital Service, poi si è chiamato Telus, e che operava in uno dei luoghi emblematici della nuova Barcellona, diciamo post anni 2000, che sono stati gli anni poi in cui si è formato l'OACU, in cui io vivevo a Barcellona, in cui diciamo abbiamo visto, sofferto, subito e anche analizzato questa enorme trasformazione urbana che ha subito la città negli anni, diciamo, dopo le Olimpiadi. La cosa interessante è che Orazio parla, e lo dice nella fanzine, che appunto dicevo è un prodotto un po' particolare per un antropologo, no? Perché un altro avrebbe raccolto dati per altri 3 anni, 5 anni e poi scritto il libro, la monografia, eccetera. Invece lui probabilmente ha sentito proprio l'urgenza di trasmettere in un momento in cui tra l'altro c'era, da parte dei lavoratori di questa, delle lavoratrici di questa impresa, c'era anche una questione legale in corso, nel senso loro hanno denunciato l'impresa per i danni psichici e le patologie provocate dal lavoro.
1: La fanzine con ride bene chi ride ultimo.
0: Perché effettivamente il ricorso è stato accettato, per cui la ragione anche dell'interesse mediatico in questo momento è che questi, io nell'articolo ho sbagliato, ho scritto 400 lavoratori, in realtà sono 2000 lavoratori, di questi 2000 400 hanno fatto ricorso e hanno cominciato in 12, poi piano piano sono diventati diverse centinaia e questo ricorso sta andando avanti. La cosa interessante è che lui, Orazio, imposta tutto a partire dall'idea di, allora io devo parlare di quello che io ho vissuto, subito, sofferto. Ha fatto ovviamente interviste anche a gente che lavora in altri, chiama gente del mercato colombiano, del mercato messicano, insomma gente che lavora per Meta in altre subcontrattate, e ha raccolto aneddoti che naturalmente sono anonimi, perché i lavoratori, tranne lui che ci ha messo la faccia, diciamo, ovviamente bisogna proteggere le persone che hanno lavorato in queste condizioni. E la cosa interessante è che, come dicevi tu all'inizio, lui racconta proprio l'impatto sul corpo, sulla mente, sui sogni, sulla pelle delle persone che hanno vissuto questo, che hanno, insomma, hanno svolto questo lavoro.
1: Tra l'altro, vai. Ah no, dicevo, tra l'altro volevo dire due cose che ho dimenticato di dire prima, perché questa fanzine di cui noi stiamo parlando, vabbè, poi come dicevamo lo metteremo nella descrizione, ma si trova online, quindi è un PDF in cui anche le illustrazioni rendono moltissimo e si trova online. E l'altra questione che volevo dire non me la ricordo più, per cui
0: se vuoi ti dico la mia.
1: Ecco, sì, esatto,
0: sicuramente secondo me è la stessa, perché in realtà mentre lui, diciamo, si ferma come anche livello di elaborazione al corpo, cioè alle persone, il passaggio successivo, ma che già lui stava facendo e che io un pochino ho fatto in questo articolo, è espanderlo alla città. Perché sì, certo. Credo, secondo me era questo quello che mi stai chiedendo.
1: No, vabbè, no, è collegato, perché in realtà io quello che avevo immaginato finora nel seguire questi ragionamenti è che questi lavori fossero tutti micro lavori, perché è questo che la ricerca di Casilli principalmente era legata a questo, quindi micro lavori che tu ti facevi login su una piattaforma e ti prendevi 2-3 lavori. Invece qui stiamo parlando di dei lavoratori strutturati, che hanno una situazione strutturata, cioè fanno 8 ore di lavoro, fanno dei turni, probabilmente marcheranno un cartellino, eccetera. Insomma, quindi è chiaro che anche questo, da un punto di vista, cioè, è collocato fisicamente in una zona di una città, non è a casa tua ovunque, insomma.
0: Sì, secondo me questo c'ha a che vedere anche col fatto che appunto proprio con questo modello di trasformazione della città, che è assolutamente obsoleto, nel senso l'idea di creare un grande polo tecnologico in un quartiere in un momento di delocalizzazione estrema è già in sé un errore proprio strategico gigantesco. Infatti, e questa è la storia, diciamo, dal lato della questione urbana, il distretto tecnologico e dell'innovazione di Poblenou, dove si trova la torre in cui si è aperto questo centro di moderazione dei contenuti, è stato un grosso fallimento, nel senso le imprese tecnologiche non ci sono, sostanzialmente non ci si sono trasferite. La storia è questa: all'inizio degli anni 2000 si fa una grande, c'è un quartiere, diciamo un quartiere popolare industriale, un quartiere operaio di Barcellona, che è il Poblenou, che chiamavano la Manchester catalana, tra l'altro un posto meraviglioso, tutti i mattoncini rossi, le fabbricone di mattoncini rossi. E nel 2000, intorno al 2000, ma non mi ricordo, comunque i primi anni 2000, c'è una grande riqualificazione del terreno, in cui i terreni industriali, che mi pare che fossero chiamati 4A, sai, le categorie urbanistiche, vengono riqualificati a 22A, che vuol dire edificabili sostanzialmente. Okay. E questa è un enorme regalo di cubature, no? a dei proprietari terrieri, che poi molti sono nobili. E viene giustificata con una retorica dell'innovazione, inizialmente innovazione e tecnologia, e allora invece di chiamarlo 22A lo chiamano 22 arroba, no? 22 chiocciola, il nuovo distretto 22 arroba, quindi il Poblenou diventa sto 22 arroba. Negli anni in cui io stavo lì, e mi ricordo benissimo le battaglie degli abitanti contro sto 22 arroba, la cosa interessante è che a noi ci sembrava soprattutto ridicolo e offensivo, però non avevamo capito quanto era devastante, cioè non avevamo capito che il risultato sarebbe stato questo inferno che racconta Orazio. Per questo mi sono sentito di scrivere l'articolo. C'è una frase bella di Saskia Sassen, che insomma sociologa importantissima eccetera, in un documentario dice: io non uso più la parola gentrificazione, magari fosse solo gentrificazione, siamo molto oltre. Siamo molto oltre, perché noi pensavamo, vedi questo quartiere dove vivono gli operai, dove vivono gli abitanti, dove vivono gli amici nostri, dove ci sta il laboratorio, la fabbrica, la fabbrichetta, la cosa, piano piano diventerà un posto per ricchi. Magari fosse solo diventato un posto per ricchi, è diventato un posto in cui si perpetrano degli orrori, delle violenze, delle perversioni che negli anni 2000 non ci potevamo neanche immaginare. Io stavo in Indy Media, per me la tecnologia era, cioè, era un orizzonte di liberazione, liberare. Capito? Cioè era proprio, qui sicuramente ne avrete parlato qua, però c'è proprio uno scarto colossale tra come vedevamo la tecnologia in quel momento e quindi come ci veniva venduta il distretto dell'innovazione anche come un posto pulito. Queste, loro dicevano, le fabbriche di Poblenou sono fabbriche inquinanti e rumorose, metteremo invece delle imprese pulite eccetera eccetera. Tant'è vero che poi quando è arrivato il, scusa io parlo a manetta, poi mi fermo,
1: vai poi ogni quando tanto arrivato, interrompo,
0: esatto, anche quando è arrivato la giunta di Ada Colau, no? La giunta del cambiamento, eccetera eccetera, semplicemente il progetto è rimasto lo stesso, ma hanno cambiato la retorica. Oltre a innovazione, progresso, tecnologia, era diventato anche sostenibilità.
1: Green,
0: no? Per cui il quartiere tecnosostenibile. E chiaramente poi non ci arrivavano queste imprese, no? Io nell'articolo dico, per le grandi imprese Barcellona è soprattutto un posto per andarsi a ubriacare, a sfondare durante i congressi, magari per 3 giorni, 4 giorni, ma non per metterci delle sedi stabili, no?
1: Sì.
0: A un certo punto arriva qualcuna, T-System mi pare, la prima che si mette lì, che era importante, non mi ricordo chi era, Indra, che è una fabbrica di armi.
1: Sì.
0: E poi la Colau celebra questo arrivo di questa Meta, cioè che Meta si piglia 10 piani, 20
1: peraltro non direttamente, no? Perché no, comunque era un subappalto.
0: Sì, però è Meta, che è Meta annuncia, Facebook annuncia, ancora non era Meta, Facebook annuncia l'apertura di un centro di controllo, igiene digitale, controllo delle fake news, tutte queste cose, cioè. E sostanzialmente si piglia 10 piani di questa torre, che è una torre che noi, io per questo ho scritto l'articolo, perché io l'ho vista crescere sta torre, cioè, cioè io ho visto proprio come si abbattevano le casette che c'erano intorno, come si apriva il cantiere e come piano piano cresceva questa torre, tra l'altro con una forma fallica innegabile, cioè proprio una gran poglia, no? Che si alza su, su Plaza Gloria.
1: Dove poglia significa pene,
0: detto in spagnolo, no? per risultare più esotico, no? Però appunto questa idea proprio fallica, no? della tecnologia che si eleva sul territorio sporco e contaminato del quartiere industriale e che invece apre a un orizzonte scintillante, poi sempre acciaio e vetro, no? Sempre quest'idea della pulizia, della bellezza, eccetera. E quindi la fanzine ci dice: ma voi dovete capire che cosa succede dentro questi posti, cioè dentro questi posti, cioè sono non solo macchine di asservimento, ma sono anche macine di corpi e di mente che distruggono, devastano le vite delle persone che ci abitano. Non solo devastano le vite di quelli che si beccano i missili costruiti da Indra o da Airbus che stanno lontano, ma pure le persone che ci lavorano dentro. Questa è la cosa che impressiona,
1: sì,
0: di quella fanzine.
1: Sì, io allora intanto su questa questione che dicevi, no, per cui vendevano l'installazione di queste nuove fabbriche come le fabbriche verdi, perché digitali, pulite, da questi microfoni noi abbiamo fatto varie puntate in cui abbiamo parlato della materialità del digitale, affrontando la questione a vari livelli, dall'estrazione delle materie prime necessarie per fabbricare i dispositivi, qualunque essi siano, i dispositivi digitali, fino alle emissioni di CO2 equivalenti necessarie a farli funzionare questi dispositivi. Quindi chiaramente, come tu metti in risalto, stiamo parlando di una diciamo retorica asservita al marketing per vendere una tecnologia che dicendo sostanzialmente bugie. Esatto. Ma tornando alla fanzina, a me entrando un po' nel merito, se ti va,
0: certo.
1: Allora io la prima cosa che poi cronologicamente la prima che viene affrontata nella fanzina, questa questione del ti piacciono i film dell'orrore?
0: Impressionante.
1: Cioè, quando queste persone dovevano facevano il colloquio per essere assunti e moderare i contenuti di Facebook, gli venivano fatte naturalmente, come qualsiasi colloquio, una serie di domande. E uno delle domande era appunto: ti piacciono i film dell'orrore? Cioè, la richiesta, perché poi in definitiva non so se vuoi dire qualcosa a te, però diciamo, cioè, è proprio la richiesta di estraniarsi, esatto, da quello che le persone vedevano, sì, e di considerarlo come qualcosa, come una finzione,
0: di dissociarsi sostanzialmente, è una sorta di dissociazione programmata, no? Per cui è come veramente il messaggio, e Orazio lo spiega molto bene, perché prima dice questa cosa, cioè noi eravamo costretti a vedere, poi non tutti i contenuti erano terribili, no? Praticamente loro vedevano, certo, i contenuti che l'algoritmo segnalava come potenzialmente problematici, e diciamo persone umane devono poi controllare, no? Questo sicuramente lo sa meglio di me, comunque persone umane
1: devono controllare. No, però spieghiamolo, perché magari io lo so, ma lei che è di fronte a me no, per esempio.
0: Io questo ho capito, cioè che i contenuti che l'algoritmo considerava potenzialmente problematici dovevano essere visti e catalogati da persone umane, quindi loro si trovavano a dover catalogare anche cose magari divertenti, buffe, sconce, sbagliate, eccetera eccetera. Però poi ogni tanto gli arrivava un video di una violenza sessuale, insomma, di uno stupro di gruppo, di suicidi, di pedofilia, di omicidi, di cose terrificanti che in qualche modo gli rimanevano dentro, cioè loro non riuscivano più a liberarsi di tutti questi contenuti, magari anche corti, che però su cui dovevano lavorare, dovevano fare zoom. Lui dice: noi dovevamo fare zoom sull'erezione, catalogare se il capezzolo si vedeva del tutto o no, una serie di cose paradossali. Infatti lui lo dice proprio, tipica cosa antropologica: se ci vedesse un marziano, sì, direbbe siamo matti,
1: siamo,
0: no?
1: Matti, e sì. Poi un altro, ma quindi ora l'areola fa parte del capezzolo o no?
0: Esatto,
1: cioè queste erano le ragionamenti,
0: le questioni, perché tu dovevi catalogare tutti questi video, ma poi soprattutto alcuni di questi video gli ritornavano durante i sogni, durante le conversazioni con gli amici e con le amiche, e molto spesso, e questa è un'altra cosa interessante, loro stessi, forse proprio per questa dissociazione che gli veniva indotta dalla zia, perché appunto quando andavano a il primo colloquio gli diceva: voi vedeteli come se fossero dei film dell'orrore. Ma non erano dei film, queste erano persone che uccidevano e stupravano, certo, veramente. Per cui la dissociazione forse gli provocava anche una sorta di negazione. E lui dice: sembrerà strano, ma tutte le persone che poi a un certo punto durante la giornata vomitavano, rimanevano bloccate, scoppiavano a piangere, non riuscivano più a muovere, non riuscivano più a fare una conversazione, non riuscivano più a toccare, avere un contatto fisico con il loro figlio, si separavano dai loro partner, ubriacavano da un turno all'altro per non vivere più fuori da quel lavoro, eccetera, non collegavano necessariamente tutto questo al trauma che stavano subendo con la visione di questi video. E sì, quindi, certo, la dissociazione proprio interiorizzata, no?
2: Sì, che poi, Naomi, su questo mi viene un po' da riflettere, no? Nel senso che è interessante il ragionamento su dissociarsi da ciò che si vede, nel senso che, e qui penso che la parola inglese che andrò a prendere forse ci aiuterebbe più di quella italiana, nel senso che da una parte la parola engagement, no? Sappiamo, sì, che è una delle parole chiave, e engagement può essere, non saprei benissimo tradurla in italiano, magari avete una buona traduzione che rende
1: coinvolgimento,
2: direi. Ecco, coinvolgimento può sembrare che sia una buona questione. Comunque, diciamo, per essere engaged, no, in inglese vuol dire essere in effetti, diciamo, coinvolti, essere parte, in qualche senso acchiappati, no? Quindi, sì, sostanzialmente una delle metriche fondamentali, forse la più grande, con cui i contenuti viaggiano su questi social network è il loro engagement effettivo, e quindi naturalmente quindi chi produce dei contenuti è stimolato di fatto dalla dinamica economica che hanno a produrre dei contenuti che abbiano un'alta capacità di engagement, quindi, sì, che ti coinvolgano. Ok, ora pensarsi di immaginare, no, che un sistema tutto quanto creato per massimizzare la sua capacità di engagement sia poi qualcosa da cui tu altrettanto ti puoi viceversa, no, sganciare, è paradossale, no, da questo punto di vista, perché il sistema è tutto quanto pensato per coinvolgere a quanto pare chiunque tranne la persona che va a moderarlo, che è quella che la deve fare in realtà con la maggiore attenzione, perché non si può permettere, no, di passare avanti come lo fa chi lo scorre in metropolitana, no, per noia, che ha un video che inizia in una maniera che non gli piace, nemmeno magari vuole andare a sapere come va a finire, passa subito avanti, invece sei costretta ad andare, come dicevi tu, no, a zoomare sulla parte specifica, a vederselo fino in fondo, magari più volte, no, per poterlo catalogare, ecco, soltanto
0: a me,
2: questo.
0: A me ha colpito molto anche la scena che segue questo dialogo che racconta Orazio del immaginatevi che sia un film, no? Perché lui nel praticamente il secondo paragrafo della fanzine, e forse bisogna anche dire che ci vuole un po' un alert per questa fanzine, nel senso è molto dura, per cui, sì, cioè, leggetela, apritela se vi va.
3: C'è anche all'inizio.
0: C'è, no, però
3: la prima pagina dice avviso per chi legge.
0: Esatto, c'è una fanzine pesante in cui io credo che anche i disegni servono un attimo per spezzare, perché se fosse tutto di fila.
1: Io avrei detto il contrario, no? Perché i disegni sono molto... cioè rendono molto bene, per come li ho letti io, rendono molto bene lo stato d'animo dei lavoratori,
0: sì, questo è vero.
1: E quindi contribuiscono a rendere un affresco d'insieme della situazione,
0: questo
1: che è,
0: vero,
1: pesante, indubbiamente.
0: Però io mi ero immaginato, per esempio, quando avevo pensato di tradurlo me l'ero immaginato come un unico articolo messo su, che ne so, su Napoli Monitor, sì, o da qualche parte. Effettivamente sarebbe stato molto pesante, cioè,
1: sì,
0: senza,
1: sì, sì, sì,
0: questa divisione,
1: questo
0: che lui,
1: sì, questo
0: dice,
1: sì,
0: è come un cadavere spezzettato, la fanzine. Comunque,
3: sì,
0: tutto
3: sicuramente
0: questo...
3: spezzano, però appunto hanno anche una serie di caratteristiche estetiche che, anche quando non sono esplicite, no, a volte ci sono proprio delle immagini graficamente esplicite, sì, impegnative. Dall'altra, penso che anche soltanto tramite l'uso dei colori o la qualità del tratto sicuramente ci porta, ci intrappola in uno stato di ansia che è sì. proprio quello che è diciamo al cuore di queste condivisioni di abusi e violenza a cui sono sottoposte queste persone in continuazione.
0: Mi ha colpito molto quando racconta la cosa di Christchurch, no? Cui a un certo punto loro hanno visionato il video di del pluriomicida di Christchurch,
1: sì,
0: no? De...
1: 51 morti e 49 feriti che ha fatto questo attentato, mi pare, in una scuola, no, in una chiesa, Christchurch, sì. forse, in diretta Facebook.
0: Esatto.
1: Questa è la questione. E la domanda è: possibile che questo affare non sia stato intercettato come una scena di violenza da parte dell'algoritmo? Perché i moderatori in realtà poi, oltre a moderare e quindi eventualmente non far passare il singolo contenuto, per cui io posto un video e il moderatore lo guarda, gli sembra violento, fuori policy o pornografico, che ne so io, e quindi lo censura. Dall'altra, il fatto che io abbia categorizzato come censurabile o come violento o come, che ne so io, questo video, fa sì che questa mia etichettatura sia data in pasto all'algoritmo e quindi in teoria la mia moderazione dovrebbe servire a automatizzare la censura di contenuti di questo genere. Quindi la domanda rispetto alla i 51 morti e i 49 feriti in diretta Facebook, è possibile che l'algoritmo non se ne è accorto?
0: Insomma. E lui dice, infatti lui dice, forse una delle ragioni è che il video è filmato veramente come se fosse un arcade, cioè sì. come in prima persona spara tutto, no? E,
1: un
0: e lo collega
1: molto realistico.
0: Esatto, come se fosse un videogioco molto realistico. E lui dice, e quindi tanto noi che vedevamo questi video, come l'impresa, come l'assassino, non riusciamo più a distinguere la realtà dalla finzione. Cioè questa dissociazione del pensate che sia solo un film dell'orrore, probabilmente è la stessa che viveva l'assassino di Christchurch. Quindi sì. è proprio, c'è un'oscurità di una profondità inenarrabile dietro a queste cose. Io non riesco a elaborarlo molto di più perché... Io a un certo punto ho usato Tolkien, perché infatti il libro, l'articolo
1: Mordor parli.
0: Esatto, no, loro questa torre la chiamano Mordor.
1: Questo non l'avevo capito. Quindi
0: loro la torre la chiamano
1: barcellonesi.
0: I dipendenti dell'azienda
1: chiamano loro lavorano,
0: capito? Per cui la torre scintillante, perfetta, pulita, eccetera, la chiamano Mordor, cioè il luogo più cupo della terra. Certo. E infatti un articolo chiamato Dove l'ombra cupa scende, che sì. è la frase di che poi adesso non si traduce più così, sappiamo, perché la traduzione
1: no, io non lo so.
0: Io purtroppo sono affezionato alla traduzione vecchia, ma tutti mi hanno detto che no, bisogna usare quella
1: e
0: nuova.
1: E com'è che si traduce ora?
0: Dove si posa l'ombra, se non sbaglio. Where the shadows lie, cioè la traduzione più giusta.
1: Okay.
0: Però a me piace Dove l'ombra cupa scende, ci ho cresciuto. Però mi suggerisce molto, poi io questa cosa del Signore degli Anelli su Poblenou già un pochino l'avevamo usata, perché comunque ci stanno le due torri all'ingresso del Mare Magnum a Barcellona.
1: Ah, sì.
0: C'è il Forum delle Culture in fondo, che era proprio in basso a destra dove sta Mordor sulla mappa della Terra di Mezzo, quindi c'è un po' questa cupezza già. Però l'idea che loro identificano non solo la torre con Mordor ma l'oscuro sire con Mark Zuckerberg,
1: sì.
0: e effettivamente Mark Zuckerberg fa infinitamente più danni di Sauron. Cioè, io penso che il tipo di violenza e di ombra e di malessere, cioè, ma magari fossero gli orchi, no?
1: Sì, indubbiamente.
3: Uno dei capitoletti che ha colpito di più me è quello che si chiama Merda sulle pareti, che appunto è un capitolo molto breve, sono due paragrafi che raccontano il fatto che in diverse interviste esce fuori una situazione in cui no, cioè, c'erano queste pareti ricoperte di merda, magari c'era scritto fuck Telus, fuck Meta, non si sa. Però poi si dice che l'aneddoto sia vero o leggendario, l'inconscio collettivo dei lavoratori lo aveva dato per buono. Cioè la merda effettivamente materializza proprio lo schifo che viene vissuto, E quindi in qualche modo anche questa, appunto, questa leggenda, questo racconto restituisce un po', si vendica in qualche modo
0: esatto. E questo si ricollega bene con quello che dicevi all'inizio della materialità, no? Perché
1: sì.
0: Lui due o tre volte dice: noi pulivamo la merda del signorino Zuckerberg,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Per cui proprio questa sensazione di questo grande lavoro che ha sostituito le imprese contaminanti e rumorose del passato industriale della città, in realtà è un letamaio
1: totale,
0: che raccoglie
1: certo.
0: il peggio dell'umanità, e noi lì a rimestare nello schifo. A un certo punto dice: come moderni Sisifo. Perché poi questa è un'altra cosa che a me mi ha fatto molto male. E c'è un paragrafo in cui racconta che c'era un video terribile che loro cercano di rimuovere e questo video rispunta continuamente.
1: Esatto, questo raccontalo, perché poi
0: perché
1: ci
0: loro
1: collega
0: a un certo
1: una
0: punto
1: cosa.
0: Hanno un'intuizione, dicono: questi materiali non sono cancellati, cioè noi li segnaliamo, loro ritolgono la circolazione ma non spariscono, da qualche parte li mettono, e nel

0: qualcosa in un altro momento. E questo si collega anche al fatto che quando all'improvviso poi l'impresa chiude, perché tra l'altro il giorno del Liberation Day di Trump, per cui sicuramente viene delocalizzata ulteriormente, e gli danno 10 minuti per prendere le cose, ma nessuno sa dove vanno tutti i loro dati, tutte le loro conversazioni, tutte le loro le informazioni. E mo di recente era uscito anche che le informazioni e i dati dei lavoratori vengono usati da Meta per come si dice, train, per
1: sì,
0: allenare,
1: per diciamo addestrare tra mille virgolette la cosiddetta intelligenza artificiale
0: che li licenzia, cioè ovviamente. Quella che li sostituirà.
1: Sì, vabbè, poi su questo non è detto, cioè ci sono varie posizioni su che tipo di impatto l'intelligenza artificiale avrà nel mondo del lavoro, quali ruoli spariranno, quali saranno sostituiti, quali invece no, e così via. Comunque, a me la cosa, quando ho letto questa questione di loro, dei moderatori che segnalavano un video che lui non descrive nella fanzine, e ho apprezzato, ma pur non descrivendolo riesce a rendere tutta la violenza e la pesantezza di questo video. E questo video, mano a mano che diversi moderatori lo segnalavano, comunque continuava a spuntare fuori nei feed di Facebook. E questo io leggendolo mi ha dato la conferma di quello che alcune ricerche, di cui tra l'altro credo abbiamo parlato anche qui da questi microfoni, ovvero che i post maggiormente premiati sono quelli che suscitano rabbia, indignazione, comunque quelli che suscitano delle posizioni molto radicali per certi versi, insomma. E quindi è chiaro che questo un video di questo genere riesce a raggiungere un numero di utenti e di condivisioni, soprattutto, che quindi è in qualche modo monetizzazione per tutto il meccanismo della profilazione che conosciamo, e quindi è perfettamente compatibile con la logica che i social media commerciali hanno di promuovere alcuni post invece che altri, insomma.
0: È proprio la messa a valore del peggio dell'umanità.
1: Sì, assolutamente. Sì, possiamo dirlo.
0: E poi sì, cioè, su cose anche che vediamo, io mi azzardo a un commento puramente empirico, ma io ho avuto la sensazione in molte occasioni che Facebook in particolare mi facesse vedere i miei amici in contesti diversi dai miei. Cioè un commento di un mio amico in un ambiente completamente di cui io non so nulla. Quindi chiaramente lì vedi che cosa fanno i tuoi amici quando tu non ci sei, che non è qualcosa che necessariamente hanno voglia di condividere con te, no? E è la cosa su cui automaticamente si litiga, no? Come, perché hai detto questo?
1: Sì, cioè, comunque noi non dobbiamo mai dimenticare che Facebook nasce come uno strumento per spiare le pischelle del college in cui stava Zuckerberg, quindi proprio diciamo è malato all'origine, ecco. Non è che possiamo,
0: sì, forse non ci si aspettava, cioè una cosa è chiaro che c'è sempre un germe, no? Però una cosa è spiare Pischelle, l'altra è il massacro di Christchurch, no? C'è una connessione,
1: certo, assolutamente,
0: però chi si aspettava questo livello di, cioè probabilmente c'era chi se l'aspettava, no?
2: Io forse con un'ultima cosa che volevo dire, penso un'ultima perché sembra di no, che stiamo andando più o meno a scendere con questo argomento, ma sulla fanzine, ecco, una cosa che sempre mi aveva, no, molto appassionato era una serie, no, di riflessioni che mi portavano a considerare questo mondo come sospeso, cioè sempre in maniera contraddittoria, da una parte con delle caratteristiche quasi oniriche, cioè anche a volte il modo in cui ha raccontato le immagini e in parte i racconti stessi, per esempio, no, il racconto della merda di cui dicevamo prima, è un racconto che io quando l'ho letto non riuscivo a capire se fosse un racconto di una cosa data per vera o fosse soltanto un racconto di una cosa che le persone avevano sentito dire, pensato, desiderato, e appunto nel caso specifico in effetti non si ha del tutto, non sembra, non si può dire con certezza che questo fatto è avvenuto,
1: ma non è importante.
2: Sì. Esatto, ma non è importante veramente, e noi in una serie altre di cose sono una serie di menzioni oniriche molto forti, e il tema anche che esce fuori a quel punto della difficoltà nel sognare, no? Che è stato un altro dei temi che le persone che lavoravano lì a un certo punto avevano, cioè il sonno diventava pesantissimo, no? Poi i trattamenti psichiatrici che alcune di queste persone hanno ricevuto includevano, no, nel senso, l'inibizione dei sogni, no? Comunque sogni che continuavano a raffiorare, insomma questo lato, no, in cui chiaramente, no, le immagini sono qualcosa che rimane sempre, no, molto collegata alla componente, sì, inconscia, anche quando si tratta di immagini ovviamente assolutamente reali, fin troppo reali, no? Nel senso, certo, per quanto ci dicono che si tratti del tutto di una funzione, ecco, secondo me questo qui, non lo so, mi sembrava che aggiungeva qualcosa al quadro. Da questo punto di vista anche ho capito che sulle immagini abbiamo delle opinioni leggermente diverse, ma ecco, diciamo, a me sembra che le immagini diano anche questo tipo, mi hanno portato in questo tipo di contesto all'interno di un sogno terribile.
0: Considera anche sì, che certo, se posso, Orazio è anche, cioè, soprattutto antropologo, no? Per cui per un'antropologa il livello del mito, della rappresentazione, del come viene reinterpretata la realtà, no? Come il lavoro materiale si collega al lavoro immaginario, e tutto questo è fondamentale. Per cui lui lavora proprio su come si fa a sopravvivere, come si fa a lavorare per questa macchina, no? Per cui è chiaro che anche tutte le dicerie, il pettegolezzo, tutto quello che le persone costruiscono per poter sopravvivere in questo meccanismo infernale è un aspetto importante. Su questo l'ultima cosa che voglio dire è che anche altre persone dell'OACU stanno lavorando su questo livello del rapporto tra tecnologia e città, e come le tecnologie condizionano la vita di chi ci lavora, di chi abita le città. E infatti a dicembre faremo delle giornate di antropologia del conflitto urbano a Barcellona a dicembre, e il tema è proprio tecnosostenibilità e conflitto urbano.
1: Bene, anche perché questo tra l'altro ci introduce nella, tutto sommato, nella seconda parte della puntata, in cui daremo conto un po' di quello che sta succedendo nella costruzione dei data center sia in Italia che negli Stati Uniti. E se me lo consentite, prima di vai.
3: No, volevo anche segnalare che in Francia secondo me pure si muovono delle cose interessanti da questo punto di vista. Sono già un paio d'anni che si è creata, diciamo, una coalizione, una complicità tra organizzazioni grosse come la Quadrature Jeunet, che nominiamo spesso da questi microfoni. C'è una grossa associazione che agisce soprattutto sul piano istituzionale per monitoraggio, contrasta una serie di proposte di legge di merda, quindi che tiene d'occhio un po' quello che si muove dal punto di vista legislativo sul piano nazionale, in complicità, dicevo, con collettivi locali che invece, come dire, si muovono in maniera un po' più concreta su per esempio costruzione di nuovi data center. In particolare penso a un festival che avevano organizzato a Marsiglia ormai 2 anni fa, che era proprio strutturato come una 3 giorni di scambi di passeggiate, quindi per come dire camminare insieme attraverso i cambiamenti della città. Marsiglia ovviamente è un posto che, diciamo, in questa nuova fase di iperconnettività da porto, in quanto posto di scambi commerciali di navi che arrivano e che partono, sta sempre più venendo ridisegnata come un punto di arrivo di cavi, e quindi in questa nuova, diciamo, configurazione della connettività globale anche lì diciamo è interessata, come dire, da questo incremento di flussi di vario tipo. E Le Nuage sous nos pieds è il nome che avevano dato a questo festival, che poi in realtà è diventato una vera e propria rete, diciamo, diciamo interconnessione, sono stati organizzati altri eventi, altri festival negli anni, e magari linkiamo anche il loro sito dove trovate un po' di articoli di approfondimento. E il titolo, diciamo, dicevo, di questa rete è La nuvola era sotto i nostri piedi, che di nuovo ci riporta un po' alla materialità, alla materialità della rete, a questi cloud che non sono altro che di nuovo mega strutture che hanno un consumo di energia e di suolo e di acqua davvero impattante,
1: e di cui un pochino parleremo dopo. Io prima di dire ok, sì, facciamo questo stacco musicale, volevo così chiudiamo un po' il cerchio sulla fanzine e su questa questione dei lavoratori di cui parla questa fanzine. Volevo solo dire brevissimamente, poi maggiori informazioni le trovate sulla fanzine, il fatto che le conseguenze spesso su questi lavoratori erano, abbiamo appena accennato all'inizio, crisi d'ansia, attacchi di panico, che, e che quando queste persone si rivolgevano a strutture più o meno pubbliche, psichiatriche, consulenze psicologiche, alcune anche l'azienda mi pare la mettesse a disposizione, diciamo sostanzialmente l'unica cosa che venivano somministrati dei farmaci sonniferi, ansiolitici, e quello che uno che mi ha particolarmente colpito, un farmaco che inibisce i sogni. Sì, perché questo, cioè, diciamo, perché i sogni non sono più sogni ma sono incubi, e quindi meglio che non sogni, ecco.
0: Sì. Sì, sì, se posso aggiungere un altro aspetto che Orazio mette molto in luce è il peso sul pubblico di tutto questo, nel senso l'impresa poi chiede un finanziamento pubblico per una presunta crisi economica, se Facebook non puoi avere una crisi finanziaria, e soprattutto il fatto che poi tutti questi lavoratori traumatizzati e lavoratrici traumatizzate ricadono sull'assistenza del servizio sanitario catalano, insomma, e quindi di nuovo ritorniamo alla materialità e di tutte le risorse che si estraggono. Ed è, scusa, è un'altra conseguenza che non abbiamo nominato, un suicidio.
1: Ah, certo.
3: Saranno anche tanti,
0: sì, cioè, poi almeno uno in questa impresa.
3: Va bene, allora noi regaliamo a chi ci ascolta con tanta pazienza da quasi un'oretta un breve stacco musicale. Ci sentiamo i Kalashnikov, L'algebra morente del cielo, e ci ritroviamo tra 5 minuti.

0: E rieccoci in voce,
1: sempre tanti auguri Onda Rossa per
0: 49 anni, bla bla bla, speriamo che c'eravate.
1: E dalle finestre si sente ancora il chiacchiericcio dei postumi della festa di oggi pomeriggio. Dicevamo, andiamo a parlare di data center e una volta tanto, non tanto come abbiamo fatto altre volte per descriverne vari aspetti più tecnici, più tecnologici, ma proprio per l'impatto, ma anche altre volte in realtà ne abbiamo parlato in questi termini, per descrivere un po' l'impatto che i data center hanno sui territori in cui vengono impiantati, sul consumo, sull'acqua e così via. In particolare oggi vorremmo darvi conto di due questioni, una che è avvenuta in California e una quello che sta succedendo in Lombardia. Volevi...
0: Sì, dico due cose appunto di attualità, particolarmente attualità sulla Lombardia, perché il 12 maggio la regione avrebbe dovuto approvare dei progetti di legge per regolare l'installazione di strutture, queste strutture sempre più grandi che tra l'altro sempre più si concentrano a Milano e dintorni. La decisione è poi slittata al 24 maggio e nel frattempo c'è stato un grosso presidio al Pirellone perché
1: che è la sede della regione Lombardia,
0: della regione a cui spetta in particolare la decisione e la gestione di richieste di potenza così grandi come quelle di cui necessitano i data center, altrimenti diciamo ogni territorio, ogni piccolo comune in realtà viene scavalcato dalla richiesta di capacità elettrica e di potenza dei data center e quindi insomma oltre a i problemi diciamo di devastazione di impatto ambientale, a livello come dire metodologico ci sono molte proteste su questo slittamento di competenza, diciamo la regione impone al di là delle insomma conta di più la regione delle persone direttamente interessate sul loro territorio e sempre più l'hinterland milanese, in particolare le zone a sud e ovest della città, rischiano di essere impattate da questo tipo di costruzione e quindi c'è già un movimento no data center che si sta costruendo per contrastare appunto questa tendenza. Dicevamo che è particolarmente forte in Lombardia perché le richieste di connessione alla rete di alta tensione raggiungono i quasi 40 gigawatt. Questa domanda rischia in realtà di far saturare la rete elettrica milanese, che è già particolarmente carica rispetto ad altri territori, altre zone italiane.
1: Va detto che 40 gigawatt, almeno secondo valori.it, 40 gigawatt richiesti per i data center a Terna solo nella Lombardia sono grosso modo la metà di quello che attualmente sono le richieste a livello nazionale. Quindi stiamo parlando di un salto nel consumo di energia veramente veramente molto molto forte.
0: E ci sono già più di 30 strutture attive soltanto nell'area milanese che quindi già materializzano il 65% della capacità elettrica dei data center in Italia. Quindi l'attenzione sulla zona è considerevole. E una serie di comitati e di movimenti dal basso si stanno attivando per contrastare la spinta che invece cavalca proprio diciamo quest'onda e vorrebbe fare della Lombardia il baricentro dell'Italia digitale in maniera ancora più marcata.
1: Sì, perché da quello che abbiamo capito si stanno spostando dal nord Europa, dove appunto le risorse sono in termini di acqua disponibile e di energia elettrica disponibile sono sostanzialmente finite, e quindi si stanno spostando a sud. In particolare la zona, la Lombardia è perfetta, è molto vicina al cuore dell'Europa, è già, diciamo, tecnologicamente abbastanza avanzata, e quindi è perfetta per queste grandi imprese per installare questi nuovi data center che hanno... Vai, volevi dire qualcosa?
2: Volevo dire che da questo punto di vista il fenomeno a cui stiamo assistendo è, da un certo punto di vista, cioè se la guardiamo sulla mappa, possiamo assistere ad un decentralizzarsi dei data center, sì. Nel senso che prima erano più centralizzati, ora lo sono mano a mano di meno, per il genere di meccanismi che tu hai descritto, perché a un certo punto c'è un limite a quanto se ne possono mettere concentrati. Ma penso, e ho usato volutamente la parola decentralizzati, adesso altrettanto la smentisco, nel senso che quel fenomeno a cui stiamo assistendo non è un fenomeno di decentralizzazione da ogni, diciamo, punto di vista significativo, se non appunto dal punto di vista geografico, magari, ma in realtà è, direi, un punto di vista, diciamo, di espansionismo tecnologico. Non so se è altro il caso di chiamarlo di colonialismo, forse sarebbe un termine esagerato, ma direi che è un modello in cui, perché sono sempre le stesse industrie che si stanno allargando, quindi genere decentralizzazione fa pensare all'idea, bene, quindi internet prima era più centralizzato, adesso meno, no, perché le industrie che continuano a metterli in giro per il mondo sono sempre le stesse, anzi vanno grosso modo, no, concentrandosi,
1: anzi, sempre meno.
2: Forse anche sempre meno, semplicemente le fanno in ancora più posti.
1: Tra l'altro non è che vengono spostati, cioè quando tu giustamente hai detto si stanno allargando, nel senso che invece che in Irlanda, faccio per dire, ce ne stanno 50, invece che mettercene altri 10, questi altri 10 vorrebbero metterli in Lombardia, ma comunque sono 10 in più che ne vogliono mettere, quindi dal loro punto di vista continuano a crescere, insomma. Poi qui ci sarebbe da... scusa, vai.
0: No, volevo soltanto sottolineare che poi di fatto questi cambiamenti strutturali, questa riconfigurazione delle infrastrutture dei data center in questo caso trova terreno particolarmente fertile in Lombardia dal punto di vista politico, essendo una regione che, come dire, sotto tanti punti di vista ha già investito su certi settori, e quindi, come dire, non è un caso se appunto proprio lì si trova a... ci sono le condizioni per una accelerazione dell'industrializzazione che oggi appunto va in un senso di aumento della connettività, aumento della capacità di gestione di grandi flussi.
2: Penso del resto che il mix, il Milano Internet Exchange, penso che sia il più grande d'Italia, sia parecchio più grande di quello di Roma.
1: Sicuramente. Naturalmente questi data center che vogliono installare, che vogliono continuare a installare, li vogliono fare, hanno un impatto, l'abbiamo appena visto, sul consumo di energia elettrica praticamente non sostenibile, tanto per cambiare, ma non è l'unico impatto che hanno, perché stiamo parlando di colate di cemento veramente non indifferenti, cioè stiamo parlando di... perché poi qual è il tema? Ah, ecco, ci siamo dimenticati di dire questo, che questa legge regionale è fatta in modo di dare il contentino agli ambientalisti, perché dice che andrebbero privilegiati i terreni in cui ci sono delle strutture industriali abbandonate. Quindi in teoria, per poter installare un data center, una impresa dovrebbe bonificare il sito industriale abbandonato e poi costruirci il data center. Questo perché, per non consumare ulteriore suolo magari agricolo e per non lasciare strutture fatiscenti abbandonate. Il problema è che all'interno di questo progetto di legge non c'è l'obbligatorietà, quindi sì, diciamo, sarebbe da privilegiare un comportamento del genere, ma sta di fatto che la meta di turno, visto che ne abbiamo parlato per tutta la serata, potrà installare il proprio data center esattamente accanto a un distretto industriale abbandonato. quindi aumentando il volume del cemento che copre il territorio, diminuendo le zone verdi ed agricole. E parliamo di per esempio si parla di 120 ettari sono solo quelli di già progettati e che quindi stanno aspettando solo l'approvazione della legge per poter diventare esecutivi. E questi 120 ettari, visto che per capirne un po' la dimensione, sempre valori.it parla di 160 campi da calcio, quindi veramente un'area impressionante. E chiaramente questo è quindi è un impatto, no, sul territorio. L'altro è quello della necessità che questi data center hanno di raffreddare i server che stanno all'interno di queste costruzioni e quindi un consumo di acqua per poter raffreddare questi data center gigantesco, quindi milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Eh sì, perché a riguardo, senza rifare tutto quanto l'approfondimento abbiamo fatto tempo fa, sì, ma ricordando che grosso modo gli impianti raffreddamento possono essere a ciclo aperto oppure a ciclo chiuso, quindi l'acqua tu la fai evaporare, quindi diciamo tra virgolette la perdi, cioè ovviamente va in atmosfera, quindi dal fiume se ne va, oppure tu non la perdi, ma allora raffredda di meno e quindi poi ti serve più energia. E tipicamente quello a cui stiamo assistendo è che nei posti, diciamo, in Europa, diciamo, in cui quindi le tutele sull'ambiente sono più stringenti, si osserva il fatto che il ciclo aperto non si fa perché è troppo impattante ed sì, è un privilegio che si lascia ai posti su cui ci si sente maggiormente liberi di devastarli in cambio di un minor consumo energetico, perché magari lì ce n'è di meno di disponibilità energetica, ma anche in Italia si iniziano a vedere progetti di impianti con raffreddamento a ciclo aperto, per esempio uno che devono costruire in Piemonte, sappiamo già che sarà un impianto a ciclo aperto, tra l'altro trovate una trasmissione rilevante sul sito di Radio Blackout che approfondisce proprio questo. Io vorrei dire il nome del posto in cui lo fanno, ma probabilmente poi mi sbaglio e allora
1: magari lo cerchiamo sul sito di Radio Blackout e poi ve lo diciamo dopo. E, tanto per cambiare, tanto per diciamo completare.
2: A Lucento. Sì.
1: Ok. E vabbè, niente, per chiudere questa questione dei data center in Italia, in particolare in Lombardia, un altro aspetto che diciamo non riguarda solo i data center della Lombardia, ma insomma riguarda tutti i data center, che più se ne costruiscono e più rifiuti elettronici si producono, perché i server che ci stanno dentro vengono sostituiti mediamente ogni paio d'anni, 3 anni a dire tanto, e quindi si crea un problema di come smaltire questi rifiuti elettronici, questi RAE, che è un problema abbastanza grosso e impattante per l'ambiente. Tipicamente sono mandati nel sud del mondo, dove vengono dove una parte di questi materiali viene riciclata in condizioni di sicurezza vicino allo zero, diciamo, però e l'altra parte viene magari sotterrata o lasciata a rugginire, ad inquinare falde acquifere dei dintorni. E poi l'ultima cosa è l'interesse che c'è, perché abbiamo parlato di questi data center, ma Microsoft ha stanziato 4,3 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura cloud e AI, che poi si traduce quando si parla di materialità appunto in

proteste e dei mugugni che cresce e che, diciamo, si fa un po' si dà forza guardando che anche nel resto del globo terracqueo le forme di proteste, le lotte e i pareri di

0: Eccoci. Eccoci quindi di nuovo qui.
1: Per questa domenica 24 maggio, che così lo ricordiamo, è il compleanno di Radio Onda Rossa, quindi tanti auguri, buoni 49 anni a Radio Onda
0: Rossa. Tanti auguri Radio Onda Rossa, tanti auguri e grazie di esistere. E grazie a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, ovviamente.
2: Che sottoscrivete, che partecipate a Radio Abbonamento.
1: Che cantate insieme.
2: Che cantate insieme a
1: vista,
2: noi.
1: Vista la giornata che ha ospitato anche questo.
0: Ah sì sì, l'abbiamo detto questo all'inizio, no? Ah no, forse no, vabbè. E, va bene, quindi tornando a noi e continuando a parlare di data center e dell'impatto che hanno nei territori dove a volte vivono delle persone, guarda caso.
2: Capita.
0: E ci spostiamo, nostro malgrado, negli Stati Uniti, in particolare in California, dove è la notizia di qualche giorno fa, le comunità che vivono vicino al lago Tahoe, appunto in California, dovranno trovarsi un nuovo fornitore di energia entro maggio 2027. Stiamo parlando di circa 50.000 persone che vivono in quelle comunità. Questo perché il loro attuale fornitore, NV Energy, ha comunicato che interromperà la fornitura di energia elettrica. Ora, perché la NV Energy ha deciso di interrompere la fornitura di energia elettrica?
2: Perché
0: preferisce venderla, evidentemente ci guadagna di più, o forse ha delle pressioni maggiori, ai data center che si stanno installando non tanto in California, perché la NV Energy in realtà produce...
1: È del Nevada, da cui la sigla NV.
0: È del Nevada, esattamente. Per cui invece che continuare a vendere l'energia che produce in Nevada a questa Liberty Utilities, che è quella che poi rivende l'energia ai cittadini di quelle comunità, alle persone che vivono in quelle comunità, ha deciso che è più conveniente venderla ai nuovi data center che sono previsti appunto dal 2027 in Nevada. E quindi anche in questo caso diciamo l'azienda ha fatto tutta una serie di giri, giochi, dichiarazioni, dicendo che in realtà era già previsto che la rivenditrice, la Liberty Utilities, trovasse un altro fornitore di energia, perché era già stabilito. Però a quanto pare, diciamo, quello che invece sta succedendo è che, diciamo, seguendo il filo, guarda caso, l'azienda ha deciso di sospenderlo proprio quando sono progettati questi nuovi data center. Quindi questo, molto brevemente, è la notizia. E anche in questo caso, per questo dicevo, le lotte e le proteste contro i data center si rafforzano avendo notizia degli uni e degli altri. Anche in questo caso le varie autorità delle comunità, insieme a delle proteste dal basso, stanno facendo di tutto affinché questo taglio della fornitura non avvenga, o comunque in qualche modo, diciamo, dovranno trovare delle soluzioni alternative. Stiamo parlando non di una cifra di megawattora rispetto a quelli di cui parlavamo prima, non così enorme, ma insomma parliamo di circa, comunque neanche poco, perché circa 6.000 megawattora non è neanche poi così.
1: Megawatt, forse?
0: Forse megawatt.
1: MW,
0: sì. Forse sì.
1: Megawatt, sì. Quindi 6 gigawatt.
0: Come 6 gigawatt.
1: Prima ci eravamo espressi in gigawatt.
0: Che comunque non è, perché io inizialmente ho detto vabbè, no, è roba, però insomma, comunque sono 6 gigawatt, non è proprio niente, insomma.
1: Per capirci, per dirti una cosa, per dire, gli ultimi data center di cui si parla superano nelle predizioni la cifra del gigawatt. In realtà nessun data center ancora mai installato ha mai raggiunto il gigawatt. Ci sono alcuni che hanno dei piani di farlo e alcuni che dichiarano di averlo fatto, ma in realtà non hanno mai ancora costruiti del tutto. Per capire, questo per capire qual è l'ordine di grandezza. Quindi 6 gigawatt quant'è? Beh, è tanti data center anche di quelli grandi.
0: Sì,
1: per capirci, sarei spendendo in data center.
0: Poi questo, diciamo, questi discorsi sui data center e sulla necessità di costruirli aprirebbe tutto un filone legato alla questione del legame con la finanza e dell'esposizione di queste grandissime imprese verso i propri finanziatori, perché parliamo di cifre monstre che tutti cominciano a dire che sostanzialmente non rientreranno mai nei piani, appunto, di rientro, e quindi hanno necessità comunque di espandersi continuativamente. Vabbè, magari ci faremo un approfondimento su questo, era giusto per dare una chiave interpretativa del perché questo continua così tanto, questa espansione dei data center.
2: E a questo punto, che dire, se anche voi che ci ascoltate vi sentite dominate dall'ansia e abbiamo questa sensazione che non ci sia fine alla merda e vorremmo soltanto spargerla sulle pareti di qualsiasi stanza che ci opprime, che ci sta stretta, se anche voi quindi siete dominate dall'ansia contro ogni nuova guerra, contro ogni genocidio che sembriamo non riuscire ad impedire, beh, è un mercato quello dell'ansia e tutto pervade, e mentre annaspiamo, cerchiamo conferme, aspettiamo aiuto, che cosa vi possiamo proporre? Vi possiamo proporre che l'ansia è un ingranaggio collettivo. Questo è un testo che leggo da hackmeeting.org, e allora questa sensazione orribile che viviamo e che proviamo, che in questo momento sicuramente non fatichiamo a riconoscere, allora che facciamo? Allora hackmeeting, punto primo, scopri insieme a noi il segreto di Pulcinella: l'ansia non è tua ma di tutti. Punto secondo, l'ansia come la tecnologia va affrontata collettivamente. Punto terzo, capire i meccanismi del nostro mondo aiuta a depotenziarli. E allora hackmeeting quest'anno sarà a Firenze, portate le vostre ansie ma soprattutto le invenzioni, le ricette e i trucchi per sovvertirla.
0: Quando?
2: 12, 13 e 14 giugno 2026 a Firenze al centro sociale occupato autogestito Next Emerson.
0: Dai,
2: che dire.
1: Sicuramente è un appuntamento da segnarsi sull'agenda se non l'avevate ancora fatto. Forse vogliamo proseguire anche con una serie di altri appuntamenti. Ricordiamo che, magari giusto per dire una cosa, che ad hackmeeting, sito hackmeeting.org, dategli un'occhiata, si può campeggiare lì, l'ingresso è libero naturalmente, si può portare i propri contenuti nelle forme più varie, che siano dal liporto sperando di trovare una persona che voglia giocare con me a rimontare un frullatore, si può proporre un seminario più formale, si può, diciamo, condividere la conoscenza in tante maniere. Poi il resto un po' ne abbiamo parlato tante volte e un po' senz'altro vale la pena comunque di scoprirlo con i propri occhi.
2: E quindi partecipate anche voi a questa call for papere che trovate sul sito hackmeeting.org/hackit26.
1: Altri appuntamenti, venerdì prossimo a Bracciano c'è Legerin alla ricerca di Alina, sarà una proiezione di cui a breve vi faccio sentire anche lo spot, lo dico guardando chi è al mixer, no ce l'ho io, non ti preoccupare, proiezione sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda, con a seguire dibattito, saranno organizzati da Radio Onda Rossa e GASP, e sarà una raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa Kurdistan. Vado con lo spot.
3: From the gate, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
4: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. a seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio ore 21 al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

E proseguiamo questo brevissimo spazio comunicazioni conclusivo segnalando che invece domenica 14 giugno, per chi non fosse andata all'ACM meeting, ci sono invece due appuntamenti a Roma che hanno organizzato le Guides for Gaza, che a cui abbiamo già dato spazio altre volte, appunto, che hanno organizzato visite turistiche partendo, diciamo, dalla loro condizione lavorativa, la cui raccolta fondi andava appunto a Gaza. In questo caso invece ci saranno delle raccolte fondi che vanno proprio a sostenere Radio Onda Rossa. Una sarà una parte dell'appuntamento sarà alle ore 10 di domenica 14 giugno alla centrale Montemartini, che è a via Ostiense. Ricordiamo che per chi è residente a Roma e provincia l'ingresso è gratuito, non invece per le persone che non sono residenti a Roma e provincia. Un'altra sarà invece alla scoperta del quartiere di San Lorenzo, quindi si potrà passare anche in radio a dargli un'occhiata, magari per la prima volta, se non l'avete mai fatto. In questo caso invece l'appuntamento è alle

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: A volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.
1: E giro con le ame, giro con le ame.

facciamo tipo e tibidibidum bam bam bam. Se faccio questa merda di notte lo sai che la faccio più forte. Invitaci a tuo party del cazzo. Si trasforma

0: from the get, Liger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Bosnia.
1: Von der Welt, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto

0: A volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.
1: E giro con le ame, giro con le ame.

0: Wolf.
1: Let's go.

0: Rodriguez, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.